0: ogni settimana sintonizzati con Super Hit. 30 successi, 30 emozioni, 30 Super Hit.
1: Super Hit, la classifica delle canzoni più trasmesse da Radio Piemonte Sound, ti aspetta ogni sabato e domenica dalle 14.

0: La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce.
1: Radio Piemonte Sound.
0: La radio della vostra città.

0: Sonerama, faccio un grande saluto per Radio Piemonte Sound. Ciao ciao.
1: Credi davvero non ci abbiamo messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

lo hai messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.

0: Radio Piemonte Sound Amica Radio accompagna la tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound. 24 ore al giorno, la radio della tua città.
1: Radio Piemonte Sound, un saluto caro.
2: Stiamo volo.

sono Claudio Baglioni, un grande saluto a tutti voi protagonisti e spettatori di Radio Piemonte Sound. Alla prossima volta, buona fortuna, buona musica, buona stagione, buon tempo.

0: Sono le 5 e 4 minuti.
1: Mercoledì 13 maggio 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria di Fatima. La luna è calante e il proverbio del giorno è qual proposta tal risposta. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1497 nel nome di Papa Alessandro VI veniva scomunicato il religioso e politico Girolamo Savonarola. Centinaia di anni dopo si sarebbe scoperto che l'atto era falso. Nel 1860 lasciata Marsala i garibaldini raggiungevano Salemi che Giuseppe Garibaldi proclamava capitale d'Italia. Nel 1909 da Piazzale Loreto a Milano prendeva il via la prima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. La prima tappa si fermava a Bologna. E 70 anni fa, nel 1956, a Bordighera si teneva la prima celebrazione italiana della Festa della Mamma, nata dalla lettera di un'emigrata negli Stati Uniti al sindaco della cittadina ligure. Nel 1981 in Piazza San Pietro a Roma, il 23enne Mehmet Ali Ajka sparava due colpi di pistola contro Papa Giovanni Paolo II, ferendolo gravemente. 30 anni fa, nel 1996, arrivava nei negozi Dove c'è musica, il settimo album di Eros Ramazzotti, con 12 nuove canzoni tra cui Più bella cosa e Stella gemella. Nel 1999, al primo scrutinio, Carlo Azeglio Ciampi veniva eletto decimo presidente della Repubblica Italiana. 25 anni fa, nel 2001, alle elezioni politiche il centrodestra, guidato da Silvio Berlusconi, otteneva il 49,56% dei voti contro il 39,96% del centrosinistra di Francesco Rutelli. Nel 2012 Emanuele Abate fissava a 13 secondi e 22 il nuovo record italiano dei 110 metri a ostacoli, appartenuto per 10 anni ad Andrea Giaconi. E nel 2019 nasceva il nostro appuntamento quotidiano dei fatti del giorno nel passato. In 7 anni ne sono state realizzate 2557 puntate. Sono nati il 13 maggio, nel 1717 l'arciduchessa d'Austria Maria Teresa d'Asburgo, nel 1924 il politologo Giovanni Sartori, nel 1927 l'attrice Bice Valori, nel 1932 il conduttore radio TV, autore e regista Gianni Boncompagni, nel 1935 l'imprenditore Luciano Benetton e nel 1938 il politico Giuliano Amato e il cantante e produttore musicale Tony Remis. E poi l'autore e cantante Stevie Wonder nel 1950, il calciatore Stefano Tacconi nel 1957, l'architetta Paola Antonelli nel 1963 e per chiudere gli attori Edoardo Palomo nel 1962 e Robert Pattinson, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Era l'ultima segnalazione per il 13 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Imparare ad amare se stesse è un cammino che dura tutta la vita.

Le cover italiane più belle di sempre. Io che amo solo te, successo italiano senza tempo. L'omaggio è di Claudio Baglioni.

0: 50 anni fa iniziava la storia di Radio Piemonte Sound, 25 anni fa quella delle badole online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro. Risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai. L'evento dell'anno, le badole sono online, ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, amica radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio.
1: Perché è così difficile trovare un uomo dopo i 50?
2: Sì. Sì.
1: Risposta.
2: Perché?
1: Dopo i 45-50 anni gli uomini subiscono un drammatico deterioramento nello spirito,
2: sì,
1: ancora più nel corpo.
2: Allora, loro, cioè noi, a noi viene la cellulite, la colla, la vacca moria, tutto quello che è, però la testa ci marcia ancora bene. Loro invece, che tengono meglio, perché quello che va detto, tu guarda che bel figurino che sei ancora.
1: In apparenza, magari tengono meglio.
2: No, sei un po' esse però, in apparenza.
1: Non
2: ti togliere niente, non ti togliere niente, per l'amor di Dio.
1: Però qui si parla del deterioramento nello spirito.
2: Ed è lì che volevo arrivare, socia, perché noi ci deterioriamo molto di più nel fisico, ho detto la menopausa,
1: pensavo la forza di gravità.
2: No, e anche la forza di gravità, ma nella testa tendia. Invece loro battono proprio i coperchi, perché quando ne hanno 45-50 cercano quelle di 30, hai capito?
1: Anche meno.
2: Ma diciamo che 30, sai,
1: anche 50, meno.
2: 50 meno 20
1: scendi,
2: fa 30.
1: Scendi.
2: Vabbè, ma lì dipende tanto dal portafoglio, perché c'è il portafoglio,
1: vero, sì.
2: Fa un po'.
1: Più il portafoglio è gonfio, più scende.
2: Più scende l'anno, esatto, perché sì. Tu dagli yacht non vedi mai scendere una signora brizzolata. Quelle che scendono dagli yacht, chissà come mai, sono sempre alte, un metro e fischia, e tanto fischia, e poi chissà come mai sono sempre molto, hai capito? Sono le babysitter magari dei ragazzini, però ci voleva questa ricerca che arriva dall'America.
1: Può anche arrivare da
2: casa. Storie di tutti i giorni.

0: prima fila,
1: la
0: ti
1: goccia
0: vedo
1: dove io mi tufferò.
0: Il
1: senti,
0: mio gancio nel mio cielo.
1: Il gancio nel mio cielo, che gancio. What a hook si dice in inglese, vero professoressa?
0: Come si dice?
1: What a hook, che gancio, per dirlo in gergo giovanile.
0: What a hook.
1: What a hook, che gancio. My hook in the sky. Senti come suona bene, poetico e fascinoso.
0: Sei invidioso di Marco Carta, sei invidioso. Dillo,
1: no,
0: dillo,
1: no,
0: dillo.
1: Semmai è lui che è invidioso di me. Poi io e Marco Carta siamo uguali. Nel bianco degli occhi siamo precisi identici.
0: Sì, infatti.
2: Divertimento, risate, ironia. Oltre 20 anni del programma Le Badole Online.
3: Chiacchiere e buon umore.

0: 13 di maggio è ancora il momento di parlare di segni zodiacali, di oroscopo e di stelle. Per l'Ariete è una giornata impegnativa, però le soluzioni saranno soluzioni positive, non temete. Toro, potrete fare progressi interessanti oggi in moltissimi campi. Per i Gemelli, buttatevi alle spalle ogni tipo di pigrizia, siate energici. Cancro, mostratevi più disponibili verso il vostro prossimo. Leone, il settore economico-finanziario sarà molto favorito, quindi positività nell'aria. Vergine, non recriminate su quanto sta accadendo, pensate soprattutto al futuro. Bilancia, evitate di crearvi problemi con le vostre stesse mani. Scorpione, piccolissime nubi non potranno disturbare questa giornata. Per quanto riguarda il Sagittario, vi converrà saper cogliere le buone occasioni. Mentre il Capricorno, Capricorni cari, dovete rimboccarvi le maniche per raccogliere buoni risultati. Acquario, troverete facilmente la collaborazione degli amici, e Pesci, stelle favorevoli e disponibili a facilitarvi in tutto. Anche per questo 13 maggio si conclude qui l'appuntamento con l'oroscopo, i consigli delle stelle tornano domani.
1: L'aforisma del giorno.
2: I sogni sono come le stelle, potresti non toccarli mai, ma se li segui ti condurranno al tuo destino. Dalai Lama.

Noi vi teniamo compagnia qui sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Siamo in diretta, ora spazio alla musica e poi torniamo all'informazione, all'almanacco con i grandi compleanni della musica internazionale.

0: Sono le 6:02.
1: L'appuntamento con i compleanni della musica, quella dei grandi successi italiana ed internazionale.
2: Mercoledì 13 maggio 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria di Fatima. La luna è calante e il proverbio del giorno è qual proposta tal risposta. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1497, nel nome di Papa Alessandro VI, veniva scomunicato il religioso e politico Girolamo Savonarola. Centinaia di anni dopo si sarebbe scoperto che l'atto era falso. Nel 1860, lasciata Marsala, i garibaldini raggiungevano Salemi, che Giuseppe Garibaldi proclamava capitale d'Italia. Nel 1909, da Piazzale Loreto a Milano, prendeva il via la prima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. La prima tappa si fermava a Bologna. E 70 anni fa, nel 1956, a Bordighera si teneva la prima celebrazione italiana della Festa della Mamma, nata dalla lettera di un'emigrata negli Stati Uniti al sindaco della cittadina ligure. Nel 1981, in piazza San Pietro a Roma, il 23enne Mehmet Ali Ajka sparava due colpi di pistola contro Papa Giovanni Paolo II, ferendolo gravemente. 30 anni fa, nel 1996, arrivava nei negozi Dove c'è musica, il settimo album di Eros Ramazzotti, con 12 nuove canzoni, tra cui Più bella cosa e Stella gemella. Nel 1999, al primo scrutinio, Carlo Azeglio Ciampi veniva eletto 10° presidente della Repubblica Italiana. 25 anni fa, nel 2001, alle elezioni politiche il centrodestra, guidato da Silvio Berlusconi, otteneva il 49,56% dei voti contro il 39,96% del centrosinistra di Francesco Rutelli. Nel 2012 Emanuele Abate fissava a 13 secondi e 22 il nuovo record italiano dei 110 metri a ostacoli, appartenuto per 10 anni ad Andrea Giaconi. E nel 2019 nasceva il nostro appuntamento quotidiano dei fatti del giorno nel passato. In 7 anni ne sono state realizzate 2557 puntate. Sono nati il 13 maggio, nel 1717 l'arciduchessa d'Austria Maria Teresa d'Asburgo, nel 1924 il politologo Giovanni Sartori, nel 1927 l'attrice Bice Valori, nel 1932 il conduttore radio TV, autore e regista Gianni Boncompagni, nel 1935 l'imprenditore Luciano Benetton e nel 1938 il politico Giuliano Amato e il cantante e produttore musicale Tony Renis. E poi l'autore e cantante Stevie Wonder nel 1950, il calciatore Stefano Tacconi nel 1957, l'architetta Paola Antonelli nel 1963 e per chiudere gli attori Edoardo Palomo nel 1962 e Robert Pattinson, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Era l'ultima segnalazione per il 13 maggio 2026. Tutti gli altri

0: Non chiederti cosa ha bisogno il mondo. Chiediti che cosa ti rende felice e poi fallo. Il mondo ha solo bisogno di persone felici. Antoine de Saint-Exupéry.
1: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. La versione di Antonio Diodato in Canzone per te.

0: ben ritrovati su Radio Piemonte Sound, amica radio. Qualche pillola di buon umore e cercheremo di strapparvi un sorriso con il meglio delle badole online.
1: Per questo m'hai rubato il cuore.
2: Badole online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio.
3: La penultima volta che sono andata a Parigi sono andata sulla Tour Eiffel e mi sono imbucata, ma senza volerlo, ad un matrimonio che c'era in quel ristorante, no? Perché ero vestita in maniera abbastanza, non dico elegante, però insomma abbastanza per benino. Hanno pensato che io e la persona che era con me facessimo parte di questo matrimonio. Bonjour, bonjour, bonjour.

0: Bonjour.
1: Qualcos'altro?
2: No, so, no, loro. La... Bonjour. Sì. Allez-y, allez-y.
0: Cioè... McLaren e Ferrari. Wow.
2: Ma sei scemo, sei. E no, allez-y, allez-y, io sono andata. Sì. Io sono andata. Sì. Cin cin, auguri agli sposi.
1: Cin cin, lo dici in Cina.
2: E poi sono andata via. E poi sono andata via perché avevo porca mia.
1: Hai rubato anche la boccia di Crystal, di la...
2: No. No, no. Ho preso anche una tartina, quello sì, perché sennò mi ciucco. Capito?
1: La tartine o la tartine? Tartatin.
2: Ma la tarte tatin è un dolce, badago. Ho preso una tartina perché sai, con lo champagne, poi comunque io già mi metto a cantare così, hai capito? No, mi era stata fortissima. Bonjour, bonjour, allez-y, allez-y.
1: E qua la chiusiamo.
0: Ho la sveglia, quella digitale a pila, però può capitare che la pila si scarichi, improvvisamente lo fa sempre di notte.
1: Invece ti
0: allora
1: fai...
0: l'abitudine di averne due con il cellulare.
1: Certo.
0: Adesso che cosa ho fatto? Scusa. In realtà utilizzo sempre solo il cellulare.
1: Questo non va bene.
0: Quindi a questo punto devo fare il contrario.
1: Una bella caffettiera elettrica col timer,
0: tu
1: che
0: dici,
1: a un certo punto scatta però... e ti prepara il caffè lì.
0: Lo so, però c'è sempre l'elemento elettrico vicino.
1: Hai ragione, ma intanto... Mettitela sul comò lontano e ti sveglierai col profumo del caffè, vi svolterà la giornata. Anzi, ci provo subito questa sera, se la casa non va a fuoco domani ne riparliamo.
0: Tic tac, tic tac, tic tac.
1: E invece il caffè come fa?
3: Fai il pieno di buon umore, le badole online.
2: Se Romina andasse di nuovo giù a vivere a Cirio San Marco, pare che lei sia sempre stata trattata come una regina. Invece l'ha deciso, non è piaciuta tanto, sai, laggiù.
4: Piasnentante.
2: Loredana ha detto: nessuno potrà mai cancellare l'amore tra me e Albano. Abbiamo due figli splendidi. Di cosa dovrei preoccuparmi?
4: L'ha proprio detto così, tra l'altro.
2: Ti cavoli, Loredana ha deciso, io fossi il tempo.
4: Inizia a preoccuparti, Lori. Che se arriva Romina, vedi, poi felicità. Tipo come cambiano le cose a Cellino. Sì, e felicità. È così, no? Quando arrivano in casa, come va? Te lo immagini a Loredana? Come va? Tutto ok? E lei lì che fa da mangiare per la famiglia allargata. Sì, un bicchiere di vino. Per dire, no? E calla, amo persa. Perfetto!
2: Madonna, vai un attimo avanti, la imiti benissimo. Albano, dimmi anche qualcosa di più.
4: Sono fatto intervista.
2: No, ma scusami, no, cantamene un ciccinino in più.
4: E un bicchiere di vino con un panino, la felicità. E arrivare a casa a trovare l'ecciso, la felicità.
2: No.
4: Un nuovo testo.
2: Oddio, qui è un casino, non capisco più niente.
4: Io
2: cercavo il promo, scusate, il promo
4: di Albano. Ma te lo faccio io, che problema c'è? Un saluto a Radio Piemonte Sound.
2: Dai, quello vero. Eccolo qua.
4: Vero.
2: Zitto.
5: A Radio Piemonte Sound, felicità a tutti.
1: Da Albano.

13 di maggio è ancora il momento di parlare di segni zodiacali, di oroscopo e di stelle. Per l'Ariete è una giornata impegnativa, però le soluzioni saranno soluzioni positive, non temete. Toro, potrete fare progressi interessanti oggi in moltissimi campi. Per i Gemelli, buttatevi alle spalle ogni tipo di pigrizia, siate energici. Cancro, mostratevi più disponibili verso il vostro prossimo. Leone, il settore economico-finanziario sarà molto favorito, quindi positività nell'aria. Vergine, non recriminate su quanto sta accadendo, pensate soprattutto al futuro. Bilancia, evitate di crearvi problemi con le vostre stesse mani. Scorpione, piccolissime nubi non potranno disturbare questa giornata. Per quanto riguarda il Sagittario, vi converrà saper cogliere le buone occasioni. Mentre il Capricorno, Capricorni cari, dovete rimboccarvi le maniche per raccogliere buoni risultati. Acquario, troverete facilmente la collaborazione degli amici, e Pesci, stelle favorevoli e disponibili a facilitarvi in tutto. Anche per questo 13 maggio si conclude qui l'appuntamento con l'oroscopo, i consigli delle stelle tornano domani.

0: Dopo la musica, l'appuntamento con il meglio delle badole online, i momenti migliori di allegria e simpatia della storica trasmissione di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: C'è aria di festa qui a Radio Piemonte Sound perché si festeggiano 50 anni in questo 2026, il regalo più bello.

0: proprio per celebrare questi 25 anni con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Vadole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo. Ladies and gentlemen, i tre Lilu. Voi avete una dialettica così che porta un po' indietro nel tempo, non solo mia nonna chiamava il Portugal l'arancio, che oggi proprio
1: ma arriva dal Portogallo.
0: No, non lo senti più, ma non lo senti più, ma è divertente.
2: Secondo me è che arriva dalla Grecia,
3: come i Prus, no, come i Prus che arrivano dalla Prussia,
1: i Prus Kaiser.
0: Adesso, con voi non bisogna
1: la lanciare,
3: quella è un'altra cosa, però.
0: Cioè, se uno vi lancia una battuta è finita con voi, cioè, proprio, potremmo fare le Vadole online qui per anni, perché poi tu gliela lanci e loro schiacciano.
3: Siamo in una radio, ci saranno almeno 10 televisioni.
0: Sono un monitor.
3: No, sono di computer quelli.
0: Sono di computer, ecco, sono di computer.
3: Plurale di computer.
0: Plurale di computer. Allora, ragazzi, siete qua per cosa? Perù non c'è?
2: Che ha fatto una domanda che la risposta era ma se che so.
3: Ah, devi parlare più vicino al bastone.
0: Esatto. Franco, ci sei anche tu?
2: Tournée, la parola francese.
3: Tournée. Ah. Prima chiedi Tournavise.
1: È vero, da Tournavise.
3: Ma sì che so, perché uno quando i piemontesi, sai, quando vogliono negare qualcosa, sì, quando dicono che non sanno qualcosa, dicono un'affermazione. Ma sì che so.
2: Ma sì che so.
3: Poi in realtà non lo sai, ma è così. Noi siamo al contrario.
2: Gentilezza, c'è il punto interrogativo, ma sì che so.
4: Fai il pieno di buon umore, i momenti migliori delle Vadole online.
5: Tu immaginati me in costume che corro al rallentatore.
6: Questi ragazzi con la tavola da surf sotto il braccio. Socia. Anche abbastanza ben piazzati, ecco, perché poi devono fare, sai, attività fisica manetta.
5: Il surfista ha sempre tirato parecchio, eh.
7: Il surfista e il chitarrista sono i due che secondo me acchiappano di più.
6: Poi c'è il maestro di sci, il maestro di tennis.
5: Anche se il chitarrista in spiaggia intorno al fuoco, lui suona, gli altri limonano di solito, eh. È un po' lo sfigato di turno il chitarrista, Carmen.
6: Ma c'è sempre quella poi molto bella che aspetta lui.
7: Poi è uno che tira la volata,
5: Ok.
7: Quello che poi ti brucia.
6: Qualcosa porta a casa. Va bene, con questo momento California, oppure Alassio Campeggio.
5: Io che ho imparato solo a usare il flauto e neanche quello traverso, allora, quello delle medie. Piruli, quella roba lì.
6: Allora, anche tu te la cerchi, voglio dire. Già sei basso.
7: Piruli.
5: Già sei basso. È bruttissimo, già sei basso.
6: E poi piruli.
5: Bassi all'ascolto, unite.
6: Quanto sei alto esattamente?
5: 1,65, ma è un po' tirato.
7: Beh, d'altronde uno
6: è un po' tirato.
7: Mica proprio vanno a misurarti.
5: No.
7: Se anche 1,60 fai 65.
5: Il bello è che quando vai all'anagrafe, tanto sei dietro uno sportello, non ti vedono, e puoi metterti un po' su, sai, quando ti tiri lì.
6: Ma quando siete in coppia tu e Amos, per dire, no?
5: Sì.
6: O quando avete fatto, non so, degli eventi.
5: Lui mi ingloba, mi trasporta, poi ogni tanto io esco fuori da Amos, così come la sorpresa dell'ovetto Kinder.
8: Non c'è soddisfazione più bella vedere che gli occhi di chi ami brillare. Porca
3: sei licenziato.
7: Sto registrando tutto, ragazzi.
4: Divertimento, allegria, compagnia e musica con le Vadole online.

0: appuntamento con i compleanni storici della musica italiana e internazionale, anche qui, anche oggi, su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Mercoledì 13 maggio 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria di Fatima. La luna è calante e il proverbio del giorno è qual proposta tal risposta. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1497 nel nome di Papa Alessandro VI veniva scomunicato il religioso e politico Girolamo Savonarola. Centinaia di anni dopo si sarebbe scoperto che l'atto era falso. Nel 1860 lasciata Marsala i garibaldini raggiungevano Salemi che Giuseppe Garibaldi proclamava capitale d'Italia. Nel 1909 da Piazzale Loreto a Milano prendeva il via la prima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. La prima tappa si fermava a Bologna. E 70 anni fa, nel 1956, a Bordighera si teneva la prima celebrazione italiana della Festa della Mamma, nata dalla lettera di un'emigrata negli Stati Uniti al sindaco della cittadina ligure. Nel 1981 in Piazza San Pietro a Roma, il 23enne Mehmet Ali Açka sparava due colpi di pistola contro Papa Giovanni Paolo II, ferendolo gravemente. 30 anni fa, nel 1996, arrivava nei negozi Dove c'è musica, il settimo album di Eros Ramazzotti, con 12 nuove canzoni tra cui Più bella cosa e Stella gemella. Nel 1999 al primo scrutinio Carlo Azeglio Ciampi veniva eletto decimo presidente della Repubblica Italiana. 25 anni fa, nel 2001, alle elezioni politiche il centrodestra guidato da Silvio Berlusconi otteneva il 49,56% dei voti contro il 39,96% del centrosinistra di Francesco Rutelli. Nel 2012 Emanuele Abate fissava a 13 secondi e 22 il nuovo record italiano dei 110 metri a ostacoli, appartenuto per 10 anni ad Andrea Giaconi. E nel 2019 nasceva il nostro appuntamento quotidiano dei fatti del giorno nel passato. In 7 anni ne sono state realizzate 2557 puntate. Sono nati il 13 maggio, nel 1717 l'arciduchessa d'Austria Maria Teresa d'Asburgo, nel 1924 il politologo Giovanni Sartori, nel 1927 l'attrice Bice Valori, nel 1932 il conduttore radio TV, autore e regista Gianni Boncompagni, nel 1935 l'imprenditore Luciano Benetton e nel 1938 il politico Giuliano Amato e il cantante e produttore musicale Tony Renis. E poi l'autore e cantante Stevie Wonder nel 1950, il calciatore Stefano Tacconi nel 1957, l'architetta Paola Antonelli nel 1963 e per chiudere gli attori Edoardo Palomo nel 1962 e Robert Pattinson, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Era l'ultima segnalazione per il 13 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: L'aforisma del giorno.
4: In fondo la politica non è altro che un certo modo di agitare il popolo prima dell'uso. Talleyrand.

0: 13 di maggio è ancora il momento di parlare di segni zodiacali, di oroscopo e di stelle. Per l'Ariete è una giornata impegnativa, però le soluzioni saranno soluzioni positive, non temete. Toro, potrete fare progressi interessanti oggi in moltissimi campi. Per i Gemelli, buttatevi alle spalle ogni tipo di pigrizia, siate energici. Cancro, mostratevi più disponibili verso il vostro prossimo. Leone, il settore economico-finanziario sarà molto favorito, quindi positività nell'aria. Vergine, non recriminate su quanto sta accadendo, pensate soprattutto al futuro. Bilancia, evitate di crearvi problemi con le vostre stesse mani. Scorpione, piccolissime nubi non potranno disturbare questa giornata. Per quanto riguarda il Sagittario, vi converrà saper cogliere le buone occasioni. Mentre il Capricorno, Capricorni cari, dovete rimboccarvi le maniche per raccogliere buoni risultati. Acquario, troverete facilmente la collaborazione degli amici, e Pesci, stelle favorevoli e disponibili a facilitarvi in tutto. Anche per questo 13 maggio si conclude qui l'appuntamento con l'oroscopo, i consigli delle stelle tornano domani.
1: Radio Piemonte Sound. Allora,

0: Buona mattinata a tutti voi e anche questo weekend non manca l'allegria e la simpatia della trasmissione storica di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, quindi le pillole delle Badole Online.
1: Nel 50° compleanno di Radio Piemonte Sound, il programma Cult Le Badole Online ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutta questa edizione, dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata e poi via via, insomma, tanti altri personaggi.
2: Adesso, tra l'altro, avete visto che ho messo la camicia oggi? Ve l'avevo promesso.
3: Sì, hai messo la camicia?
2: Ho messo la camicia.
4: Sì, un po' colore, questi colori safari.
2: Che è il maggiordomo di Magnum P.I., vestiva sempre così.
4: Sì.
2: Con quella camicia di questo colore.
4: Ma tu sei rimasto proprio negli anni Ottanta,
2: ragazzo. Io vivo negli anni Ottanta. Se tu entrassi nella mia cameretta, entreresti proprio...
4: Carmen, fermalo.
3: No,
4: nella
3: giusto
4: sua
3: perché
4: cameretta.
3: Tu, essendo piccolino, allora cameretta. Se avessi avuto un'altezza standard, era camera.
2: Brava,
3: ecco.
2: Brava. Invece, mi
3: e quindi abbiamo capito perché è appassionato dei puffi. Qui c'è una notizia: la guerra inizia su chi fa la spesa.
2: No? Attenzione.
3: Allora, la prima guerra in coppia, tutti felici.
2: Okay.
3: Ci amiamo follemente, ma poi arriva la guerra.
4: Allora,
3: la prima battaglia è su chi fa la spesa.
4: Io l'ho già raccontato di un amico mio che fa la spesa con la moglie. La moglie, se mette delle cose che non erano preventivate nel foglietto delle cose, lui gliele ripone di nuovo nella stagione.
3: Le rancin, le infarancin.
4: Ma guarda, è anche una che fa un lavoro della malora e quindi guadagna un sacco di soldi.
3: E quindi le pirancin degli
4: un
3: altri,
4: euro.
3: No?
4: Ecco, se sì, forse più ne hai più ne vuoi, non lo so io. Però quando me l'ha raccontato mi sono sbarellata dal ridere.
2: Il fuorilista non lo accetta.
4: Il fuorilista non va bene. Lui torna indietro e rimette un po'. Sai, magari vedi, io che poi sono quella che vede. Sì,
2: quello.
4: L'offerta, sì, ma...
2: figurati. E no, ma che se esci dalla lista effettivamente rischi di fartene per 100 o 150 euro in più. È un attimo,
4: sì,
2: è un attimo.
4: Però ti ripeto, stiamo parlando di persone
3: fuorilista.
4: Secondo me non ha quel
2: problema, vabbè.
3: Quindi...
2: sono due modi di intendere la vita proprio il supermercato.
4: E quindi litighi.
5: Radio Piemonte Sound, Amica Radio, vi accompagna con l'allegria e la simpatia delle Badole Online. Appuntamento tutti i giorni dalle 9:40 alle

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Grazie di Michele. Platinette cantavano Alghero, un omaggio a Giuni Russo.

Buongiorno, mercoledì 13 maggio, buon inizio di giornata, tanta musica e informazione in queste prime ore del mattino che vi accompagneranno filo a lavoro, appunto nelle prime ore di questo mercoledì su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Sono le 7:02.
1: Le news, quelle nazionali, su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. Antivirus, è stato rintracciato a Milano un turista britannico considerato contatto a rischio contagio. L'uomo, secondo le prime informazioni raccolte e diramate dal Ministero della Salute, ha viaggiato sul volo decollato dall'isola di Sant'Elena, dove si era fermata la crociera focolaio MV Ondius per Johannesburg. Su quello stesso aereo tra i passeggeri c'era anche la moglie della prima vittima del virus, poi deceduta anche lei mentre tentava di rimpatriare in Olanda. Intanto la turista argentina ricoverata per una polmonite a Messina è stata sottoposta a un test per hantavirus. La donna era partita da una zona endemica il 30 aprile scorso ed è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Il campione relativo alla turista è stato trasportato dai NAS allo Spallanzani di Roma. Qui sarà analizzato insieme al campione prelevato al 25enne calabrese in isolamento, seppur senza essere sintomatico. Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, non potrà tornare a stare con i 3 figli nella casa famiglia di Vasto. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni dell'Aquila, che ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati della coppia neorurale anglo-australiana. Intanto è stata dimessa dall'ospedale la figlia, portata in pronto soccorso lo scorso 5 maggio per una serie di problemi respiratori. La piccola sarebbe ora in buone condizioni di salute ed è stata accolta nuovamente nella struttura protetta, dove ad aspettarla c'erano il fratello e la sorella. Guerra nel Golfo e muro contro muro tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbe valutando con maggiore attenzione ulteriori opzioni militari contro l'Iran in risposta allo stallo dei negoziati. Il tycoon ha incontrato nelle ultime ore la sua squadra per la sicurezza nazionale ed alti vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie per il conflitto, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Teheran però risponde se gli Stati Uniti tornano ad attaccare un'opzione e arricchire l'uranio al 90%. Intanto Trump è atteso questa sera a Pechino e promette che Xi Jinping andrà alla Casa Bianca entro la fine dell'anno. Con le tensioni sui dazi, Taiwan e la rivalità tecnologica ancora sullo sfondo, il vertice metterà alla prova la capacità delle due maggiori potenze mondiali di stabilizzare il loro rapporto conflittuale. Cina e Stati Uniti arrivano all'incontro dei leader con una fragile tregua sui dazi in vigore, messa a dura prova da vecchi fronti aperti come quello di Taiwan, ma anche dalle nuove controversie tecnologiche e dalla crisi energetica scatenata dal blocco dello stretto di Hormuz. Il tennis, Jannik Sinner continua a dominare agli internazionali d'Italia 2026, il numero 1 al mondo ha staccato il pass per i quarti, battendo 6-2 e 6-3 Andrea Pellegrino. L'alto atesino affronterà Rublev domani. Oggi invece Luciano Darderi, dopo l'impresa contro Sasha Zverev, affronta lo spagnolo Jordar. Out invece Lorenzo Musetti per un problema muscolare alla coscia sinistra, ma anche Jasmine Paolini costretta al ritiro nel

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: La rassegna stampa di quest'oggi, mercoledì 13 maggio, con i principali titoli di Cuneo Provincia che potete trovare sul quotidiano La Stampa. In apertura, ambulanze del 118 senza medici, stop fino al confronto con i sindaci. Il riordino previsto da Regione e Azienda Zero riguarda soprattutto Langa, Roero, Vallitanaro, Po e Varaita. La rappresentanza dell'ASL Cuneo 1 ha ottenuto la sospensione prima dell'Assemblea Generale. La foto di prima pagina è dedicata al Barolo e Barbaresco World Opening tenutosi a Toronto. Barolo e Barbaresco, la conquista dei nuovi mercati con 166 produttori a Toronto, la nuova frontiera e il Canada. Il primo piano nelle pagine successive è interamente dedicato al titolo di apertura con il riordino del 118 e la frenata. Anche nelle pagine successive troviamo il titolo legato alla foto di apertura, dazi e ritorsioni USA, Canada, nuova frontiera di Barolo e Barbaresco. Dalle Langhe a Toronto un plotone di produttori con il consorzio di tutela per la più grande degustazione al mondo delle due denominazioni. Nelle pagine successive diversi titoli, siamo a pagina 36 e 37. Il PNRR ha fatto crescere le imprese, ma non sono mancate le criticità. Ieri a Grinzane Cavour l'assemblea annuale del Lance Cuneo, ospite l'ex sindaco di Roma Rutelli. Poi due mesi a pedali sulle tracce del mito, la nuova impresa dei fratelli Panzera. Dal 6 luglio 2500 km in bicicletta su mulattiere dal Monte Canin nelle Alpi Giulie al Colle di Nava. Diversi sono i titoli di Società Cultura e Spettacoli, ve ne leggo uno: perché la RAI sulle tracce di Hemingway a Cuneo, tappa cunese per la troupe del programma Di là dal fiume e tra gli alberi, il cui titolo è ispirato al romanzo dello scrittore. Ancora un titolo di sport che riguarda la nostra provincia: corsa in montagna, protagonista a Revello. Dai tricolori l'appuntamento agli europei. In gara oltre 300 concorrenti di 70 società. Titolo juniores a Matteo Bagnus, Val Varaita. Podi per Atletica Saluzzo e Dragonero. Vediamo ora i titoli dei quotidiani online di Cuneo della provincia. Targato CN in apertura. La Nutella.

Là in paradiso è l'AI da governare. Giovanni Ferrero, capitano di industria e romanziere, si racconta ad Aldo Cazzullo. Il padre Michele è sempre presente, la madre Maria Franca punto di riferimento, mentre le langhe d'autunno sono il primo ricordo. Pietro, una cortesia totale verso la vita. Alba è il cervello produttivo, lì ci sono il know-how e le competenze. Queste le dichiarazioni principali di appunto Giovanni Ferrero all'interno di questa intervista. Culo dice appunto in apertura di home page la cronaca ancora col caso Nada Cella. La procura teme la beffa, senza aggravante c'è la prescrizione. I giudici hanno escluso una delle due aggravanti contestate, se in appello cadesse anche l'altra il verdetto sarebbe inutile. Cuno24.it apre con l'antivirus. La regione Piemonte invia una circolare a ASL, medici e pediatri. Nessun allarme al momento. La direzione regionale sanità del Piemonte ha trasmesso alle aziende sanitarie e ai medici la circolare del ministro della salute sul focolaio di antivirus, attivati anche laboratori di riferimento regionali a Torino. Idea Web apre con il sono fuori dai circuiti a Cuno, la nuova edizione di Fonorama che appunto torna e proposto dalla sezione culturale Origami. Con l'informazione per il momento è tutto.

0: Mercoledì 13 maggio 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria di Fatima. La luna è calante e il proverbio del giorno è qual proposta tal risposta. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1497, nel nome di Papa Alessandro VI, veniva scomunicato il religioso e politico Girolamo Savonarola. Centinaia di anni dopo si sarebbe scoperto che l'atto era falso. Nel 1860, lasciata Marsala, i garibaldini raggiungevano Salemi, che Giuseppe Garibaldi proclamava capitale d'Italia. Nel 1909, da Piazzale Loreto a Milano, prendeva il via la prima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. La prima tappa si fermava a Bologna. E 70 anni fa, nel 1956, a Bordighera si teneva la prima celebrazione italiana della Festa della Mamma, nata dalla lettera di un'emigrata negli Stati Uniti al sindaco della cittadina ligure. Nel 1981, in piazza San Pietro a Roma, il 23enne Mehmet Ali Açka sparava due colpi di pistola contro Papa Giovanni Paolo II, ferendolo gravemente. 30 anni fa, nel 1996, arrivava nei negozi Dove c'è musica, il settimo album di Eros Ramazzotti, con 12 nuove canzoni, tra cui Più bella cosa e Stella gemella. Nel 1999, al primo scrutinio, Carlo Azeglio Ciampi veniva eletto 10° presidente della Repubblica Italiana. 25 anni fa, nel 2001, alle elezioni politiche, il centrodestra, guidato da Silvio Berlusconi, otteneva il 49,56% dei voti contro il 39,96% del centrosinistra di Francesco Rutelli. Nel 2012, Emanuele Abate fissava a 13 secondi e 22 il nuovo record italiano dei 110 metri a ostacoli, appartenuto per 10 anni ad Andrea Giaconi. E nel 2019 nasceva il nostro appuntamento quotidiano dei fatti del giorno nel passato. In 7 anni ne sono state realizzate 2557 puntate. Sono nati il 13 maggio, nel 1717 l'arciduchessa d'Austria Maria Teresa d'Asburgo, nel 1924 il politologo Giovanni Sartori, nel 1927 l'attrice Bice Valori, nel 1932 il conduttore radio TV, autore e regista Gianni Boncompagni, nel 1935 l'imprenditore Luciano Benetton e nel 1938 il politico Giuliano Amato e il cantante e produttore musicale Tony Renis. E poi l'autore e cantante Stevie Wonder nel 1950, il calciatore Stefano Tacconi nel 1957, l'architetta Paola Antonelli nel 1963 e per chiudere gli attori Edoardo Palomo nel 1962 e Robert Pattinson, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Era l'ultima segnalazione per il 13 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Auguri a Stevie Wonder.

0: Tanti di voi che ci seguono da anni si ricordano quelle che sono state le risate entusiasmanti della trasmissione delle Badole Online. Bene, noi abbiamo deciso di farvele riascoltare con i pezzi migliori.
1: I segreti però non ammalarsi.
2: Sì, c'è una ricerca americana piuttosto particolare, aggiornata anche, che ha riguardato 300 coppie sposate da 20 anni ed è emerso che le donne si ammalano abbastanza, addirittura si rischia l'infarto. Di solito è una patologia che interessa gli uomini, in questo caso viene allargata. Il consiglio, qui uno può anche fare una battuta e riderci un momento sopra, è per non guastarsi la salute e un colpo di fulmine terapeutico. Adesso a trovarlo, un colpo di fulmine terapeutico che rimetta in sesto la situazione, e poi soprattutto una grande ironia.
1: Ma questo dopo il divorzio?
2: Dopo il divorzio e durante le situazioni anche difficili, quando ormai si è vicino alla separazione. Ironia e colpo di fulmine. Il colpo di fulmine trovare un po' difficile.
1: È
2: l'ironia.
1: Ironica, io sono abbastanza. È il colpo che mi ci si muore il colpo in testa.
3: Accendi le tue giornate con un sorriso. Ascolta le Badole Online.
4: Divertimento, risate, spensieratezza. Vi aspettiamo.

Questo è solo un sogno, forse dura un attimo.

0: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
1: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Coldiretti. I nostri servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISE, RED IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazioni di successione. Il CAF Coldiretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano. CAF Coldiretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
2: Radio Piemonte Sound.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Sono Noemi, ciao.

0: manca il suo ultimo grande successo che ci ha portato fino alle 7:30. Ancora un buongiorno, un buon inizio di giornata da noi di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Adesso l'appuntamento con l'informazione, ci colleghiamo quindi con la rassegna con l'Agenzia Nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo, e poi spazio anche all'informazione locale.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Antivirus in quarantena a Milano, un turista inglese che era sul volo con la paziente olandese. Rimangono sotto osservazione quattro italiani, tra loro i due marittimi in quarantena, i campioni di uno dei due allo Spallanzani di Roma. Test per antivirus anche su una turista argentina ricoverata a Palermo. Massima cautela ma rischio contagio molto basso, conferma il ministro della Salute Orazio Schillaci. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per porre fine al conflitto con l'Iran, lo dice Trump prima della partenza per Pechino, dove vedrà il presidente cinese Xi Jinping. Con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, ha aggiunto anche il presidente americano. Resta tuttavia lo stallo tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. No ai negoziati senza fine della guerra in tutti i fronti, in particolare in Libano, insiste Teheran, che chiede anche il riconoscimento del diritto di sovranità sullo stretto di Hormuz. Garlasco per la procura di Pavia. Sempio non sarebbe passato per caso davanti alla casa dei Poggi poche ore dopo l'omicidio, come dichiarò nel 2008, intercettato nel 2025 in uno dei soliloqui in auto, avrebbe parlato del filmato intimo di Chiara Poggi e il fidanzato. Quel video ce l'ho dentro la penna, avrebbe detto. Sempio da lunedì sera si trova a Roma per sottoporsi ad una perizia psicologica richiesta dai suoi stessi avvocati. Tennis, azzurro in primo piano agli internazionali d'Italia. Yannick Sinner liquida 6-2, 6-3 Andrea Pellegrino e vola ai quarti, dove affronterà Rublev, impresa di Luciano Darderi, che vince 1-6, 7-6, 6-0 col numero 3 del mondo Zverev, e ai quarti trova il giovane talento spagnolo Hodar. Eliminato Musetti, KO con Ruud. Ed è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento per questo mercoledì 13 maggio con la rassegna stampa dei titoli del quotidiano La Stampa che potete trovare oggi in edicola. In apertura, ambulanze del 118 senza medici, stop fino al confronto con i sindaci. Il riordino previsto da Regione e Azienda Zero riguarda soprattutto Langa, Roero, Vallitanaro, Po e Varaita. La rappresentanza dell'ASL CN1 ha ottenuto la sospensione prima dell'Assemblea Generale. La foto di prima pagina è dedicata al Barolo Barbaresco World Opening, Barolo Barbaresco alla conquista di nuovi mercati con 166 produttori a Toronto, la nuova frontiera e il Canada. Poi sempre in prima pagina una notizia di cronaca: morto in ospedale dopo l'incidente sulla Cuneo Busca, non ce l'ha fatta il motociclista coinvolto nell'incidente di lunedì. Voltiamo pagina, il primo piano interamente dedicato al riordino del 118 e la frenata. Poi nelle pagine successive, 35, anche qui il titolo è dedicato alla foto di apertura: dazi e ritorsioni USA, Canada nuova frontiera di Barolo e Barbaresco. Dalle Langhe a Toronto un plotone di produttori con il consorzio di tutela per la più grande degustazione al mondo delle due denominazioni. Nelle pagine successive di diversi titoli, siamo a pagina 36-37, il PNRR ha fatto crescere le imprese, ma non sono mancate le criticità. Ieri a Grinzane Cavour l'assemblea annuale dell'Ance Cuneo ospite l'ex sindaco di Roma Rutelli. L'appuntamento è stato l'occasione per tracciare bilancio di un anno complesso e ricordare gli 80 anni dell'associazione. Poi ancora due mesi a pedali sulle tracce del mito, la nuova impresa dei fratelli Pansera. Dal 6 luglio 2500 km in bicicletta su mulattiere dal monte Canin nelle Alpi Giulie al colle di Nava. Diversi titoli di società, cultura e spettacoli, ve ne leggo uno: la Rai sulle tracce di Hemingway a Cuneo, tappa cuneese per la troupe del programma Di là dal fiume e tra gli alberi, il cui titolo è ispirato al romanzo dello scrittore. Ancora un titolo di sport che riguarda la nostra provincia: corse in montagna, protagonista Revello. Dai tricolori l'appuntamento agli europei, in gara oltre 300 concorrenti di 70 società. Titolo juniore San Matteo Bagnus, Val Varaita, podi per Atletica Saluzzo e Dragonero. Vediamo ora i titoli del web, dei quotidiani online. Il targato CN apre con l'attualità: la Nutella in paradiso e l'AI da governare. Giovanni Ferrero, capitano d'industria e romanziere, si racconta ad Aldo Cazzullo. Il padre Michele è sempre presente, la madre Maria Franca punto di riferimento, mentre le Langhe d'autunno sono il primo ricordo. Queste sono alcune delle dichiarazioni che potete trovare all'interno di questa intervista. Cuneo24.it apre con la sanità, l'antivirus. La regione Piemonte invia un circolare a ASL, medici e pediatri: nessun allarme al momento. Cuneo dice.it in apertura di homepage: fuga dal Piemonte per curarsi fuori regione per Riboldi, è colpa di chi c'era prima. Parliamo ancora di sanità. L'assessore regionale appunto alla sanità commenta i dati pubblici nei giorni scorsi: per decenni si è scelto di non investire adeguatamente sugli ospedali di confine. Queste le sue dichiarazioni. Idea Web TV apre con Fonorama, che appunto è questo festival lanciato dall'associazione culturale Origami, che torna all'appuntamento il 15, il 16 e il 17 di maggio. Per il momento è tutto.
2: Ciao a tutti, sono Eugenio Finardi, siete sintonizzati sui 101.4 di Radio Piemonte Sound. Ciao.

0: cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo Cittadini Attivi per l'Ambiente vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì.
2: Ehi, sono la tua coscienza, ascoltami!
3: Che vuoi? Stavo per addormentarmi.
2: Dormi? È 7:30, non c'è più tempo!
4: Ti sbagli, con Cafacli è un attimo. Vai su cafacli.it e prenota il tuo 7:30 negli uffici di Cuneo, Alba, Bra, Mondovì, Fossano, Saluzzo e Savigliano.
2: Meno male che c'è Cafacli!
4: Contatta 0171 45 26 11. Cafacli, il 7:30 senza pensieri.
5: Il 16 e 17 maggio arriva l'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di

13 di maggio è ancora il momento di parlare di segni zodiacali, di oroscopo e di stelle. Per l'Ariete è una giornata impegnativa, però le soluzioni saranno soluzioni positive, non temete. Toro, potrete fare progressi interessanti oggi in moltissimi campi. Per i Gemelli, buttatevi alle spalle ogni tipo di pigrizia, siate energici. Cancro, mostratevi più disponibili verso il vostro prossimo. Leone, il settore economico-finanziario sarà molto favorito, quindi positività nell'aria. Vergine, non recriminate su quanto sta accadendo, pensate soprattutto al futuro. Bilancia, evitate di crearvi problemi con le vostre stesse mani. Scorpione, piccolissime nubi non potranno disturbare questa giornata. Per quanto riguarda il Sagittario, vi converrà saper cogliere le buone occasioni. Mentre il Capricorno, Capricorni cari, dovete rimboccarvi le maniche per raccogliere buoni risultati. Acquario, troverete facilmente la collaborazione degli amici, e Pesci, stelle favorevoli e disponibili a facilitarvi in tutto. Anche per questo 13 maggio si conclude qui l'appuntamento con l'oroscopo, i consigli delle stelle tornano domani.

0: Claire con la sua Love Generation ci ha dato la carica per questo inizio di giornata e adesso ancora due minuti di risate con il meglio delle Badole Online.
1: L'allegria delle Badole Online. Chiacchiere, buon umore e simpatia. Un assaggio.
2: Sapete che chi russa tanto dorme poco?
3: Anche chi gli sta vicino però non scherza, insomma.
2: La sonnolenza, i rischi cardiovascolari, guai della cattiva respirazione notturna, tutto però si può curare, ci sono anche le terapie. E tu russi, piccolo?
3: No, zero.
2: Zero?
3: Zero.
4: Una
3: zero.
4: Gran fortuna.
3: Non russo.
4: Una gran
2: social?
4: Fortuna. No. Il problema è trovare gente che non russa.
3: Sì, social?
2: Sì. No, no, io no, un grosso io problema. No, però a seconda, sì. Vabbè, se sono raffreddata un po'.
3: Sì.
2: A seconda o a volte ho i sogni che parlo.
3: Ah, parli?
2: A volte sì,
3: nel
2: sì.
3: Sonno, è pericolosissimo
2: io,
3: quello.
2: Io parlo e è pericolosissimo.
3: È molto pericoloso.
2: Lo so perché sai finché è una cosa che
3: sì, finché parli tu, ah, devo fare questo domani, niente.
2: Un conto. E poi invece no, io parlo, discuto, racconto, poi mi alzo, faccio un giro.
3: E quando parli fai nomi e cognomi, lì è un problema nel sonno.
2: Ti è capitato?
3: Sì.
2: Nomi e cognomi?
3: Sì. Nel sonno quello è un problema, soprattutto quando si è appunto in coppia.
2: Certo, no, se sei da solo va tutto
3: bene. Che giustamente poi il giorno dopo dici, ma
2: chi è quella, sai, quella lì?
3: Patrizia Rossi. Patrizia Rossi, tu
2: ma
3: pensa,
2: tu proprio il nome e cognome, cioè ma anche tu, anche
3: no,
2: il cognome.
3: Sto facendo...
2: ma voglio dire, cioè...
3: Sto ingrandendo, tanto basterebbe
2: memorizza
3: anche
2: Luisella. Uno dice ma sì, no,
3: vabbè,
2: ma
3: Luisella,
2: perché è una nuova collega.
3: Luisella ho la
2: oppure...
3: scusa pronta nel
2: vabbè,
3: senso,
2: certo,
3: Luisella, ma
2: chiaro,
3: se mi sentono dire magari chi è Rossella, ecco.
2: Secco. Ah, boh, si vede che ho sbagliato nel sonno,
3: Rossella.
2: Pensavo di parlare con Luisella, invece ho detto Rossella.
3: Tutto Rossella,
2: ah, no, ma
3: farima
2: avrei...
3: con Lella.
2: No, e poi fa ah, no, ma amore, avrei capito male. In realtà chiamavo Luisella, sai quella rompibarra.
3: Avrai sognato.
2: Avrei sì, probabilmente non eri sveglia tu per bene. No,
3: in
2: tu chiama
3: modo
2: Carmen
3: dire.
2: Al limite.
3: Piuttosto chiamo Carmen posso
2: nome...
3: chiamarti di notte?
4: No, sì, fai pure.
3: Se posso.
4: Tanto non c'è conflitto di interessi, non
3: punto.
4: C'è conflitto d'età, niente.
3: Se proprio devo chiamare qualcuno, chiamo Carmen.
2: Sì,
4: assolutamente
2: Carmen.
4: Sì.
2: Tu fissati Carmen. Quel nome lì in
3: Carmen
2: testa.
3: Carmen in testa, Carmen.
2: Ecco.
3: Carmen.
2: E poi al limite quando devi dire, ehi, ciao cara, Carmen.
3: Ciao
2: subito.
3: Cara Carmen, mentre dormo.
2: Mentre dormi ti proteggo. Sai, come diceva Max Gazzè una volta.
1: Fai il pieno di buon umore. Le Badole Online.
5: La diretta tutte le mattine dalle 9.30 alle 11, dal lunedì al venerdì.
1: Feve nen le Badole.
0: Il tempo di una canzone, poi le sette, poi sono le 8 e quindi ci colleghiamo con l'Agenzia Nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo e spazio anche all'informazione locale.

0: Buongiorno dalla redazione. Antivirus, è stato rintracciato a Milano un turista britannico considerato contatto a rischio contagio. L'uomo, secondo le prime informazioni raccolte e diramate dal Ministero della Salute, ha viaggiato sul volo decollato dall'isola di Sant'Elena, dove si era fermata la crociera focolaio MV Ondius per Johannesburg. Su quello stesso aereo tra i passeggeri c'era anche la moglie della prima vittima del virus, poi deceduta anche lei mentre tentava di rimpatriare in Olanda. Intanto la turista argentina è ricoverata per una polmonite a Messina, è stata sottoposta a un test per hantavirus. La donna era partita da una zona endemica il 30 aprile scorso ed è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Il campione relativo alla turista è stato trasportato dai NAS allo Spallanzani di Roma. Qui sarà analizzato insieme al campione prelevato al 25enne calabrese in isolamento, seppur senza essere sintomatico. Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, non potrà tornare a stare con i tre figli nella casa famiglia di Vasto. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni dell'Aquila, che ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati della coppia neorurale anglo-australiana. Intanto è stata dimessa dall'ospedale la figlia, portata in pronto soccorso lo scorso 5 maggio per una serie di problemi respiratori. La piccola sarebbe ora in buone condizioni di salute ed è stata accolta nuovamente nella struttura protetta, dove ad aspettarla c'erano il fratello e la sorella. Guerra nel Golfo e muro contro muro tra Stati Uniti e Iran. Dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbe valutando con maggiore attenzione ulteriori opzioni militari contro l'Iran in risposta allo stallo dei negoziati. Il tycoon ha incontrato nelle ultime ore la sua squadra per la sicurezza nazionale ed alti vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie per il conflitto, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Teheran però risponde se gli Stati Uniti tornano ad attaccare un'opzione e arricchire l'uranio al 90%. Intanto Trump è atteso questa sera a Pechino e promette che Xi Jinping andrà alla Casa Bianca entro la fine dell'anno. Con le tensioni sui dazi, Taiwan e la rivalità tecnologica ancora sullo sfondo, il vertice metterà alla prova la capacità delle due maggiori potenze mondiali di stabilizzare il loro rapporto conflittuale. Cina e Stati Uniti arrivano all'incontro dei leader con una fragile tregua sui dazi in vigore, messa a dura prova da vecchi fronti aperti come quello di Taiwan, ma anche dalle nuove controversie tecnologiche e della crisi energetica scatenata dal blocco dello stretto di Hormuz. Il tennis, Jannik Sinner continua a dominare agli internazionali d'Italia 2026. Il numero uno al mondo ha staccato il pass per i quarti, battendo 6-2 e 6-3 Andrea Pellegrino. L'alto atesino affronterà Rublev domani. Oggi invece Luciano Darderi, dopo l'impresa contro Sasha Zverev, affronta lo spagnolo Jordar. Out invece Lorenzo Musetti per un problema muscolare alla coscia sinistra, ma anche Jasmine Paolini costretta al ritiro nel doppio con Sara Errani per un problema al piede. Ed è tutto, a più tardi.
1: Ringraziamo l'agenzia stampa per le ultime news, il tempo di una canzone, poi spazio anche le informazioni di Cuneo e della provincia.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: I titoli di quest'oggi, mercoledì 13 maggio, che potete trovare sul quotidiano La Stampa in edicola. In prima pagina, ambulanze del 118 senza medici, stop fino al confronto con i sindaci. Il riordino previsto da Regione, azienda zero, riguarda soprattutto Langa, Roero, Vallitanaro, Po e Varaita. La rappresentanza dell'ASL CN1 ha ottenuto la sospensione prima dell'assemblea generale. La foto di quest'oggi in prima pagina è dedicata al Barolo e Barbaresco World Opening che si è tenuto a Toronto. Barolo e Barbaresco, la conquista di nuovi mercati con 166 produttori, la nuova frontiera e il Canada. Poi troviamo ancora la cronaca, morto in ospedale dopo l'incidente sulla Cuneo Busca. Non ce l'ha fatta Marco Barbero, 32 anni, motociclista coinvolto in un incidente lunedì sulla provinciale Cuneo Busca. Voltiamo pagina, al primo piano interamente dedicato al riordino del 118 e alla frenata. La pagina successiva, il titolo, riguarda la foto di prima pagina. Dazi e ritorsioni USA, Canada, nuova frontiera di Barolo e Barbaresco. Dalle Langhe a Toronto, un plotone di produttori con il consorzio di tutela per la più grande degustazione al mondo delle due denominazioni. Nelle pagine successive 36 e 37 diversi titoli. Il PNRR ha fatto crescere le imprese, ma non sono mancate le criticità. Ieri a Grinzane Cavour, l'assemblea annuale dell'ANCE Cuneo, ospite l'ex sindaco di Roma, Rutelli. L'appuntamento è stato l'occasione per tracciare il bilancio di un anno complesso e ricordare gli 80 anni dell'associazione. Poi ancora due mesi a pedali sulle tracce del mito, la nuova impresa dei fratelli Pansera. Dal 6 luglio 2500 km in bicicletta su mulattiere dal Monte Canin nelle Alpi Giulie al Colle di Nava. Diversi titoli di società, cultura e spettacoli, ve ne leggo uno. La RAI sulle tracce di Hemingway a Cuneo. Tappa cunese per la troupe del programma Di là dal fiume e tra gli alberi, il cui titolo è ispirato al romanzo dello scrittore. Un titolo di sport che riguarda la nostra provincia, corsa in montagna, protagonista Revello. Dai tricolori l'appuntamento agli europei, in gara oltre 300 concorrenti di 70 società. Titolo juniores a Matteo Bagnus, Val Varaita, podi per Atletica Saluzzo e Dragonero. Vediamo ora i titoli dei quotidiani online. In apertura di un page targato CN, Le Valdigi resta piccolo nel boom del traffico aereo italiano, Cuneo sotto quota 100.000 passeggeri. Il rapporto ENAC certifica il record nazionale del 2025, ma lo scalo cuneese perde il 4,4% dei viaggiatori e punta su low cost, charter e formazione piloti per rilanciarsi. Cuneodice.it apre con la sanità, fuga dal Piemonte per curarsi fuori regione. Per Riboldi è colpa di chi c'era prima. L'assessore regionale alla sanità commenta i dati pubblicati nei giorni scorsi. Per decenni si è scelto di non investire adeguatamente sugli ospedali di confine. Cuneo24.it, antivirus, la regione Piemonte invia una circolare a ASL, medici e pediatri. Nessun allarme al momento. Idea Web TV apre con la scomparsa di Marco Barbero, è deceduto tragicamente a seguito di un incidente tra Ruota Rossi e Madonna dell'Olmo. Con l'informazione locale per il momento è tutto.

0: giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound. 24 ore al giorno, la radio della tua città.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Linea Francesco Cataldo per l'Accade Oggi.
1: Mercoledì 13 maggio 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria di Fatima. La luna è calante e il proverbio del giorno è qual proposta tal risposta. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1497, nel nome di Papa Alessandro VI, veniva scomunicato il religioso e politico Girolamo Savonarola. Centinaia di anni dopo si sarebbe scoperto che l'atto era falso. Nel 1860, lasciata Marsala, i garibaldini raggiungevano Salemi, che Giuseppe Garibaldi proclamava capitale d'Italia. Nel 1909, da Piazzale Loreto a Milano, prendeva il via la prima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. La prima tappa si fermava a Bologna. E 70 anni fa, nel 1956, a Bordighera si teneva la prima celebrazione italiana della Festa della Mamma, nata dalla lettera di un'emigrata negli Stati Uniti al sindaco della cittadina ligure. Nel 1981 in Piazza San Pietro a Roma, il 23enne Mehmet Ali Ajka sparava due colpi di pistola contro Papa Giovanni Paolo II, ferendolo gravemente. 30 anni fa, nel 1996, arrivava nei negozi Dove c'è musica, il settimo album di Eros Ramazzotti, con 12 nuove canzoni tra cui Più bella cosa e Stella gemella. Nel 1999, al primo scrutinio, Carlo Azeglio Ciampi veniva eletto 10° presidente della Repubblica Italiana. 25 anni fa, nel 2001, alle elezioni politiche il centrodestra, guidato da Silvio Berlusconi, otteneva il 49,56% dei voti contro il 39,96% del centrosinistra di Francesco Rutelli. Nel 2012 Emanuele Abate fissava a 13 secondi e 22 il nuovo record italiano dei 110 metri a ostacoli, appartenuto per 10 anni ad Andrea Giaconi. E nel 2019 nasceva il nostro appuntamento quotidiano dei fatti del giorno nel passato. In 7 anni ne sono state realizzate 2557 puntate. Sono nati il 13 maggio, nel 1717 l'arciduchessa d'Austria Maria Teresa d'Asburgo, nel 1924 il politologo Giovanni Sartori, nel 1927 l'attrice Bice Valori, nel 1932 il conduttore radio TV, autore e regista Gianni Boncompagni, nel 1935 l'imprenditore Luciano Benetton e nel 1938 il politico Giuliano Amato e il cantante e produttore musicale Tony Renis. E poi l'autore e cantante Stevie Wonder nel 1950, il calciatore Stefano Tacconi nel 1957, l'architetta Paola Antonelli nel 1963 e per chiudere gli attori Edoardo Palomo nel 1962 e Robert Pattinson, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Era l'ultima segnalazione per il 13 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Ringraziamo Francesco Cataldo per le curiosità di questo mercoledì 13 maggio, tra cui appunto Stevie Wonder, che compie 76 anni, nato nel 1950. Allora noi gli facciamo gli auguri e ascoltiamo Sir Duke.

0: Stevie Wonder con Sir Duke a portarvi il sorriso questa mattina. Ci pensiamo noi di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, con il meglio delle badole online.
1: Per questo hai rubato il cuore.
2: Badole online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio. Cos'hai? Cosa ti...
3: Vabbè, no, cercavo le mie cuffie, ma non importa.
4: Ma anche senza cuffie, perché no,
3: testa.
4: Ma sì.
3: No, mi girano le orecchie, già ho pochi capelli che
4: riparano. No, perché sembrano freschi da messa in piega, quindi non vorrei che si rovinassero.
3: Dici?
4: No,
3: sono solo i miei...
2: Carmen, sei crudele, ha 4 peli sulla testa, sei crudele.
3: No, io li conto ogni mattina, guarda che li tengo sotto controllo. E non
4: quindi sono sempre quelli.
2: È anche facile tenerli sotto controllo.
5: L'allegria delle badole online.
2: C'è scritto Frank Coins.
6: No, c'è scritto Fra spazio N spazio Coi spazio S.
3: Soprattutto spazio Coi era il problema.
2: Scusa,
6: Fra Coi.
2: Il T9. Scrive francese.
6: Il T9, il Tinisella
2: allora,
6: invece.
2: Allora. Mon faisant, maintenant, subito una questa cosa qua. Allora, questo qui chi è?
3: Deve essere l'ispettore di Lupin.
2: Scusa, posso vedere io? Perché tu con quegli occhiali mi fai un po' paura.
7: Badole online. Ogni giorno dalle 9.40 alle 11 su Radio Piemonte Sound.

Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: Adesso ci colleghiamo con l'agenzia stampa per le ultime dall'Italia e dal mondo.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Salgono a 6 le persone sotto osservazione in Italia per antivirus. Gli ultimi casi, un turista britannico e una turista argentina. Massima cautela, ma rischio contagio molto basso, rassicura il ministro della Salute Schillaci. Sentiamo Daniela Ubaldi.
3: Rintracciato a Milano e messo in quarantena all'ospedale Sacco, un turista britannico che ha viaggiato sul volo St. Helena a Johannesburg, su cui si trovava la donna olandese poi deceduta. Lo rende noto il Ministero della Salute. Per precauzione è stato ospitato al Sacco anche un suo compagno di viaggio. Test per antivirus anche su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile scorso e ricoverata poi a Messina per polmonite. Il campione è stato trasportato allo Spallanzani di Roma, dove sono attesi anche i campioni del 25enne di Reggio Calabria, uno dei due marittimi messi in quarantena. In Italia sono in tutto 4 le persone legate al volo KLM e monitorate. Pur confermando un rischio di contagio molto basso, il Ministero della Salute mantiene un approccio di massima cautela. Il ministro Orazio Schillaci.
4: Non c'è nessun allarmismo e sono assolutamente tranquillo, voglio soprattutto tranquillizzare gli italiani che oggi non c'è nessun pericolo.
3: Intanto le autorità della MV Ondius diretta nei Paesi Bassi riferiscono che sono asintomatiche le 27 persone rimaste a bordo, 25 membri dell'equipaggio e 2 medici. In gravi condizioni invece l'ex passeggera francese, ora ricoverata a Parigi.
2: Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per porre fine al conflitto con l'Iran, lo dice Donald Trump prima della partenza per Pechino, dove vedrà il presidente cinese Xi Jinping. Con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, pacificamente o no, ha aggiunto il presidente americano, negando poi di aver mai avuto problemi con la Cina. Resta tuttavia lo stallo tra USA e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. No ai negoziati senza fine della guerra in tutti i fronti, in particolare in Libano, insiste Teheran, che chiede anche il riconoscimento del diritto di sovranità sullo stretto di Hormuz. Se nuovamente attaccati potremmo arricchire l'uranio fino al 90%, aveva minacciato nelle scorse ore l'Iran, mentre il Pentagono aggiorna il costo della guerra contro la Repubblica Islamica, finora 29 miliardi di dollari, 4 in più rispetto al mese precedente. Delitto di Gerlasco, il pool difensivo di Andrea Sempio al lavoro dopo l'avvio di chiusura indagini, notificato al 38enne, unico indagato per omicidio volontario aggravato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia. Hanno 20 giorni di tempo per depositare una memoria difensiva che replichi alle accuse mosse dagli investigatori. Sempio non sarebbe passato per caso davanti alla casa dei Poggi poche ore dopo l'omicidio, come dichiarò nel 2008, sostengono i PM, mettendo in luce un'altra contraddizione. Intercettato nel 2025 in uno dei soliloqui carpiti mentre era in auto, si sente affermare: quel video io ce l'ho dentro la penna, riferito al filmato intimo presumibilmente di Chiara Poggi e del fidanzato Alberto Stasi. Sempio da lunedì sera si trova a Roma per sottoporsi ad una perizia psicologica richiesta dai suoi stessi avvocati. Abbiamo le risposte di Andrea, crediamo in lui, manca la pistola fumante, afferma Angela Taccia, che ammette la situazione difficile dovuta anche al grande clamore mediatico. Sentiamo la legale.
5: È un ragazzo che da mesi tende a vivere in casa, chiuso in casa, a parte quando va a lavorare. L'ultima settimana l'ha proprio passata o in studio da noi o tumulato in casa, quindi di fatto è già domiciliari, perché se esce comunque trova i giornalisti che, ripeto, fanno il loro lavoro, però è una situazione molto difficile.
2: Paura rientrata, sono state ritrovate, sono in buone condizioni le 4 ragazze disperse nella zona compresa tra i comuni di Leonessa e di Poggio Bustone nel Reatino. A confermarlo il soccorso alpino che ha partecipato alle ricerche. A lanciare l'allarme ieri sera era stata una struttura ricettiva della zona che attendeva l'arrivo delle giovani senza però aver ricevuto comunicazioni. Tennis, grande Italia, gli internazionali di Roma, Sinner vince il derby con Pellegrino e vola ai quarti, dove approda anche Darderi, che elimina il numero 3 del mondo Zverev. Si ferma invece Musetti. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
6: Uno sa solo vincere e mette fine a una favola, uno regala una sorpresa a se stesso e al pubblico, in delirio uno saluta mestamente il torneo. Il primo, in ogni senso, Jannik Sinner, avanza sicuro sulla terra rossa del foro, miete avversari e aggiorna record, eguaglia Djokovic a 31 match vinti di fila nei Masters 1000. L'ultima vittima è Andrea Pellegrino, il 29enne pugliese chiude la sua favola romana con una prestazione d'applausi, un balzo in classifica di 29 posizioni, ma il tabellino dice 6-2, 6-3 per Sinner, che nei quarti trova Rublev. La sorpresa arriva da Luciano Darderi, che fa esplodere la MVP Paribas Arena dopo una battaglia di 2 ore e mezza con Zverev. Il numero 3 del mondo domina il primo set, spreca match point nel secondo che perde al tie break, crolla nel terzo, chiuso 6-0 dall'azzurro che per la prima volta in carriera batte un top 10, trova i quarti in un 1000, il suo best ranking al numero 17. Nei quarti l'astro nascente spagnolo Hodar. Esce invece dalla top 10 Lorenzo Musetti, in campo con un problema alla coscia, crolla 6-3, 6-1 con Ruud ed è anche in dubbio per il Roland Garros.
2: Calcio, si assegna questa sera la Coppa Italia, alle 21 la sfida tra Lazio ed Inter allo Stadio Olimpico, e nella capitale fa discutere il derby Roma-Lazio. Il prefetto ha deciso che si giocherà lunedì alle 20.45 e non domenica alle 12.30. La Lega di Serie A chiede di rivedere il provvedimento e minaccia il ricorso al TAR. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Un buon mercoledì mattina a voi che siete in ascolto. Per un incidente sulla A7 Milano-Genova sono possibili rallentamenti tra l'allacciamento con la A21 e lo svincolo di Castelnuovo Scrivia verso Milano. Ancora per un incidente lungo la diramazione per Moncalieri sono possibili disagi alla circolazione tra Corso Unità d'Italia e San Paolo in direzione Savona. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Savonera in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione Torino-Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino e sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso quest'ultimo. Lungo la A4 Torino-Milano si viaggia rilento per traffico intenso tra Settimo Torinese e Corso Giulio Cesare verso Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Bruce Springsteen con Born in the USA e poi diamo uno sguardo ai titoli dei settimanali online di Cuneo e della nostra provincia.

spazio ora all'informazione locale, diamo uno sguardo ai settimanali online, quindi titoli del web della provincia di Cuneo. La guida in apertura alle Olimpiadi 2030, la Francia chiude al Piemonte, rammarico cunese. Non nasconde la delusione il presidente della provincia, che avrebbe voluto cogliere l'occasione per valorizzare le ferrovie delle meraviglie. La fedeltà di Fossano in apertura di homepage, l'antivirus che rischi per l'Italia dopo il focolaio del virus Andes. Cos'è, come si trasmette, sintomi, rischio e regole per prevenirlo. Gazzetta d'Alba con la cronaca in apertura di homepage, controlli dei carabinieri tra droga, arresti e decoro nell'ambito della strategia europea, nazionale ed europea per il contrasto dell'illegalità. I militari hanno effettuato 168 posti di controllo. Il Savilianese apre con Racconigi, app, sito e telefono per gestire raccolta rifiuti e segnalazioni. Chiudiamo con il Corriere di Saluzzo, conto alla rovescia per il Giro d'Italia femminile, il territorio delle terre del Monviso al centro della scena sportiva europea. Con l'informazione locale per il momento è tutto.

0: immediata, diretta, comprensibile. Compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio. La radio locale è più vicina alla tua realtà. Anche la tua voce.
1: Siete su Radio Piemonte Sound, la radio della vostra città.
2: Mercoledì 13 maggio 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria di Fatima. La luna è calante e il proverbio del giorno è qual proposta tal risposta. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1497 nel nome di Papa Alessandro VI veniva scomunicato il religioso e politico Girolamo Savonarola. Centinaia di anni dopo si sarebbe scoperto che l'atto era falso. Nel 1860 lasciata Marsala i garibaldini raggiungevano Salemi che i Giuseppe Garibaldi proclamava capitale d'Italia. Nel 1909 da Piazzale Loreto a Milano prendeva il via la prima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. La prima tappa si fermava a Bologna. E 70 anni fa, nel 1956, a Bordighera si teneva la prima celebrazione italiana della Festa della Mamma, nata dalla lettera di un'emigrata negli Stati Uniti al sindaco della cittadina ligure. Nel 1981 in Piazza San Pietro a Roma, il 23enne Mehmet Ali Ajka sparava due colpi di pistola contro Papa Giovanni Paolo II, ferendolo gravemente. 30 anni fa, nel 1996, arrivava nei negozi Dove c'è musica, il settimo album di Eros Ramazzotti, con 12 nuove canzoni tra cui Più bella cosa e Stella gemella. Nel 1999 al primo scrutinio Carlo Azeglio Ciampi veniva eletto 10° presidente della Repubblica Italiana. 25 anni fa, nel 2001, alle elezioni politiche il centrodestra guidato da Silvio Berlusconi otteneva il 49,56% dei voti contro il 39,96% del centrosinistra di Francesco Rutelli. Nel 2012 Emanuele Abate fissava a 13 secondi e 22 il nuovo record italiano dei 110 metri a ostacoli, appartenuto per 10 anni ad Andrea Giaconi. E nel 2019 nasceva il nostro appuntamento quotidiano dei fatti del giorno nel passato. In 7 anni ne sono state realizzate 2557 puntate. Sono nati il 13 maggio, nel 1717 l'arciduchessa d'Austria Maria Teresa d'Asburgo, nel 1924 il politologo Giovanni Sartori, nel 1927 l'attrice Bice Valori, nel 1932 il conduttore radio TV, autore e regista Gianni Boncompagni, nel 1935 l'imprenditore Luciano Benetton e nel 1938 il politico Giuliano Amato e il cantante e produttore musicale Tony Renis. E poi l'autore e cantante Stevie Wonder nel 1950, il calciatore Stefano Tacconi nel 1957, l'architetta Paola Antonelli nel 1963 e per chiudere gli attori Edoardo Palomo nel 1962 e Robert Pattinson, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Era l'ultima segnalazione per il 13 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Uno dei protagonisti dell'almanacco musicale di quest'oggi è Ritchie Valens. Oggi avrebbe compiuto 85 anni fa, quindi suoniamo così.

0: Lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Il 16 e 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini, in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend.
2: Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

0: le 9, ancora buon mercoledì 13 maggio, spazio l'informazione con le ultime dall'Italia e dal mondo.
1: Due minuti per l'informazione Italia-Mondo.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Antivirus ancora in primo piano. È stato rintracciato a Milano un turista britannico considerato contatto a rischio contagio. L'uomo, secondo le prime informazioni raccolte diramate dal Ministero della Salute, ha viaggiato sul volo decollato dall'isola di Sant'Elena, dove si era fermata la crociera focolaio MV Ondius per Johannesburg. Su quello stesso aereo tra i passeggeri c'era anche la moglie della prima vittima del virus, poi deceduta anche lei, mentre tentava di rimpatriare in Olanda. Intanto la turista argentina ricoverata per una polmonite a Messina è stata sottoposta a un test per antivirus. La donna era partita da una zona endemica il 30 aprile scorso ed è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Il campione relativo alla turista è stato trasportato dai NAS allo Spallanzani di Roma. Qui sarà analizzato insieme al campione prelevato al 25enne calabrese in isolamento, seppur senza essere sintomatico.
4: Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, non potrà tornare a stare con i tre figli nella casa famiglia di Vasto. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni dell'Aquila. Sta meglio intanto ed è rientrata nella struttura protetta una delle figlie portata in pronto soccorso lo scorso 5 maggio per una serie di problemi respiratori.
3: Niente accordo sulla riforma della legge elettorale proposta dalla centrodestra, tantomeno sull'idea di introdurre il premierato. Le opposizioni chiudono al confronto in commissione alla Camera. Facciamo prima tabula rasa delle loro proposte, afferma il PD, mentre Conte attacca, provano in tutti i modi a vincere dopo la batosta del referendum. Dicano cosa vogliono oppure i loro no sono pretestuosi, replica il segretario di Forza Italia Tajani. Non c'è un pacchetto chiuso, siamo disposti a discutere su tutto, apre Donzelli di Fratelli d'Italia.
4: La guerra nel Golfo è muro contro muro USA e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbe valutando con maggiore attenzione ulteriori opzioni militari contro l'Iran in risposta allo stallo dei negoziati. Teheran replica se gli Stati Uniti tornano ad attaccare un'opzione e arricchire l'uranio al 90%.
3: Lutto in NBA. I Memphis Grizzlies hanno annunciato la scomparsa di Brandon Clark, giocatore con 7 anni di esperienze e 309 partite in carriera. Le cause della morte non sono state divulgate. Il canadese, alle prese con molti infortuni nelle ultime stagioni, aveva 29 anni. Ed è morto a 47 anni anche Jason Collins. L'ex giocatore assistente allenatore NBA aveva rivelato la diagnosi di un cancro al cervello lo scorso settembre.
4: Il tennis, Jannik Sinner continua a dominare gli internazionali d'Italia 2026. Il numero uno al mondo ha staccato il pass per i quarti battendo Andrea Pellegrino e domani affronterà Rublev. Oggi invece Luciano Darderi, dopo l'impresa contro Sasha Zverev, affronterà lo spagnolo Hordar.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Il tempo di una canzone, poi spazio anche all'informazione locale con l'ultimo appuntamento della rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della provincia.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento per questo mercoledì 13 maggio con la rassegna stampa dei titoli del quotidiano La Stampa che potete trovare in edicola. In apertura di prima pagina, ambulanze del 118 senza medici, stop fino al confronto con i sindaci. Il riordino previsto da Regione Azienda Zero riguarda soprattutto Langa, Roero, Vallitana, Ropò e Varaita. La rappresentanza dell'ASL CN1 ha ottenuto la sospensione prima dell'Assemblea Generale. La foto di prima pagina quest'oggi è dedicata a Barolo Barbaresco alla conquista di nuovi mercati con 166 produttori a Toronto. La nuova frontiera è il Canada. Ancora la cronaca con questa notizia: è morto in ospedale dopo un incidente sulla Cuneo Busca. Non ce l'ha fatta Marco Barbero, 32 anni, motociclista coinvolto in un incidente lunedì sulla provinciale Cuneo Busca. Voltiamo pagina, al primo piano interamente dedicato al riordine 118 e alla frenata. Passiamo alla pagina successiva e troviamo il titolo della foto di apertura: dazi e ritorsioni USA, Canada nuova frontiera, di Barolo e Barbaresco. Dalle Langhe a Toronto, un plotone di produttori con il consorzio di tutela per la più grande degustazione al mondo delle due denominazioni. Nelle pagine successive 36 e 37 diversi titoli: il PNRR ha fatto crescere le imprese, ma non sono mancate le criticità. Ieri a Grinzane Cavour l'assemblea annuale dell'ANCI Cuneo, ospite l'ex sindaco di Roma Rutelli. L'appuntamento è stato l'occasione per tracciare il bilancio di un anno complesso e ricordare gli 80 anni dell'associazione. Poi due mesi e a pedali sulle tracce del mito, la nuova impresa dei fratelli Panzera. Dal 6 luglio 2500 km in bicicletta su mulattiere dal monte Canin nelle Alpi Giulie al colle di Nava. Tanti titoli di società, cultura e spettacoli, ve ne leggo uno. La Rai sulle tracce di Hemingway a Cuneo, tappa cunese per la troupe del programma Di là dal fiume e tra gli alberi, il cui titolo è ispirato al romanzo dello scrittore. Ancora un titolo di sport che riguarda la nostra provincia: corsa in montagna, protagonista a Revello. Dai tricolori l'appuntamento agli europei, in gara oltre 300 concorrenti di 70 società. Titolo juniores a Matteo Bagnus, Valle Varaita. Podi per Atletico Saluzzo e Dragonero. Vediamo ancora una volta i titoli dei quotidiani online di Cuneo e della provincia. In apertura di home page targato CN, il titolo: la carica dei 167 produttori di Barolo e Barbaresco alla conquista del mercato canadese. Si è conclusa l'edizione del 2026 del Barbaresco World Opening, tenutosi martedì 12 maggio a Toronto nella cornice del Liberty Grand e sotto l'egida del consorzio di tutela del Barolo Barbaresco Albe, Langhe e Dogliani. Cuneo10.it apre con la sanità: fuga dal Piemonte per curarsi fuori regione, per Riboldi è colpa di chi c'era prima. L'assessore regionale alla sanità commenta i dati pubblicati nei giorni scorsi: per decenni si è scelto di non investire adeguatamente sugli ospedali di confine. Cuneo24.it in apertura ancora l'antivirus: la regione Piemonte invia una circolare a ASL, medici e pediatri, nessun allarme al momento. Idea Web TV apre con la scomparsa di Marco Barbero, il 32enne, è deceduto tragicamente a seguito di un incidente tra Roata Rossi e Madonna dell'Olmo. Con la rassegna stampa per oggi è tutto.

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo Cittadini Attivi per l'Ambiente vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì.
2: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.

0: particolare informazione a carattere locale ci colleghiamo con Guido Martini della redazione del Savigliano.
1: Amici di Piemonte Sound, ben ritrovati dalla redazione del Savigliano. Il numero di questa settimana si apre con il cimitero cittadino, che presto sarà oggetto di lavori perché tra crepe e puntelli è necessario intervenire in strutture oramai con più di 100 anni. I lavori si terranno tra quest'anno e il prossimo. Cronaca, esplosione, poi le fiamme, scoppia un incendio in Borgo Marene, evacuato un intero caseggiato questo domenica sera. Rimaniamo a Savigliano, dove la polizia locale torna in sella perché dopo alcuni anni è tornata a dotarsi di alcune moto con cui pattuglierà il territorio. Dopo il grande successo di Savix, la città si prepara domenica a un'altra giornata di festa con quintessenza, tutto su piante, fiori, erbe e spezie. Cronaca ancora da Racconigi, dove c'è stato un improvviso crollo nel cantiere di una fabbrica chiusa ormai dal 2012. Poi andiamo ancora un'occhiata alle notizie di cronaca, nuove truffe che viaggiano su internet, segnalazioni di due nuove truffe anche nel nostro territorio. Veniamo invece agli sport e agli spettacoli. Allora, il calcio in primo piano con una delusione per l'LD di Caramagna che dopo solo un anno scende dalla prima alla seconda categoria. Mentre per quanto gli spettacoli, due appuntamenti con l'opera buffa, il Don Pasquale al Teatro Milanollo, e inizia per i più giovani Atipico Off, altipasto del festival che si terrà la prima di giugno. Bene, per il momento è tutto, noi ci sentiamo la prossima settimana, un caro saluto dalla redazione del Savigliano.

0: La musica che ami, i successi di sempre, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie e gli eventi del tuo territorio. Tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.

Sono le 9.30, Luca Carboni con le ragazze, buona giornata e buon ascolto con Radio Piemonte Sound Amiche Radio. Ci colleghiamo nuovamente con l'agenzia stampa per le ultime dall'Italia e dal mondo.

0: Barbara Salandri. Antivirus, test negativo per il turista britannico rintracciato a Milano e posto in quarantena all'ospedale Sacco insieme ad un suo compagno di viaggio. Il turista si trovava sul volo Sant'Elena Johannesburg, su cui viaggiava la moglie della prima vittima. Allo Spallanzani di Roma arriva anche il test del marittimo 25enne calabrese già in quarantena, del quale occorre verificare la positività. Negativo invece il cittadino sudafricano a Padova. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta, ma sotto linea che la situazione è sotto controllo. L'OMS intanto fa un bilancio dei contagi nel focolaio sulla nave da crociera Onius, ora in viaggio verso Amsterdam. I casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati positivi. Donald Trump vola a Pechino, dove domani sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. È la prima visita di Stato di un presidente americano in Cina dal 2017. Al centro dei colloqui tutti i principali dossier internazionali, a partire dal conflitto in Iran, ma anche la sicurezza nucleare, il commercio, la guerra dei dazi, oltre a Taiwan. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per uscire dal conflitto con l'Iran, aveva detto prima di partire il presidente americano, che rilancia: con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, pacificamente o no. Poi un nuovo attacco ai media: chi dice che Teheran sta vincendo è un traditore e un codardo. Resta lo stallo tra USA e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. No ai negoziati senza fine della guerra in tutti i fronti, in particolare in Libano, insiste Teheran, che chiede anche il riconoscimento del diritto di sovranità sullo stretto di Hormuz. Dopo ore di ricerche sono state ritrovate, stanno bene, le quattro ragazze disperse nella zona compresa tra i comuni di Leonessa e di Poggio Bustone nel Reatino, mentre facevano trekking. La conferma arriva dal soccorso alpino. A lanciare l'allarme ieri sera era stata una struttura ricettiva della zona, che attendeva l'arrivo delle giovani senza però aver ricevuto comunicazioni. Calcio in chiusura, Lazio ed Inter si sfidano questa sera nella finale di Coppa Italia. Tra i nerazzurri verso il recupero Thuram, a centrocampo Sucic favorito su Mkhitaryan. La Lazio ritrova Zaccagni. Allo Stadio Olimpico di Roma si inizia alle 21, arbitra guida. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon mercoledì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A4 Torino-Milano si viaggia a rilento per traffico intenso tra Greggio e l'allacciamento con la A26 verso Milano. Di nuovo per incidente sulla A7 Milano-Genova sono possibili rallentamenti tra l'allacciamento con la A21 e lo svincolo di Castelnuovo Scrivia verso Milano. Ancora per un incidente sulla diramazione per Moncalieri sono possibili disagi alla circolazione tra Corso Unità d'Italia e San Paolo in direzione Savona. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso Francia e Savonera in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione Torino-Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino e sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso quest'ultimo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

Mercoledì 13 maggio 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria di Fatima. La luna è calante e il proverbio del giorno è qual proposta tal risposta. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1497, nel nome di Papa Alessandro VI, veniva scomunicato il religioso e politico Girolamo Savonarola. Centinaia di anni dopo si sarebbe scoperto che l'atto era falso. Nel 1860, lasciata Marsala, i garibaldini raggiungevano Salemi, che Giuseppe Garibaldi proclamava capitale d'Italia. Nel 1909 da Piazzale Loreto a Milano prendeva il via la prima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. La prima tappa si fermava a Bologna. E 70 anni fa, nel 1956, a Bordighera si teneva la prima celebrazione italiana della Festa della Mamma, nata dalla lettera di un'emigrata negli Stati Uniti al sindaco della cittadina ligure. Nel 1981 in Piazza San Pietro a Roma, il 23enne Mehmet Ali Ajka sparava due colpi di pistola contro Papa Giovanni Paolo II, ferendolo gravemente. 30 anni fa, nel 1996, arrivava nei negozi Dove c'è musica, il settimo album di Eros Ramazzotti, con 12 nuove canzoni tra cui Più bella cosa e Stella gemella. Nel 1999, al primo scrutinio, Carlo Azeglio Ciampi veniva eletto 10° presidente della Repubblica Italiana. 25 anni fa, nel 2001, alle elezioni politiche il centrodestra, guidato da Silvio Berlusconi, otteneva il 49,56% dei voti contro il 39,96% del centrosinistra di Francesco Rutelli. Nel 2012 Emanuele Abate fissava a 13 secondi e 22 il nuovo record italiano dei 110 metri a ostacoli, appartenuto per 10 anni ad Andrea Giaconi. E nel 2019 nasceva il nostro appuntamento quotidiano dei fatti del giorno nel passato. In 7 anni ne sono state realizzate 2557 puntate. Sono nati il 13 maggio, nel 1717 l'arciduchessa d'Austria Maria Teresa d'Asburgo, nel 1924 il politologo Giovanni Sartori, nel 1927 l'attrice Bice Valori, nel 1932 il conduttore radio TV, autore e regista Gianni Boncompagni, nel 1935 l'imprenditore Luciano Benetton e nel 1938 il politico Giuliano Amato e il cantante e produttore musicale Tony Renis. E poi l'autore e cantante Stevie Wonder nel 1950, il calciatore Stefano Tacconi nel 1957, l'architetta Paola Antonelli nel 1963 e per chiudere gli attori Edoardo Palomo nel 1962 e Robert Pattinson, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Era l'ultima segnalazione per il 13 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento.

Run in the Family, sono le 9.40 e poi suoneremo anche le canzoni che hanno a che fare con la giornata di oggi. Sono tantissime, i compleanni e poi anche alcune cose particolari.

Cominciamo a parlare della giornata di oggi in musica. Nel 1938, e attenzione, sono passati 88 anni, Louis Armstrong incideva in chiave Dixieland un gospel tradizionale statunitense, When the Sand Go Marching In. Il brano sarà pubblicato dalla Decca Records e otteneva un successo pazzesco. Ovviamente era un brano molto particolare, quindi è molto black, quindi insomma non erano proprio tempi facili per i musicisti di colore.

Ancora una notizia che riguarda una voce di colore, Aretha Franklin. Qui siamo nel 1971, riceveva il disco d'oro per la sua versione di Bridge Over Troubled Water, originariamente di Simon & Garfunkel, ma la sua versione fu talmente apprezzata, soprattutto in America, che insomma ricevere un disco d'oro per una cover era una cosa particolarmente inusuale. Sono passati 55 anni da questo capolavoro.

molto particolare la versione di Bridge Over Troubled Water per Aretha Franklin. Oggi era nato Richie Valens, uno di quei personaggi che ha reso immortale la musica americana, con Come On Let's Go, con La Bamba soprattutto, e con Donna, lo vogliamo ricordare. Abbiamo già sentito La Bamba prima, vi ricordate questa? Risale al 1960.

origine messicane, la sua carriera fu brevissima perché è morto che aveva 17 anni su quel famoso aereo dove c'era anche Buddy Holly e poi nacque quella frase pazzesca inserita anche in un pezzo musicale, ma ve ne parlo tra poco. Come on, let's go, è stato il

0: era appunto questa versione originale di musica in versione italiana di Stevie Wonder. Auguri ancora a Stevie Wonder, auguri anche a un grande produttore italiano, forse più famoso in America oggi che in Italia, Tony Renis. Quando questa canzone l'hanno cantata un po' tutti, soprattutto gli americani. Lui oggi compie 88 anni.
1: Quando tu verrai, dimmi quando, quando, quando. L'anno il giorno.

0: con quando magari lo ospiteremo ancora durante la nostra mattinata. Questa è una canzone che ha partecipato al Festival di Sanremo del 1968, quindi una vita fa. La pubblicità e poi l'astrologia con la nostra Laura.
1: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
2: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I nostri servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISE, RED IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazioni di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
3: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce l'apriamo a primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
4: Il 16 e 17 maggio arriva l'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di

13 di maggio è ancora il momento di parlare di segni zodiacali, di oroscopo e di stelle. Per l'Ariete è una giornata impegnativa, però le soluzioni saranno soluzioni positive, non temete. Toro, potrete fare progressi interessanti oggi in moltissimi campi. Per i Gemelli, buttatevi alle spalle ogni tipo di pigrizia, siate energici. Cancro, mostratevi più disponibili verso il vostro prossimo. Leone, il settore economico-finanziario sarà molto favorito, quindi positività nell'aria. Vergine, non recriminate su quanto sta accadendo, pensate soprattutto al futuro. Bilancia, evitate di crearvi problemi con le vostre stesse mani. Scorpione, piccolissime nubi non potranno disturbare questa giornata. Per quanto riguarda il Sagittario, vi converrà saper cogliere le buone occasioni. Mentre il Capricorno, Capricorni cari, dovete rimboccarvi le maniche per raccogliere buoni risultati. Acquario, troverete facilmente la collaborazione degli amici, e Pesci, stelle favorevoli e disponibili a facilitarvi in tutto. Anche per questo 13 maggio si conclude qui l'appuntamento con l'oroscopo, i consigli delle stelle tornano domani.

Voce femminile dei La Bouche, grande successo di questa canzone di Sui Generis, era nata nel 67, se era andata nel 2001, ovviamente troppo presto. Stella Gemella, usciva oggi questo album di Eros Ramazzotti, che conteneva appunto Stella Gemella, album molto fortunato del 1996, quello che conteneva anche Più bella cosa.

bella cover di Laura Pausini di questa canzone Stella Gemella. Prima di dare spazio al meglio del Badone Online, voglio farvi ancora sentire una cosa, perché questo album conteneva l'Aurora e, come sapete, ed è un album che ha 30 anni, e come sapete è la canzone che hanno rivisitato insieme al Festival di Sanremo Alicia Keys e Eros Ramazzotti.

0: Le Badone Online festeggia 25 anni, fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate, con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio, dal 2001 a oggi, in questo anno particolare, dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound.
1: Parliamo anche del tiramisù, visto che abbiamo un esperto qui di ristorazione. E poi
2: è vero, perché
1: c'è il tiramisù.
3: Andre, spero tu sia all'ascolto, perché il tiramisù sarà la nuova pazzia della Valle Gesso.
1: Certo che adesso voi là in Valle Gesso potete tirare fuori un altro.
3: Faremo il tiramisù di Cermella.
1: Capisci che là sono in Giappone.
3: Sì. Ah, no, sono un po' più abituati a certi gusti. Io, Luisella, avevo una cosa da chiederti, perché c'è uno studio. Scusa. Siamo in ritardo?
4: No, abbiamo Diana Ross, okay. Le Supreme, che è tre ore però
3: le sentivo sotto, dicevo che carina.
4: No, cioè, per l'amor di Dio,
1: che carina, sì.
5: È sempre un buongiorno con le Badole Online su Radio Piemonte Sound.
0: Votate il nostro presepe vivente. La Madonna dovrebbe fare Nicoletta, San Giuseppe Polo, Mauro, il Bue, Mixerista, Carmen, l'Asinello, i Tre Re Magi, che tanto sono sempre a ritardo e anche un po' dissidenti, sono Andrea, Jack, Enrico, Luisella, il Pastorello, Cleo, che è il cane del nostro vicino e il cane da pastur. Nadia fa la stella cometa perché è troppo alta, Zazzi la pecorella con Claudio.
6: Zazzi la pecorella con Claudio?
0: Sì, sono bravi.
6: Sono bravi a fare le pecorelle.
0: No, sono bravi loro. Sì, le pecore sono brave.
6: È bella.
0: Abbiamo. Continuiamo così.
6: Possiamo, abbiamo ancora 3 minuti per far delirio volendo, non è che.

0: È la nuova di Madame, Disincanto.
1: Badole Online, pillole di simpatia.
2: La NASA sta cercando dei volontari per vivere per un anno in una casa che simula la vita su Marte, che è proprio da quelle
3: vacci tu, guarda, fai dei collegamenti, anche tu ti
2: non
3: metti
2: lì. Non puoi fare i collegamenti,
3: no?
2: No, devi rimanere, è tipo il Grande Fratello, ti danno una casa di 150 metri, devi stare 365 giorni come se fossi su Marte, e quindi non puoi uscire di lì.
4: Ti coltivi il giardino, come faceva quel film di Sandra Bullock, del tipo che è rimasto su Marte.
3: Scusa, tu puoi fare delle cose telefoniche, puoi, perché se puoi fare delle dirette telefoniche, guarda, per noi va bene,
2: secondo me perché da Marte potresti fare delle dirette telefoniche. Se fai questo esperimento in una casa dove hai della socialità, non è poi la stessa cosa che andare lassù e startene da solo,
4: La socialità tu cosa intendi?
2: Socialità nel senso avere rapporti con l'esperto, volendo anche
4: perché adesso si chiama socialità,
3: quella socialità che intendi.
4: Non hai della socialità in casa.
3: No, abbi pazienza, quella socialità che intende lui è questa roba che ci propina tutti i giorni, sai che è un po' tacchente e bisogna parlargli hai capito?
2: È un po' come il cagnolino,
3: tu non potresti mai stare da solo,
4: mi sa che non è mica per te quella cosa.
3: Ti potrebbero dare 10.000 euro al mese.
2: Sei in quattro qua,
4: in quattro nella stessa casa,
2: quindi un po' di socialità c'è,
4: non sei da solo?
2: No, solo no.
3: Maria, pensa se ti pigliassero mai quei tre Burca. Poveretti.
5: Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio dal cuore musicale.

0: ottenuto un gran bel successo. Stanno per scoccare 10:30, quindi noi ci ricolleghiamo con l'agenzia stampa per le ultime dall'Italia e dal mondo. Prima qualche consiglio.
1: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il turista britannico di 60 anni sottoposto nella serata di ieri ai test è risultato negativo all'antivirus, così come il suo accompagnatore. Lo conferma in una nota l'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso. I due rintracciati a Milano sono in isolamento all'ospedale Sacco. Il turista britannico aveva preso il volo su cui si trovava la moglie della prima vittima. Si attendono dallo Spallanzani i risultati del test di una turista argentina ricoverata a Messina per polmonite. La donna partita da una zona endemica il 30 aprile è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Allo Spallanzani arrivato anche il test del marittimo 25enne calabrese già in isolamento per aver avuto contatti sempre con la paziente olandese. Intanto l'OMS fa un bilancio dei contagi nel focolaio sulla MV Ondius, ora in viaggio verso l'Olanda. I casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati positivi. Legge elettorale, ma soprattutto immigrazione e fine vita al centro del dibattito politico. Non sono certo che l'accordo con l'Italia sui centri per i rimpatri sarà esteso oltre il 2030, aveva affermato in un'intervista il ministro degli esteri di Tirana, Osha, scatenando gli attacchi delle opposizioni. I centri in Albania sono il simbolo del fallimento del governo. Meloni chieda scusa agli italiani, puntano il dito da PD e più Europa, chiedendo alla premier di riferire in Parlamento. Polemiche pretestuose, gli accordi rimangono la replica della maggioranza. Oggi pomeriggio intanto Giorgia Meloni torna nell'aula del Senato per il Question Time, risponderà alle interrogazioni e risposta immediata dei gruppi parlamentari. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni riunite congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani, che ha aggiunto: nessuna nostra nave sarà impegnata nello stretto di Hormuz senza l'autorizzazione del Parlamento. Dettagli inquietanti nella ricostruzione dell'omicidio in pieno centro a Taranto di un 35enne maliano immigrato regolare ad opera di un branco di giovanissimi, 4 minorenni e un 19enne poi fermati. Nel tentativo di scappare all'aggressione, Sacco Bacari avrebbe cercato rifugio in un bar, ma il proprietario, invece di chiamare la polizia, gli ha intimato di uscire. Una volta fuori è stato accoltellato a morte. Di contesto di particolare allarme parla la procuratrice tarantina Eugenia Pontassuglia nella conferenza stampa che fa il punto sulle indagini. Da un lato abbiamo la vita di un ragazzo di 35 anni che alle 5 di mattina in bicicletta si stava recando a svolgere un'attività che consentiva di mantenere la famiglia, ha sottolineato. Dall'altro lato abbiamo ragazzi di 15-16 anni e un maggiorenne che a quell'ora scorrazzavano per la città alla ricerca della persona da colpire. Tumore del polmone, nuove prospettive per i pazienti con mutazioni di EGFR. Se ne è parlato a Milano, sentiamo Andrea Simone.
2: È la seconda neoplasia più diffusa fra gli uomini e la terza fra le donne, con 45.000 nuove diagnosi ogni anno. Per la terapia della forma più comune di tumore al polmone, con la mutazione presente in un caso su 5, è ora rimborsata in Italia una nuova combinazione chemio-free. Antonio Passaro, direttore oncologia toracica, Istituto Europeo di Oncologia di Milano, spiega di che cosa si tratta.
3: I benefici della combinazione di Amivant e Lazertinib nei pazienti con tumore del polmone non a piccolo cellule e mutazioni di EGFR, per quanto riguarda la malattia avanzata come trattamento di prima linea, sono di migliorare in modo significativo la progressione libera da malattia, quindi il tempo in corso di trattamento ed anche la sopravvivenza globale.
2: L'utilizzo di anticorpi monoclonali contro specifiche mutazioni permette di agire in modo ancora più mirato su questo tipo di tumore, aggiunge Silvia Novello, professore di oncologia medica Università di Torino.
4: Siamo passati da un trattamento con una singola compressa di prima generazione a farmaci di seconda e di terza generazione, per arrivare a comprendere che abbiamo bisogno di un'associazione di farmaci per migliorare l'efficacia e superare i meccanismi di resistenza, che si riflette in un aumento della sopravvivenza per i nostri pazienti.
1: Ed è tutto, a più tardi.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente sulla A4 Torino-Milano sono presenti code tra Balocco e Biandrate verso Milano. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per informarvi che la provinciale 195 viene chiusa per lavori nel comune di Roletto in orario 8:18. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Prossima edizione tra meno

0: Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult Le Badole Online, perché Le Badole Online sono nate nel 2001, quindi hanno da festeggiare i loro bei 25 anni. Tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati con me al microfono e a questo punto godetevi il meglio dal 2001 ad oggi. Ma cosa andiamo a cercare ste notizie se poi allora sei single?
1: Ma intanto studiamo.
2: Se uno è single, cioè quella porta si può aprire in qualunque momento.
1: In qualunque momento,
2: capisci?
1: Bravo, vedi che tu ragioni bene.
2: Sì, ma certo.
0: Allora, cosa dobbiamo mangiare per scaldare un po' le nostre serate?
1: L'aglio io lo metterei da parte.
2: Sì, però,
1: è uno dei cibi, però io francamente non lo digerisco.
2: Tu non togli l'animella dell'aglio.
1: Non importa.
0: Adesso non facciamola tanto lunga. Togliamo l'aglio e andiamo avanti.
1: Elimino l'aglio. Però aumenta, diciamo, quell'energia. Spinaci,
2: sì.
1: Pomodori,
0: e il braccio di ferro con Olivia, che fanno, cioè, capito?
1: Tonno,
2: sì, sì.
1: Tartufo, vedete voi, perché
0: tartufo è caro, però.
1: Tartufo è caro. Sì, il gelato alla vaniglia.
0: Fai un budinetto a casa con la vaniglia e tuo marito la sera, uoppa!
2: Tra l'altro, sapete come l'ho conquistata culinariamente parlando, la Marisa? Proprio con una spaghettata pomodoro e aglio, che sono due dei cibi che in qualche maniera
1: l'hai intontita,
2: ma la mia pasta, ragazzi, cioè c'è gente che fa la fila d'estate per venirla a mangiare, pomodoro fresco, freddo.
0: Parli,
1: con l'aglio.
0: Inviti mai,
2: Non invito mai, ma la faremo.
1: Con l'aglio.
2: Aglio assolutamente a crudo, viene pestato con il pestino, viene messo un po' d'olio, filo d'olio, hai capito? E poi ci metti il pomodoro spellato, il cuore di bue. Tutto freddo.
1: Tutto freddo?
2: Pasta calda. Aglio più pomodoro, pum! Cioè, proprio altro che l'Università di Chicago, lì.
1: Poesia.

dedicato a te, era il titolo della canzone precedente dei Mattia Bazar, lo stesso titolo, canzone delle vibrazioni, una di quelle cose che piacciono ancora tantissimo, nonostante, insomma, è del 2003, quindi è una canzone che ha già i suoi annetti sulle spalle.

0: Sole Online, ogni giorno un sorriso.
1: I momenti più divertenti del programma Le Badole Online.
2: Prendi tutto e metti nel microonde.
3: Grasso e cellulite, da dove lo prendi?
2: È la nuova frontiera della medicina estetica.
3: Ah, quindi te lo assorbono, te lo tirano fuori. Poi no, io sapevo che lo
2: centrifugavano.
3: Allora tu.
4: Ma che schifo.
3: No, questa la sapevo, Allora, praticamente tu c'hai un po' di pancetta.
2: Sì.
3: Ti aspirano la pancetta.
2: Sì.
3: Lo mettono in un frullatore, adesso per semplificare. A me frullano bene. Tolgono. Vabbè, cos'è da ridere? Tu che sei magro come un chiodo.
4: Io immaginavo sta pancia nel bimbi che gira.
3: Tolgono il sugo. Ricompattano il grasso e te lo mettono sul lato
2: sul lato B.
3: Allora tolgono la pancia, te la mettono sul lato B e ti viene tipo brasiliana. Tolgono sulla pancia, c'è gente che lo mette invece sul davanzale.
2: Quindi
3: gente che tu conosci anche molto bene, non far quella faccia, adesso non è che lo posso dire per la forza di gravità social.
2: Prima o poi arriva.
3: Mette, Madonna.
2: Sì, certo. Crawford, ma io sono consapevole dell'esistenza della forza di gravità.
3: Solo che Madonna, Cindy Crawford e tutta quella Barbara D'Urso, tutti.
2: Beh, hai, sai, capito? Madonna ha tempo di avvolgersi nel cellophane.
3: Vanno da questi qui che ti frullano, ti sistemano, ti.
4: Sì, Madonna adesso addirittura si è fatta i suoi prodotti, così.
3: Pon, la linea prodotti bellezza Badole Online by Luisella Mellino. Voglio vedere. Adesso mi rimetto in regola.
2: Questo
3: giro di boa socia è una visione del mio futuro, sì. Nel caso uno dicesse bon. E arriva Ornella Vanoni con Un sorriso dentro il pianto, canzone che le ha scritto Francesco Gabbani.

0: Le Badole Online su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: I momenti migliori delle Badole Online.
2: Hai trovato ancora dei nomi particolari, vero Andrea?
3: Sì, ad esempio Narciso Culetto Flocco. Felice Evacuo Bisognin. Vito Maiale Brontolone e poi Sasso Pirla e Giancarla Cazzin Mozzato.
2: Allora, tenere il cervello allenato ci protegge dall'Alzheimer, il cervello lo teniamo sempre abbastanza allenato, voi cercate di farlo con noi.
3: Tant'è che io sono già calato di riflessi, comunque.
4: Inizia a decomporti.
2: Cercate di tenerlo però, allenato, voi, noi, ecco, i nostri ascoltatori.
3: Tu parlavi
2: voi.
3: Iniziamo, teniamo, con questi
2: no,
3: plurali
2: scusate.
3: Che mi...
4: Da del, no, da del noi a noi due, capisci? poveri noi.
2: Dai, lasciamo stare, non so come l'aggiustiamo.
4: La parte del meccanico.
3: No, ecco, anche qui questi plurali non so come l'aggiustiamo, sempre riferita a noi, perché poi no. L'aggiustiamo io e Jack.
4: Oppure si dà del noi maestatis, non lo so.
2: Ecco. Volta, facciamoci un caffè.

che io ho parlato di Richie Valens e soprattutto della canzone che raccoglieva, diciamo, il momento in cui c'è stata la tragedia, la morte, lo schianto dall'aereo. Don McLean ne parla in questa canzone.

0: vuoi grattare di nuovo la socia?
1: No, grazie.
2: Eppure te l'ha piaciuta.
0: Vabbè, dai, andiamo avanti. Andiamo avanti.
2: Allora,
1: questa è una tua idea.
0: Però, dai, andiamo avanti, che se no la gente pensa chissà cosa.
2: Allora, a chi di voi non piace il grattino sulla schiena?
1: Cioè,
2: ogni tanto capita che
0: il grattino sulla schiena piace a tutti, dai, Carmen. Allora,
2: ogni
0: adesso
2: tanto, cioè, ti prende quella voglia che ho bisogno di qualcuno, c'è anche la mano finta.
1: Ma al di là, ma tu parli di quel grattino.
2: Di cosa parli?
1: Tu dici qualcuno dal fastidio alla schiena, c'è anche la mano finta.
0: Certo, quando ti prude la schiena.
2: Va bene.
1: Ma allora chiariamoci, di cosa stiamo parlando?
0: Ma il grattino della schiena è una cosa diversa. Sapanta,
2: no,
0: il grattino di quando così uno ti coccola un po'.
2: Certo,
0: no?
2: Ma è questa l'attività imprenditoriale dell'anno che grazie a TikTok sta spopolando, perché a Roma è nata la prima grattineria d'Italia, che tra l'altro ha un nome meraviglioso, Pidi Pidi, perché quando tu gratti fai Pidi Pidi Pidi Pidi, capito? E stanno aumentando.
1: Ci sei già andato alla grattineria?
2: No, però lo vedo, si chiama proprio così. Ci sono vari pacchetti, come anche sessioni di grattini di coppia. E poi non manca.
0: Ma lì è già un'altra roba.
2: No, è quella roba lì. Ti grattano sulla schiena. C'è uno pagato per grattarti sulla schiena.
1: Volta c'erano i centri massaggi, adesso ci sono le grattinerie.
0: E poi si scopriva che non ti facevano proprio solo il massaggino.
2: Ma i gatti lo insegnano. Se tu li gratti sulla schiena, loro sono felicissimi.
0: Ma tu non sei un gatto, te lo volevo dire.
2: Ma tu sai nell'altra vita che cosa eravamo? Magari ero un gatto, mi piacevano i grattini, me lo sono portato dietro.
1: Probabile.
2: C'è a chi piace. C'è a chi non piace.
3: Le padole online.
4: Dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 11:00.

0: sono la tua coscienza. Ascoltami.
1: Che vuoi? Stavo per addormentarmi.
0: Dormi? È 7:30. Non c'è più tempo.
2: Ti sbagli. Con Cafacli è un attimo. Vai su cafacli.it e prenota il tuo 7:30 negli uffici di Cuneo, Alba, Bra, Mondovì, Fossano, Saluzzo e Savigliano.
0: Meno male che c'è Cafacli.
2: Contatta 0171 45 26 11. Cafacli. Il 7:30 senza pensieri.
3: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
4: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend.
5: Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
6: La radio della tua città.
7: Sono le 11:04.

Battendo il Sopravvento 1997, aggiungiamo ovviamente, era la musica degli anni 90 che torna a suonare in Pianeta Italia. Ben trovati, questa è la puntata di mercoledì. Un saluto da Lorenzo e Bartoli, grazie per essere dei nostri, per averci scelto, e buon viaggio ovviamente con la storia degli italiani. Vi ricordo le coordinate principali di Pianeta Italia: l'indirizzo mail è lorenzo@radiopianeta.it, la pagina Facebook Lorenzo Bartoli Pianeta Italia Radio. Tra poco il nostro consueto ormai appuntamento con gli anni 70, ovvero con Italia Graffiti, mentre per i prossimi minuti viva gli anni 80 con

adesso Zenobi presente, beh, è stato il suo il compito di catapultarci nel decennio 70 dal 1975 con Silvia.

0: certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'Inter cerca la doppietta con lo scudetto appena messo in bacheca. La Lazio, un trofeo che darebbe un sapore diverso a una stagione complicata. Sarà l'arbitro guida a fischiare alle 21 nello Stadio Olimpico di Roma l'inizio della finale di Coppa Italia. Sabato in campionato lo stesso match è finito 3-0 per i nerazzurri, ma stasera sarà tutto diverso. C'è un trofeo in palio e la Lazio ritrova per una sera il suo pubblico, sottolineano i due capitani Zaccagni e Lautaro.
2: Me lo immagino. Da un po' la serata, me la immagino da quando stavamo tornando da Bergamo e quando i tifosi sono venuti a salutarci all'aeroporto prima di partire, ci hanno fatto la promessa che nel caso di finale sarebbero venuti, quindi ce li dobbiamo godere perché sarà una bellissima serata.
3: Ci aspettiamo una partita diversa a quella di sabato, aggiungiamo che una finale, che c'è un trofeo da alzare, sarà anche un stadio pieno con tutta la sua gente che sabato non c'era, è un valore aggiunto anche, quindi sarà una partita bellissima.
1: Stesso stadio, altra partita tra pochi giorni. Il derby Roma-Lazio di campionato si giocherà lunedì alle 20.45 e non domenica alle 12.30 come inizialmente comunicato dalla Lega di Serie A. Lo ha deciso il prefetto della capitale per motivi di gestione dell'ordine pubblico, vista la concomitanza nella stessa area domenica della finale degli internazionali di tennis. La decisione comporta lo slittamento a lunedì alla stessa ora delle altre sfide chiave nella corsa Champions, come Parma, Genoa, Milan, Juventus, Fiorentina e Pisa. Napoli. La Lega chiede di rivedere il provvedimento e minaccia ricorso al TAR. Sfida 2 per la presidenza della Federcalcio. Oggi, ultimo giorno utile, la formalizzazione delle candidature dell'ex presidente del CONI, Giovanni Malagò, e di Giancarlo Abete, attuale numero 1 della Lega Dilettanti. Le elezioni sono in programma il 22 giugno. Sentivate degli internazionali d'Italia di tennis che vedono due azzurri allineati ai quarti di finale. Traguardo tagliato in scioltezza da Jannik Sinner. Il 6-2-6-3 nel derby con Andrea Pellegrino è il 31esimo match vinto di fila nei Masters 1000 dal numero uno del mondo, che eguaglia il record di Djokovic. Prossimo avversario domani, Rublev. Scende invece in campo stasera contro il 19enne talento spagnolo Hodar Luciano Darderi, carico dopo aver eliminato in 3-7 il numero 3 del mondo Zverev.
4: Lo Zverev a Roma, quarti di finale, prima volta Master 1000 a Roma, non, per me la più importante, la più bella, la più emozionante. Poi tanta pressione addosso giocare qui, volevo dimostrare che comunque il gioco per poter fare una buona partita con Zverev, per fortuna sono riuscito a vincere, potevo anche perdere, però il livello c'è e questa è la cosa che vado più tranquillo, diciamo, perché sto giocando molto bene, quindi questa è la cosa più importante. Sono più fiero di me stesso di aver continuato a lottare anche nel momento più difficile, quindi questa è la cosa che è più importante della partita.
1: Ciclismo Giro d'Italia, Giulio Ciccone è il nuovo leader della classifica generale, terzo sul traguardo di Cosenza nella tappa vinta dall'ecuadoriano Narvaez. Il 31enne abruzzese sfila la maglia rosa l'uruguaiano Silva. Oggi la quinta frazione, 203 km da Praia a Mare a Potenza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Prossime news tra mezz'ora.
5: Un saluto dai grandi protagonisti dello sport.
6: Un caro saluto da Rio.

per un pezzo veramente di storia a livello di età, però ci piace un po' meteorona, ma ci piaceva farvela risentire. Siamo andati un po' indietro negli anni, direi, con Modena, ma secondo me un brano veramente strepitoso, dura parecchio oltretutto perché sono circa 7 minuti e 48 di canzone, quindi

potremo ritrovare un gruppo molto importante, devo dire, per la stagione 1993-1996. Sto parlando dei Razz, resi celebri al pubblico italiano per la canzone Chiara. Quest'oggi andremo a riascoltare un altro dei loro pezzi, un po' nascosti ma belli, interessanti, con Io non ci sto.

0: anni 90, i Razza all'interno di Pianeta Italia. Vi abbiamo riproposto dopo la famosissima Chiara, abbiamo ritrovato anche questo pezzo dal titolo Io non ci sto, ed era il 1995.
1: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
2: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce l'apriamo a primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

0: a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound un saluto da Fiorella Mannoia.
1: Chissà da dove arriva una canzone, queste mie inutili parole, se vengono da dentro.

0: le 12 e 2 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Secondo quanto riportato dalla NBC News, l'esercito americano starebbe valutando la possibilità di rinominare la guerra con l'Iran, Operazione Martello. Il nuovo nome dell'operazione farebbe di fatto ripartire il conto alla rovescia di 60 giorni necessario per ottenere l'autorizzazione del Congresso per dichiarare guerra. Teheran però avvisa che se venisse nuovamente attaccata potrebbe arricchire le sue scorte di uranio sino al 90%. Un livello idoneo per l'arma nucleare. Nel frattempo il tycoon è volato in Cina. Nella sua agenda sono previsti incontri con il leader Xi Jinping con focus sul conflitto in Medio Oriente e su Taiwan.
2: Alla Camera audizione sulle iniziative internazionali per il ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri Tajani sgombera il campo da equivoci. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo, quindi il ministro della difesa Crosetto precisa: laddove scoppiasse la pace servirebbe quasi un mese di navigazione per raggiungere il Golfo. In via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto, inizialmente nel Mediterraneo orientale, successivamente nel Mar Rosso, nell'ambito delle missioni già in corso.
3: Antivirus. Il Ministero della Salute informa che gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sulla turista britannica rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg hanno dato esito negativo, così come negativo è il test dell'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Sono altresì negativi i test effettuati sul marittimo calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per polmonite e che proviene da una zona endemica dell'Argentina. I campioni di entrambi sono stati analizzati allo Spallanzani di Roma.
2: Omicidio volontario aggravato dall'uso dell'arma, la minorata difesa della vittima, il vincolo di parentela, la crudeltà e i motivi abietti. E questa è l'accusa con cui andrà a giudizio immediato la 55enne Olena Stasiuk, che lo scorso 12 novembre tagliò la gola al figlio di 9 anni nella sua casa di Muggia a Trieste.
3: Il sistema italiano di assunzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario negli istituti di istruzione pubblica viola il diritto dell'Unione. Lo ha stabilito la Corte Europea di Giustizia accogliendo il ricorso della Commissione. Per l'esecutivo europeo tale sistema è incompatibile con la normativa dell'Unione in materia di contratti a tempo determinato, che prevede limitazioni al loro ricorso e favorisce le procedure di assunzione a tempo indeterminato.
2: Lunedì 18 maggio da Bollino Nero. Si tratta di una giornata che rischia di essere una trappola per tanti italiani perché è stato indetto uno sciopero generale nazionale. Significa che trasporti, scuola, servizi della pubblica amministrazione sono a rischio. Per i treni in realtà il rischio stop inizia già dalla serata di domenica 17 maggio. L'agitazione è indetta dall'Unione Sindacale di Base insieme all'USI e altre sigle.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL. Sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11. cislapiemonte.it/cuneo. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend!
2: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
3: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
2: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
4: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
5: Pietro Battisti, Sipu, Noemi, Fiorella Mannoia, Enrico Ruggeri e tanti altri. Il più grande concerto.

Beh, è un artista, una leggenda. Sto parlando di Adriano Celentano. Questa è la colonna sonora del film Joan Lui, tratto da un insomma best seller teatrale che è Jesus Christ Superstar, rivisitato in italiano. Il

0: 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo Cittadini Attivi per l'Ambiente vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì.
1: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026, un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
2: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
3: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
4: Da bambino le ascoltavi

0: italiana preferita con Pianeta Italia.
1: Grande Pierangelo Bertoli, 1997, un album registrato in studio, etichetta Chrysler, album dal titolo Angoli di vita, la canzone Il potere.
2: Chi ha pensato che

grazie a te davanti a noi resterà il niente. Mentre corriamo a divertirci in un bazar, stupidamente.

0: da Barbara Salandri. Negativi all'antivirus tutti gli accertamenti virologici effettuati nelle ultime ore sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la donna argentina ricoverata per polmonite a Messina e il marittimo calabrese in quarantena a casa. I test di questi ultimi due sono stati effettuati dallo Spallanzani di Roma. Il rischio connesso al virus resta molto basso in Italia, rassicura il Ministero della Salute. Attivati i protocolli sanitari anche negli altri paesi europei con cittadini interessati dal focolaio sulla nave da crociera Onius che dovrebbe arrivare a Rotterdam domenica. In Francia tutti e 22 i casi contatto della passeggera olandese poi deceduta sono attualmente ricoverati in ospedale. Lo ha fatto sapere questa mattina il Ministero della Salute dopo il trasferimento degli ultimi 8 casi a Parigi. Giornata intensa sul fronte politico italiano. Nel pomeriggio Giorgia Meloni torna nell'aula del Senato per il Premier Time. Dalle 16.30 risponderà alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Conti pubblici, ma anche crisi internazionali e sicurezza, i temi che saranno affrontati. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani, che poi ha chiarito: non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. Fatte salve le decisioni del Parlamento, l'intervento ad Hormuz ci sarà solo con una tregua vera, credibile e stabile, ha confermato anche il ministro della difesa Guido Crosetto. Ancora attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino, due morti e diversi feriti per un raid di Mosca che nelle scorse ore ha colpito un edificio residenziale nella città di Kryvyi Rih, altri 4 morti e 3 feriti anche nella regione di Dnipropetrovsk. L'esercito russo dal canto suo fa sapere di aver intercettato e distrutto nella notte 286 droni di Kiev che invece attacca. Mosca sta ritardando lo scambio di prigionieri come prevede l'accordo annunciato da Trump. Il presidente americano in volo verso Pechino, dove incontrerà domani il suo omologo cinese Xi Jinping, però torna ad ostentare ottimismo. Che ci crediate o no, la fine della guerra è molto vicina e raggiungeremo un accordo tra Russia ed Ucraina, dice Trump, che però ammette con Putin nessun accordo sul Donbass. Truffe agli anziani, operazione dei carabinieri di Napoli e Tivoli contro un'organizzazione specializzata in raggiri con chiamate telefoniche. 116 colpi accertati in un anno per una truffa da mezzo milione di euro. 10 gli arresti nel blitz che ha scoperto una centrale telefonica nel cuore di Napoli. Ciclismo, Giro d'Italia, dopo le 3 tappe in Bulgaria, la prima nel nostro paese, in corona Giulio Ciccone. Terzo sul traguardo di Cosenza, il 31enne abruzzese è la nuova maglia rosa. Oggi la quinta frazione, 203 i chilometri da Praia Mare a Potenza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

te? Beh, non lo so, comunque sia, era il 1968, un gruppo che negli anni 60 ha fatto la storia, ma l'ha fatta, devo dire, anche negli anni 70, però ricordiamo i loro più grandi successi. Sto parlando dell'Equipe 84, che nel 1967 esce con 29 settembre famosissima, e nel 1968 arriva, esce per il pubblico italiano con questo 45 giri. Il lato A era Un angelo blu e il lato B, la canzone che ci siamo appena ascoltati, Nella terra dei sogni.

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I nostri servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISE, RED IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazioni di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
2: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend.

classicone di Lucio Dalla, Com'è profondo il mare. Questa è la versione degli inizi del decennio 2000 in coppia con Piero Mancino. Siamo noi.

0: radio.
1: Sono le 13:03.
2: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Guerra nel Golfo in primo piano, mentre Trump è impegnato nella sua missione in Cina, Teheran sfida il tycoon e il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo. Trump potrebbe avere l'intenzione di sbarcare truppe sull'isola iraniana di Karg, ma non permetteremo che nemmeno un granello di polvere venga portato fuori dal nostro paese, ha avvertito il vice comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie. Ieri l'Iran per la prima volta ha minacciato esplicitamente di puntare la bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra.
3: Il conflitto russo-ucraino. Mosca ha lanciato un attacco aereo combinato contro infrastrutture critiche in Ucraina poche ore dopo l'avvertimento al riguardo diffuso dal presidente Zelensky. Lo ha reso noto l'intelligence, confermando che l'attacco starebbe prendendo di mira infrastrutture chiave e strutture di supporto delle principali città, tra cui impianti energetici, imprese dell'industria della difesa ed edifici governativi.
4: La cronaca non ce l'ha fatta il giovane 18enne di Monopoli che era precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbia d'Oro mentre era in gita scolastica. La tragedia era avvenuta nella serata di domenica 3 maggio. Dopo il ricovero d'urgenza e 10 giorni trascorsi in condizioni disperate, lo studente pugliese non ce l'ha fatta. La famiglia ha deciso di autorizzare l'espianto degli organi.
3: È morta ieri dopo una lunghissima lotta contro un tumore Alessia La Rosa, la bimba di 8 anni che negli scorsi anni è diventata simbolo della tifoseria del Palermo. La piccola, malata da 7 anni, si è spenta nella giornata di ieri. Grandissima sostenitrice dei Rosanero e abbonata in Curva Nord, dove il tifo è più caldo, era stata soprannominata la guerriera proprio dagli ultra siciliani. Il ricordo di Alessia resterà per sempre vivo nei ricordi del club e della grande famiglia Rosanero, ha scritto in una nota il club.
4: Eurovision Song Contest 2026. Dopo la prima semifinale è stato effettuato il tradizionale sorteggio per stabilire in quale parte della finale si esibiranno i paesi qualificati. Per Salda Vinci è arrivata la Producer's Choice, saranno quindi European Broadcasting Union e ORF a decidere la posizione in scaletta del nostro paese. L'ordine definitivo della finale sarà annunciato dopo la seconda semifinale.
3: Il calcio, la 79esima edizione della Coppa Italia, si appresta a vivere il suo ultimo atto. Stasera tutti gli occhi saranno rivolti allo Stadio Olimpico di Roma, teatro della sfida Lazio-Inter che assegnerà la Coppa Nazionale. Il fischio d'inizio della finale è previsto alle 21. I nerazzurri vanno a caccia del secondo trionfo dopo lo scudetto, ma Maurizio Sarri incita i biancocelesti. Dobbiamo crederci fino alla follia, sarà decisivo l'atteggiamento mentale. Sentiamolo.
5: Bisogna tutti sperare che quello abbiamo visto sabato è frutto di qualcosa di mentale, che saremo mentalmente diversi e quindi saremo diversi sotto tutti i punti di vista.
4: E con le parole di Sarri è tutto, a più tardi.
6: Prossima edizione tra meno di un'ora.
7: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica. Francesca Lotta e Fausto Leali con Io camminerò da ora o mai più.

0: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026, un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
1: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
2: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend!
3: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.

0: cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: La radio della tua città.

0: scusa se non l'ho fatto mai.
1: Vi portiamo al 1978, maggio 1978, Bruno Lauzi, grandissimo, non molto tempo fa abbiamo suonato ancora qualcosa del grande Bruno e ne suoneremo tante altre nel corso delle prossime puntate. Esce fuori con questo 45 giri dell'etichetta numero 1. Il lato A era A, l'amore. Il lato B era Sconosciuto amore mio. Solitamente all'interno di Pianeta Italia ci piace molto andare a ripescare i lati B dei 45 giri, ma in questo caso facciamo un'eccezione.
0: Certo che

0: Colonna portante della storia della musica femminile italiana, 1980 con Innamorarsi. Siete all'ascolto di Pianeta Italia con Lorenzo Bartoli. Ogni giorno ascoltiamo per una piccolissima parte di giornata, diciamo così, la musica italiana degli ultimi 30-40 anni, dagli anni 80 appunto ad oggi. Ci dedichiamo anche un piccolo spazio, un momento, alle emozioni degli anni 70 e lo facciamo ogni giorno con Italia Graffiti.
1: Pianeta Italia Overside.
2: Pianeta Italia Otherside, il lato B dei 45 giri Made in Italy.
1: Quelli che non hai mai ascoltato.
2: Quelli che non hai mai ascoltato. Ascoltali oggi.
1: Ascoltali oggi.
2: State ascoltando Pianeta Italia.
1: Pianeta Italia.
2: Con Lorenzo Bartoli.

devi vincere. Beh, noi abbiamo ripescato questo bel singolo, secondo me, che merita una seconda, terza, quarta chance, perché è veramente simpatico, ci sta. 1995 con Io non ci sto. Puntata di mercoledì con Pianet Italia, ben trovati da Lorenzo Bartoli, buon ascolto, benvenuti se è la prima volta ovviamente che ci avete trovato, che ci state ascoltando, e restate con noi perché arrivano ancora diverse sorprese, soprattutto adesso che parte la sequenza musicale. Tra poco in compagnia di Biagio Antonacci, Come cose we. Subito in apertura invece c'è il mito, la leggenda, 1980 con Renato Zero.

I tuoi ricordi, le tue canzoni d'amore, le tue emozioni. Richiedile ogni giorno a Pianeta Italia. Scrivi a lorenzo@radiopianeta.it. Pianeta Italia, la nostra storia nella musica.

come cose, prima devo dire, da tanto adesso non ascoltavo, e dai, ci stava un bel cuoricini dopo tanto tempo, ci stava, dai. E in apertura Renato Zero, bellissima, chiedi di più. La nostra sequenza torna domani, giovedì. Arrivati alla fine, vi lascio sulle note di un grande pezzo della Gianna Nazionale. Questa è Fotoromanza. Vi auguro la buona giornata, viva la musica italiana, grazie per essere stati con noi. Ciao.

0: sono la tua coscienza. Ascoltami.
1: Che vuoi? Stavo per addormentarmi.
0: Dormi? È 7:30. Non c'è più tempo.
2: Ti sbagli. Con Cafacli è un attimo. Vai su cafacli.it e prenota il tuo 7:30 negli uffici di Cuneo, Alba, Bra, Mondovì, Fossano, Saluzzo e Savigliano.
0: Meno male che c'è Cafacli.
2: Contatta 0171 45 26 11. Cafacli. Il 7:30 senza pensieri.
3: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
4: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
5: Piemonte Sound, amica radio.
6: Sono le 14:04.
7: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Due poliziotti avrebbero effettuato centinaia di migliaia di accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine per recuperare informazioni riservate su imprenditori, personaggi dello spettacolo, cantanti e calciatori famosi. I dati, secondo l'accusa, venivano poi ceduti a pagamento a diverse agenzie investigative private. È il cuore dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli guidata da Nicola Gratteri. L'operazione ha portato all'emissione di 30 misure cautelari che coinvolgono anche dipendenti dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate e due direttori di filiali di Poste Italiane.
8: Siamo al delitto di Garlasco. Se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte? Se lo chiede il ministro della giustizia Carlo Nordio, intervenuto a margine di un convegno e in merito alla condanna di Alberto Stasi. Il ministro ha aggiunto che questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata. Sono 21 in totale intanto gli elementi ritenuti utili dall'accusa per provare la colpevolezza di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi.
9: Antivirus. Il Ministero della Salute ha fatto sapere che gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg hanno dato esito negativo. Così come negativo il test dell'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Negativo anche un cittadino sudafricano a Padova. Il Ministero alza però il livello di allerta per cautela, ma sottolinea che la situazione è sotto controllo. Evacuati gli ultimi passeggeri, la nave focolaio delle Canarie si diretta verso Rotterdam, dove sarà bonificata.
8: L'esercito americano starebbe valutando la possibilità di rinominare la guerra con l'Iran Operazione Martello. Ciò potrebbe succedere qualora il cessate il fuoco dovesse fallire e il presidente Trump decidesse di riprendere le operazioni militari su larga scala. Teheran intanto avvisa che, se venisse nuovamente attaccata, potrebbe arricchire le sue scorte di uranio fino al 90%, un livello idoneo per l'arma nucleare. Nel frattempo il tycoon è volato in Cina. Nella sua agenda incontri con il leader Xi Jinping con focus sul conflitto in Medio Oriente e su Taiwan.
9: Kate Middleton è in Italia, Reggio Emilia oggi e domani per una visita privata dedicata a un tema che segue da anni, l'educazione nella prima infanzia. La principessa del Galles visiterà il centro internazionale Loris Malaguzzi per approfondire il metodo educativo. Si tratta di una visita informale che rappresenta il primo viaggio all'estero di Middleton dopo la malattia. La sua ultima missione all'estero in veste di membro della famiglia reale era infatti avvenuta a dicembre 2022.
8: Lo sport e il tennis, vigilia dei quarti di finale al Foro Italico per Jannik Sinner che domani affronterà Andrei Rublev. L'azzurro è sceso in campo alle 12:30 sul consueto campo 5 per allenarsi con Casper Ruud, condividendo il campo anche con Karen Khachanov, avversario del norvegese nel primo quarto di finale di giornata. Oggi in campo invece è Luciano Darderi che andrà a caccia della sua prima semifinale al Foro. L'azzurro numero 20 del ranking affronta sul centrale lo spagnolo Rafa Hodar, classe 2006.
9: Per il momento è tutto, a più tardi.
10: Prossime news tra mezz'ora.
11: Thank you. Radio Piemonte Sound, la radio della tua città, ti regala anche oggi la Hit Parade Story in compagnia di Mirko Bencivenni. Tutto sarà condito e farcito anche da New Hit, per cui rimanete con noi, chiaramente con l'augurio più sincero di un buon ascolto.

0: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
1: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend!
2: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
3: Dal 1976 raccontiamo la provincia e vi teniamo compagnia con le nostre chiacchiere e la musica dei grandi successi. Per continuare a farlo vi chiediamo un piccolo regalo. Fatevi riconoscere dai nostri inserzionisti. Dite che ascoltate Radio Piemonte Sound Amica Radio. Per essere ancora e sempre di più la radio della vostra città.

anche per oggi siamo pronti a far girare i dischi. Siamo la colonna sonora del vostro pomeriggio tra le 14 e le 17 su Radio Piemonte Sound, Hit Parade, Story e New Hit. Io sono Mirko Bencivenni.

0: Hit Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.
1: Quali erano i 20 singoli più programmati dalle radio e più venduti in Italia il 1° maggio del 1976? Ci tuffiamo quindi nel cuore degli anni 70 per scoprire alla posizione numero 20 Antonello Venditti con Lilli.

siamo, sono sempre Mirko Benciveni, ancora benvenuti. Il grande Beethoven diceva: dove le parole non arrivano, la musica parla. E allora lasciatevi trasportare dalle emozioni di questo successo tutto italiano del momento. New hit.

0: 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazza Mondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo Cittadini Attivi per l'Ambiente vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì. Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po, 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.

0: Ora lascio la linea alla redazione per le ultime notizie.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Le analisi di queste ore non rintracciano casi di contagio d'antivirus per contatti al di fuori del focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera Onius. Negativi test sui due turisti in Italia, il britannico e l'argentina. Sentiamo Daniela Ubaldi.
3: Zero casi confermati extra focolaio della nave Onius, basta allarmismo. Così su X il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, si unisce al coro degli esperti di virus, contagi e pandemie che nell'insieme sembra insistere in queste ore su un sospiro di sollievo. Hanno dato esito negativo gli esami virologici eseguiti a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena e sull'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Negativo anche l'esame allo Spallanzani di Roma dei campioni del giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario. Si alleggerisce dunque il timore di nuovi contagi per la diffusione del virus dalla paziente olandese che ha tentato di tornare a casa con un volo dopo il contagio sulla nave, ma risulta negativo anche il test sulla turista di 49 anni che proviene da una zona endemica dell'Argentina ed è stata ricoverata a Messina per polmonite. È in isolamento in terapia intensiva, fa sapere il policlinico, ma le sue condizioni sono migliorate. Il rischio connesso al virus resta molto basso in Europa e dunque anche in Italia, ribadisce una nota del Ministero della Salute, mentre oggi alle 15 il ministro Schillaci risponderà al question time alla Camera.
2: Il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo, non permetteremo che nemmeno un granello di polvere venga portato fuori dall'Iran. Lo dichiara il vice comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie, che mette in guardia: se gli USA commetteranno un errore, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per uscire dal conflitto con l'Iran. Con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, ha affermato nelle scorse ore Trump, atteso a Pechino, dove domani sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. Giornata intensa sul fronte politico. Nel pomeriggio Giorgia Meloni torna nell'aula del Senato per il Premier Time. Conti pubblici, ma anche crisi internazionali e sicurezza, i temi che saranno affrontati. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani, che poi ha chiarito: non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. Sulla stessa linea il ministro della difesa Guido Crosetto. Sentiamo.
4: Non siamo qui oggi per chiedervi di autorizzare una nuova missione militare che prevede prima una vera tregua, poi una cornice giuridica e infine l'autorizzazione del Parlamento, né un ampliamento del perimetro operativo di quelle in essere già definito al Parlamento. Ci muoviamo, cioè, vorrei fosse chiaro, all'interno delle prerogative attribuite al ministro della difesa nel quadro delle missioni militari all'estero già autorizzate dalle Camere.
2: Delitto di Gerlasco, il pull difensivo di Andrea Sempio, indagato per omicidio volontario aggravato. Nella nuova inchiesta della Procura di Pavia si affida a 6 perizie per controbattere alle accuse mosse dai PM, secondo cui il 38enne avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi. Sempio da lunedì sera è a Roma per sottoporsi ad una perizia personologica richiesta dai suoi stessi legali. Ed emergono nuovi dettagli dalle indagini: il 38enne non sarebbe passato per caso davanti alla casa di Poggi poche ore dopo l'omicidio, come mise a verbale nel 2008, ma tornò sul luogo del delitto, sostengono i PM, mettendo in luce un'altra contraddizione nel suo racconto. Kate Middleton torna in Italia e questa volta ha scelto Reggio Emilia, famosa nel mondo per i suoi asili modello. Si tratta del primo viaggio della principessa di Galles dopo la sua malattia. Il servizio è di Barbara Beghelli.
5: L'Emilia Romagna sembra proprio essere un luogo entrato nel cuore della Royal Family. Dopo la visita di un anno fa di Carlo e Camilla a Ravenna, ecco che Kate Middleton sarà a Reggio Emilia, città diventata un punto di riferimento mondiale per l'educazione dell'infanzia. La moglie dell'erede al trono britannico William arriverà a breve e pare soggiornerà tra le colline delle terre di Canossa. In pratica si tratta della sua prima visita ufficiale in Italia, programmata ancora due anni fa e del viaggio d'esordio all'estero dopo la malattia. Kate desidera infatti conoscere la città rinomata per il Reggio Children e il suo metodo educativo, che insegna come il bambino abbia ben 100 linguaggi per apprendere disegno, corpo, musica e parole. Nel corso della visita, Sua Altezza Reale incontrerà insegnanti, genitori, bambini, amministratori e rappresentanti del mondo imprenditoriale per conoscere da vicino il metodo pedagogico che pone le relazioni, l'ambiente e la comunità al centro dello sviluppo dei più piccoli.
2: Si assegna questa sera l'ultimo trofeo stagionale del nostro calcio. A contendersi la Coppa Italia nella finale di Roma saranno l'Inter, neocampione d'Italia, e la Lazio. Sentiamo Gerardo De Vivo.
6: L'Inter cerca la doppietta con lo scudetto appena messo in bacheca per impreziosire ancora di più l'annata. La Lazio, un trofeo che darebbe un sapore diverso a una stagione complicata, bistrattata da settembre ad aprile, mortificata da una formula che non piace a nessuno ma non si cambia. La Coppa Italia diventa a maggio un obiettivo da non fallire. Sabato in campionato lo stesso match è finito 3-0 per i nerazzurri, ovvi favoriti della sfida che stasera andrà in scena con un contorno però del tutto diverso. Olimpico esaurito, la Lazio ritrova per una sera il suo pubblico, i due capitani Zaccagni e Lautaro.
7: I tifosi ci hanno fatto la promessa che nel caso di finale sarebbero venuti, quindi ce li dobbiamo godere perché sarà una bellissima serata.
8: Sarà un stadio pieno con tutta la sua gente che sabato non c'era, è un valore aggiunto anche, quindi sarà una partita bellissima.
6: La Lazio ritrova in avanti Zaccagni nel tridente con Isaksen e Nosli. Sarri squalificato in tribuna, attacco doc per l'Inter, Lautaro e Thuram recuperato dagli acciacchi, arbitra guida il viale 21.
2: Tennis internazionali d'Italia, dopo aver eliminato il numero 3 del mondo Zverev, Luciano Darderi torna questa sera in campo nei quarti contro il 19enne spagnolo Hodar, domani quarti di finale per Jannik Sinner opposto al russo Rublev. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Grande ritorno nel 2014 per i leggendari Pink Floyd con l'album The Endless River, che risulterà essere il sesto più venduto dell'intero anno. Noi ascoltiamo la traccia Talkin' Hawkin'.

0: Parade Story si ferma qualche istante per la pubblicità.
1: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
2: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Coldiretti. I nostri servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISE, RED IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazioni di successione. Il CAF Coldiretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano. CAF Coldiretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.

0: Sono le 15.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Sono stati ritrovati e stanno bene la madre e i figli scomparsi in Friuli dopo essere partiti da Piacenza. Di Sonia Bottecchiari, 49 anni, e dei due ragazzi adolescenti non si avevano notizie dal 20 aprile. Lo scorso 6 maggio la loro auto era stata ritrovata in un parcheggio a Tarcento in provincia di Udine. Tutti e tre sono in buone condizioni in salute, come fa sapere la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, in un contesto di adeguate situazioni alloggiative in generale di vita. Altri particolari non verranno resi pubblici.
2: Due poliziotti avrebbero effettuato centinaia di migliaia di accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine per recuperare informazioni riservate su imprenditori, personaggi dello spettacolo, cantanti e calciatori famosi. I dati, secondo l'accusa, venivano poi ceduti a pagamento a diverse agenzie investigative private. È il cuore dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli, guidata da Nicola Gratteri. L'operazione ha portato all'emissione di 30 misure cautelari che coinvolgono anche dipendenti dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate, e due direttori di filiali di Poste Italiane.
3: Il delitto di Garlasco: se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte? Se lo chiede il ministro della giustizia Carlo Nordio, intervenuto a margine di un convegno in merito alla condanna di Alberto Stasi. Il ministro ha aggiunto anche che questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata. Sono 21 in totale intanto gli elementi ritenuti utili dall'accusa per provare la colpevolezza di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi.
2: Hantavirus: il turista britannico che il 25 aprile ha viaggiato da Sant'Elena sullo stesso volo della 69enne olandese deceduta a Johannesburg rimarrà in isolamento a Milano fino al 6 giugno. Lo ha comunicato l'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso, durante un punto stampa all'ospedale Sacco di Milano, dove si trova adesso l'uomo. La situazione è sotto controllo, ha rassicurato l'assessore. Il Ministero della Salute alza però il livello di allerta per cautela.
3: Teheran sfida Trump: il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo, ha avvertito il vice comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie, Saed Siasharani, per poi sottolineare che se gli USA e Trump commettono un errore, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Intanto Trump ha incontrato i vertici delle forze armate per valutare la ripresa dei raid.
2: Lo sport, il tennis, tutto pronto al Foro Italico a Roma per il quarto finale degli Internazionali d'Italia, che vede impegnato Luciano Darderi, che andrà a caccia della sua prima semifinale al Foro. L'azzurro, numero 20 del ranking, affronta sul centrale lo spagnolo Rafa Jodar, classe 2006 e testa di serie del seeding. Nel tabellone femminile, Swiatek ha battuto Pegula in due set, ottenendo l'accesso in semifinale.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
4: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
5: Domani è un altro giorno, Michele Bravi e Fiorella Mannoia, un omaggio a Ornella Vanoni.

prego e penso tra di me. Proviamo anche con Dio, non si sa mai. E non c'è niente di più triste in giornate come queste che

0: a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un saluto da Fiorella Mannoia.
1: Ciao a tutti, io sono Michele Bravi, un saluto a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound.
2: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend!
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
4: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online.

Posizione numero 16 nella Hit Story di oggi, che prosegue un passo più in su alla 15 con Il Giardino dei Semplici e Tu Can Un Chiagne. Posizione numero 14 invece per KC and the Sunshine Band, That's the Way I Like It.

0: Una pausa con la musica del passato ed ora un successo dei giorni nostri su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: New Hit, le novità discografiche.
0: Night Forte.

0: Hit Parade torna dopo le news.
1: Sessanta secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. In apertura la notizia del ritrovamento di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli minorenni scomparsi dal Piacentino il 20 aprile e ricercati soprattutto nel Friuli Venezia Giulia, dove era stata rinvenuta l'auto della donna. Lo ha comunicato la procura di Piacenza. Tutti e tre si trovano in buone condizioni di salute e in un contesto abitativo adeguato. La procura però non intende rendere noto il luogo in cui Sonia Bottacchiari è stata rintracciata. La donna avrebbe espresso preoccupazione nel caso in cui venisse scoperto il posto in cui si era rifugiata, prospettando anche la possibilità di rendersi nuovamente irreperibile. Il Medio Oriente è di almeno 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio di 3 attacchi aerei israeliani in Libano, a sud di Beirut. I bombardamenti proseguono, nonostante sia in vigore un cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah. Lo stretto di Hormuz è sotto il nostro controllo. Nemmeno un granello di polvere sarà portato fuori dal nostro paese, ha detto il vice comandante della marina iraniana, che poi ha minacciato gli Stati Uniti. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Giornata intensa sul fronte politico. Nel pomeriggio la presidente del Consiglio Meloni torna nell'aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei diversi gruppi parlamentari. Conti pubblici, ma anche crisi internazionali e sicurezza, i temi che saranno affrontati. E stamani invece audizione dei ministri di esteri e difesa. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani. L'intervento a Hormuz ci sarà solo con una tregua vera, credibile e stabile, ha confermato il ministro della difesa Crosetto. Oltre 1700 persone sono state messe in quarantena a bordo di una nave da crociera arrivata a Bordeaux ieri sera. L'ordine è scattato dopo la morte di un passeggero 90enne per un sospetto caso di gastroenterite. Tra i 1233 passeggeri, per lo più britannici e irlandesi, oltre all'uomo deceduto, una 50ina hanno manifestato sintomi e sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. Intanto sono risultati negativi all'antivirus tutti gli accertamenti virologici effettuati nelle ultime ore sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la turista dell'Argentina ricoverata per polmonite a Messina e il marittimo di Reggio Calabria in quarantena a casa. Oggi il ministro della Salute Schillaci risponderà al Question Time alla Camera. Donald Trump è arrivato a Pechino, la Cina dà il benvenuto al presidente USA in occasione della sua visita di Stato ed è pronta ad ampliare la cooperazione con gli Stati Uniti per gestire le differenze. Così il Ministero degli Esteri di Pechino ha commentato l'arrivo del capo della Casa Bianca nel paese asiatico. Accordi economici e di politica internazionale al centro dei colloqui. Iran, Medio Oriente e la questione di Taiwan, i capitoli principali in agenda. Tennis internazionale d'Italia al via ai quarti di finale al Foro Italico. Dalle 15 in campo il norvegese Ruud contro il russo Khachanov. In serata il nostro Luciano Darderi, dopo aver battuto Zverev, è opposto al talento spagnolo Rafa Hodar. Nel doppio maschile agli ottavi gli azzurri Bollelli Vavassori sfidano Goranson e King dalle 16:15. È tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
3: Nel gennaio del 2014 Pharrell Williams nasconde un elefante sotto il cappello ai Grammy Awards. Nello stesso periodo la sua numero uno in classifica era il singolo Happy.

0: ancora ciao a tutti da parte di Mirko Bencivenni. Se vi siete appena sintonizzati, questa Hit Parade Story New Hit. Piccolo pit stop, qualche consiglio prezioso per voi e poi di nuovo insieme.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Il 16 e il 17 maggio arriva l'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend.

dal cuore degli anni 70, in diretta dagli anni 70, lì abbiamo trasportato la nostra radio al primo maggio del 1976, quando esce la classifica con i 20 singoli più venduti in Italia, in questo caso Eric Carmen con All By Myself, grandissimo classico che poi è stato ripreso da tantissimi nel corso degli anni. Ma ripartiamo con ordine, qualche istante fa vi ho regalato That's The Way I Like It con KC e The Sunshine Band, alla posizione numero 14 nella Hit Story di oggi. 13 per Fred Bongusto e La Mia Estate con Te, 12 eccolo qui Eric Carmen, bellissimo disco di Eric Carmen con All By Myself, 11 invece per una hit particolarmente scatenata di Africa Simone, la canzone si intitola Ramaya. Alla posizione numero 9, Come due bambini, una bellissima canzone, grandissimo classico nel panorama della musica italiana degli anni 70, interpretato da un gruppo, loro si facevano chiamare La Bottega dell'Arte. Posizione numero 8 per Julian Julie con Una Storia d'Amore, 7 invece per la reginetta della disco music, molto sensuale, in questa

Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.

0: Siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound Amica Radio si può ascoltare sul DAB non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Grazie all'attivazione dei nuovi impianti, la nostra radio si può ascoltare anche nelle province di Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, la tua amica radio in tutto il Piemonte.
1: I grandi successi del passato tornano dopo l'attualità.
2: Sono le 16.
3: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: È stata rintracciata ed in buone condizioni di salute la famiglia scomparsa da Piacenza lo scorso 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli, riferisce la procuratrice di Piacenza Grazia Pradella, spiegando che tutti e tre, Sonia Bottacchiari e i suoi due figli, sono in buone condizioni in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e in generale di vita. Non saranno resi pubblici ulteriori particolari, in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata. Sul caso c'era molta preoccupazione, soprattutto dopo che era stata trovata una lettera scritta dalla donna in cui si manifestava profondo disagio.
4: Il delitto di Garlasco, sono 21 in totale, come risulta dagli atti della procura di Pavia. Gli elementi ritenuti utili dall'accusa per provare la colpevolezza di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Intanto il ministro della giustizia Carlo Nordio è intervenuto sul caso del delitto e della condanna a carico di Alberto Stasi. Questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata, ma è molto difficile, ha detto Nordio.
5: Antivirus, oggi il sistema medico non sarebbe in grado di reggere un'altra pandemia dopo quella del Covid. Lo sostiene il segretario del principale sindacato dei medici ospedalieri, Pierino Di Silverio. Secondo Di Silverio non c'è una particolare preoccupazione per il rischio di diffusione dell'antivirus, ma se dovesse esserci una nuova emergenza pandemica, il sistema sanitario non sarebbe pronto. Rispetto al 2020 la carenza di personale non è cambiata in modo significativo e la medicina territoriale non è mai realmente decollata.
4: L'Air Force One con a bordo Donald Trump è atterrato a Pechino intorno alle 19.50 locali. Si tratta della prima visita di un presidente americano in Cina, da quella compiuta dallo stesso Trump nel novembre 2017. Xi riceverà Trump domani alle 10 locali nel Palazzo del Popolo in piazza Tiananmen, cuore del potere politico cinese e area sottoposta a imponenti misure di sicurezza. Per questo viaggio Trump è accompagnato da una nutrita delegazione di grandi imprenditori statunitensi, tra cui Elon Musk, amministratore delegato di Tesla e SpaceX, Tim Cook di Apple, Kelly Ortberg di Boeing e Jensen Huang di Nvidia.
5: È arrivata in Italia, a Reggio Emilia, la principessa del Galles, Kate Middleton, che è stata accolta con grande calore in una piazza in trepidante attesa davanti al Duomo. C'erano tanti ammiratori, bandiere inglesi, decine di membri dell'ambasciata inglese e della stampa estera. Poi municipio, il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, ha raccontato alla principessa una breve storia della città, in particolare di come nacque il primo tricolore. La principessa resterà in Italia fino a domani.
4: Lo sport, la Lega Serie A e la prefettura sono al lavoro per trovare una soluzione che permetta di disputare domenica il derby di Roma. L'ipotesi sul tavolo sarebbe quella di anticipare di 30 minuti il calcio d'inizio di Roma-Lazio, dalle 12.30 alle 12, e contemporaneamente è stata inoltrata richiesta alla Federazione Italiana Tennis e Padel di posticipare di 30 minuti l'inizio della finale del singolare maschile degli internazionali d'Italia, dalle 17 alle 17.30.
5: È tutto, a più tardi.
3: Prossime news tra mezz'ora.
6: Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a lover.

0: Hit Parade Story si ferma solo per qualche minuto. Rimanete con noi qui su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora celebriamo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
3: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
4: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese.
5: Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
6: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
7: Dona 2 euro con SMS

0: successi del momento, ma soprattutto le classifiche con le canzoni più belle della vostra vita, solo qui su Radio Piemonte Sound.
1: Tutte le ultime novità musicali, New Hit.
0: Frankie Energy MC e Jovanotti, pedala e batteria.

0: Hit Parade Story e New Hit. La bella musica del passato resta, chiaramente ascolteremo anche le novità, ma soprattutto continuiamo a fare un tuffo nel passato con le classifiche più belle della vostra vita.
1: Le nuove produzioni musicali su Radio Piemonte Sound. New

Il nostro tuffo nel passato, il nostro back in time, ci fa parlare ora di Loredana Bertè e una sua frase: la musica non tradisce, a differenza degli uomini. La riascoltiamo con Non sono una signora, che divenne un grande successo, raggiungendo il secondo posto nelle classifiche italiane. Sebbene non abbia mai raggiunto la vetta, la numero uno, il brano è stato il singolo più venduto della sua carriera in Italia e ha avuto un impatto significativo anche a livello internazionale. Siamo nel 1982. La fretta del

0: qualche minuto di pubblicità e poi torniamo con le classifiche del passato qui su Radio Piemonte Sound.
1: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I nostri servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISE, Red IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazioni di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
2: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend!

0: Hit Parade Story torna dopo lo spazio dedicato all'informazione dall'Italia e dal mondo.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. La donna scomparsa dalla provincia di Piacenza con i suoi due figli il 20 aprile è stata ritrovata, ma rimangono non chiari molti contorni della vicenda. La procura di Piacenza ha comunicato il ritrovamento di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli minorenni, a lungo ricercati soprattutto nel Friuli Venezia Giulia, ma la stessa procura ha reso noto che non comunicherà il luogo in cui i tre familiari sono stati rintracciati. Ci sarebbero preoccupazioni in merito a possibili nuove fughe. Sono tutte in quarantena le oltre 1700 persone a bordo di una nave da crociera arrivata a Bordeaux ieri sera. Le autorità francesi hanno ordinato l'isolamento dopo la morte di un passeggero novantenne per un sospetto caso di gastroenterite. Oltre all'uomo deceduto, una cinquantina di altre persone tra passeggeri ed equipaggio hanno manifestato sintomi e sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. Tutti negativi all'antivirus gli accertamenti virologici effettuati sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la turista dell'Argentina ricoverata per polmonite a Messina e il marittimo di Reggio Calabria in quarantena a casa. Attivati intanto i protocolli sanitari anche negli altri paesi europei con cittadini interessati dal focolaio sulla MV Ondius, la nave da crociera che dovrebbe arrivare a Rotterdam domenica. Il presidente americano Trump è arrivato a Pechino per la sua visita di Stato in Cina, ad accompagnarlo anche il segretario alla guerra Exet. Accordi economici e di politica internazionale al centro dei colloqui, Iran, Medio Oriente e la questione di Taiwan, i capitoli principali in agenda. Calcio, il giorno della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, i nerazzurri festeggerebbero l'accoppiata scudetto trofeo nazionale che manca da 16 anni. I biancocelesti riscatterebbero una stagione difficile centrando anche la qualificazione in Europa League. Calcio d'inizio allo Stadio Olimpico alle ore 21, arbitra guida. Ed è tutto, a più tardi.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura segnaliamo un incidente sul raccordo Ivrea-Santhià fra Albiano e Santhià in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova a causa di una perdita di carico. Sono presenti code fra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione Milano. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: ospita ancora protagonista la nostra Hit Parade Story di oggi, assieme alle novità del momento, alle new hit.
1: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.

2015 fu l'anno della gravidanza di Silvia Toffanin, anno in cui divenne mamma per la seconda volta. Mentre l'album Il bello d'essere brutti di J-Ax era il settimo più venduto del grande stivale. Riascoltiamo uno di quei giorni con il featuring di Nina Zilli.

0: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
1: Ehi, sono la tua coscienza, ascoltami!
2: Che vuoi? Stavo per addormentarmi.
1: Dormi? È 7:30, non c'è più tempo!
3: Ti sbagli, con Cafacli è un attimo. Vai su cafacli.it e prenota il tuo 7:30 negli uffici di Cuneo, Alba, Bra, Mondovì, Fossano, Saluzzo e Savigliano.
1: Meno male che c'è Cafacli!
3: Contatta 0171 45 26 11, Cafacli, il 7:30 senza pensieri.
4: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.

0: Sono le 17:02.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Donald Trump è atterrato a Pechino per quella che sarà la prima visita di un presidente americano in Cina da quella compiuta dallo stesso Trump nel novembre 2017. Trump incontrerà domani il presidente cinese Xi Jinping agli 10 locali nel Palazzo del Popolo in piazza Tiananmen, cuore del potere politico cinese. Per questo viaggio Trump è accompagnato da una nutrita delegazione di grandi imprenditori statunitensi, tra cui Elon Musk, amministratore delegato di Tesla e SpaceX, e Tim Cook di Apple.
2: È arrivata in Italia invece a Reggio Emilia la principessa del Galles Kate Middleton, che è stata accolta con grande calore in una piazza in trepidante attesa davanti al Duomo. C'erano tanti ammiratori, bandiere inglesi e decine di membri dell'ambasciata britannica e della stampa estera. Poi in municipio il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari ha raccontato alla principessa una breve storia della città e in particolare di come nacque il primo tricolore. La principessa resterà in Italia fino a domani.
3: Il delitto di Garlasco, sono 21 in totale gli elementi ritenuti utili dall'accusa per provare la colpevolezza di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi e quanto sostiene la procura di Pavia che indaga sul caso. Intanto il ministro della giustizia Carlo Nordio è intervenuto sulla condanna a carico di Alberto Stasi. Questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata, ha detto Nordio. Ha fatto eco alle parole del ministro l'avvocato Liborio Cataliotti, legale di Sempio. Secondo Cataliotti, dato che l'accusa di omicidio volontario ed è imputabile a un solo presunto colpevole, sarebbe quindi incostituzionale permettere un secondo processo tale da arrivare potenzialmente alla situazione paradossale di avere due responsabili per un'azione commessa da uno solo.
2: Antivirus, oggi il sistema medico non sarebbe in grado di reggere un'altra pandemia dopo quella del Covid. Lo sostiene il segretario del principale sindacato dei medici ospedalieri, Pierino Di Silverio. Secondo Di Silverio non c'è una particolare preoccupazione per il rischio di diffusione dell'antivirus, ma se dovesse esserci una nuova emergenza pandemica, il sistema sanitario non sarebbe pronto. Rispetto al 2020 la carenza di personale non è cambiata in modo significativo e la medicina territoriale non è mai realmente decollata.
3: È stata rintracciata ed in buone condizioni di salute la famiglia scomparsa da Piacenza lo scorso 20 aprile, di cui si erano perse le tracce. Lo riferisce la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, spiegando che tutti e tre sono in buone condizioni in un contesto di adeguate situazioni alloggiative. Non saranno resi pubblici ulteriori particolari in quanto la donna ha manifestato timori ove venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata. Sul caso c'era molta preoccupazione, soprattutto dopo che era stata trovata una lettera scritta dalla donna in cui si manifestava profondo disagio.
2: Lo sport, il tennis è tutto pronto a Roma per il quarto di finale degli Internazionali d'Italia, che vedrà impegnato questa sera Luciano Darderi, che andrà a caccia della sua prima semifinale al Foro. L'azzurro numero 20 del ranking affronta sul centrale lo spagnolo Rafa Hodar, classe 2006. È in corso intanto l'altro quarto tra Rude e Kachanov, interrotto però per pioggia dopo che Rude aveva vinto il primo set con un netto 6-1. Il match riprenderà al miglioramento delle condizioni meteo. Brutte notizie intanto per Lorenzo Musetti, che non parteciperà all'ATP 500 di Amburgo al Roland Garros per una lesione al retto femorale. Una notizia che mi pesa enormemente, le parole dell'azzurro su Instagram.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

si vola, gente, si vola con Fly, Robin Fly, Silver Connection. Ma ripartiamo con ordine. Qualche istante fa abbiamo lasciato alla 7 Donna Summer con Love to Love You Baby, 6 per i Santo California e un angelo, 5 per un bellissimo 45 giri dei Cugini di Campagna intitolato Preghiera, 4 per Silver Convention e Fly, Robin Fly, posizione numero 3 per gli Oliver Onions e la sigla di Sandokan, posizione numero 2, tra qualche istante scopriremo la numero 1, il singolo più venduto in Italia il 1° maggio del 1976, intanto numero 2, ABBA, SOS.

c'è qualcuno molto simpatico dall'altra parte del vetro, in postazione di regia, che mi sta dicendo: ancora tu, ma non dovevamo vederci più? Allora io, sapete che faccio? Mi defilo, lascio il posto alla programmazione della radio e vi ringrazio rimandandovi al prossimo appuntamento di Hit Parade. Sono Mirko Bencivenni, questa era la nostra numero uno del primo maggio 1976. Lucio Battisti, ancora tu, appuntamento alla prossima.

0: cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
2: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
3: Il 16 e il 17 maggio arriva l'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend!
4: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
5: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
8: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
9: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
11: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
12: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
14: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
15: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
16: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
17: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
18: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
19: Lo lascerai, prima o poi.
18: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
20: Saluti dei VIP.
21: Ciao, sono Linus e volevo salutare gli amici, anzi i colleghi e anche gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Ciao.

0: intelligenza artificiale oppure no, Gabri Ponte? No, me lo sto chiedendo perché recentemente ha fatto un'intervista al canale social del TG1 che si chiama TG1 Talk, dove ha detto e ha ammesso: ma io ogni tanto all'intelligenza artificiale qualcosa sulla musica lo chiedo e poi insomma ci rimetto mano. Non abbiamo dubbi, insomma, Gabri Ponte sono tantissimi anni che fa prodotti davvero di alta qualità per quel che riguarda il mondo della musica dance. 17:31 è tempo di informazione sportiva.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti, è il giorno della finale di Coppa Italia, dalle 21 allo Stadio Olimpico di Roma si sfidano Lazio e Inter a caccia del trofeo nazionale. Per noi Maurizio Pizzoferrato.
2: Prosegue il conto alla rovescia per questa finale di Coppa Italia tra Lazio ed Inter, che si ritrovano di fronte all'Olimpico 4 giorni dopo la netta vittoria in campionato dei nerazzurri neoscudettati. Ma questa sera sarà ben altro scenario, il popolo laziale torna allo stadio, più di 20.000 gli interisti che sbarcano nella capitale, le due curve gemellate da sempre hanno annunciano importanti scenografie. L'Inter recupera tempo di record Thuram a fianco di Lautaro e Christian Chivu elenca gli ingredienti per centrare la 10ª Coppa Nazionale e una storica doppietta.
3: Avere l'atteggiamento giusto, consapevoli del fatto che ci siamo meritati di arrivare fino in fondo anche in finale di Coppa Italia e vogliamo onorarla al meglio di quello che sono le nostre qualità.
2: Dall'altra parte Lazio in attacco con Isaksen, Noslin e Zaccagni. Maurizio Sarri in tribuna per squalifica sogna una notte magica.
4: Bisogna affrontare la partita con tanta umiltà, tante motivazioni, con coraggio, dimenticarsi della partita di sabato, bisogna crederci fino alla follia.
2: Olimpico vestito a festa, dicevamo, prima della gara Neck canterà da cerimoniale l'inno di Mameli, arbitra guida.
1: Abbiamo ascoltato i due allenatori, ora parola ai due capitani. Per la Lazio Mattia Zaccagni, che sottolinea la stagione complicata dei biancocelesti.
5: Ce la meritiamo e come, per tutto quello che è stato quest'anno. Tutte le difficoltà che abbiamo affrontato, il mister prima ha detto, è una cosa che ci ripete sempre. Abbiamo attraversato il deserto senza acqua e a noi questa cosa ci fa ridere, però obiettivamente è vero. E ripeto, siamo contenti del percorso fatto e ci meritiamo la partita di domani sera.
1: Per l'Inter Lautaro Martinez, così sull'eventuale doblete.
6: Oggi abbiamo la possibilità di giocare un'altra finale, domani sarà ancora una volta la possibilità di riportare questa Coppa a casa che, come ho detto prima, manca da 2 anni. Poi questo del doblete è una statistica, una cosa che è successo una sola volta, però noi siamo tranquilli perché la nostra testa oggi è messa totalmente su questa Coppa.
1: Tra pochi giorni l'Olimpico sarà teatro anche del derby tra Roma e Lazio, spostato dal prefetto capitolino lunedì ore 20:45. In un primo momento la Lega, che ha annunciato il ricorso al TAR, lo aveva fissato alle 12:30 di domenica, così il ministro dell'Interno Piantedosi.
7: La decisione che è stata presa dalle autorità di pubblica sicurezza sono state per me persino molto scontate, insomma, nella loro ragionevolezza, e mi dispiace che era qualcosa a cui ci si poteva pensare prima, perché non è che gli internazionali d'Italia non si sappia che si svolgano annualmente in una determinata fase dell'anno e che sono anche relative ad un evento molto importante che va in qualche modo tutelato.
1: Elezioni FIGC, depositate nell'ultimo giorno utile le candidature di Malagò e Abete. Ascoltiamo proprio quest'ultimo.
8: Io lavoro sui contenuti e sulla coerenza dei comportamenti e sulla tutela delle componenti più deboli del sistema. Ho sempre fatto questo, non sono stato mai espressione, tra virgolette, di poteri forti. Sono sereno e fiducioso.
1: L'assemblea elettiva è in programma il prossimo 22 giugno. Voltiamo pagina, tennis a pochi passi dall'Olimpico, la sfida dei quarti di finale degli internazionali d'Italia tra Luciano Darderi e il talento spagnolo Rafa Hodar, in campo dalle 20:30. In palio la semifinale del torneo. Domani sarà il turno di Jannik Sinner, impegnato contro il russo Rublev. In chiusura il basket, Eurolega, dalle 21 si affrontano Valencia e Panathinaikos nell'ultimo match dei quarti. Chi vince vola alle Final Four, in programma dal 22 al 24 maggio ad Atene, per sfidare il Real Madrid. Già delineata invece l'altra semifinale tra Olympiacos e Fenerbahce. È tutto dallo sport.
9: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
10: Ciao, sono Carlotta Gautero e saluto gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.
11: Muoversi in Piemonte.
12: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità.
11: In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brera in direzione Piacenza. Sempre sulla tangenziale di Torino invitiamo alla prudenza per un incidente tra Pianezza e Brera in direzione Piacenza-Frejus. Prudenza per un incidente anche sulla diramazione Ivrea-Santià tra Albiano e l'interscambio Santià verso Milano. Infine ancora attenzione per un incidente sulla A26 Genova-Gravellona-Toce tra Borgomanero e l'allacciamento alla diramazione Galarate-Gattico in direzione Gravellona. E tutto, questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
12: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
13: Prossime news tra mezz'ora.
14: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Un duetto straordinario, Toto Cotugno, Annalisa Minetti in Emozioni.

0: canzone di Toto Cutugno, qua interpretata insieme ad Annalisa Minetti. Nostro spazio dedicato alle cover che arriva ogni giorno dopo il notiziario sportivo delle 17.30 e che dà il là alla nostra trasmissione che si intitola Ingresso Libero e che sta per cominciare.
1: Radio Piemonte Sound presenta Ingresso Libero.
0: Buon pomeriggio, eccoci qua, pronti per questi 90 minuti. Duriamo quanto una partita di calcio oramai per quella che è l'ultima settimana di Ingresso Libero, le ultime tre puntate di queste tre stagioni che abbiamo affrontato insieme. E io vi devo già subito ringraziare per il grande successo che ha avuto Ingresso Libero anche a livello di ascolti. Ma insomma, senza sbrodolarci addosso, entriamo nel vivo della puntata di oggi, puntata della quale parleremo tra le tante cose anche del Festival dello Studente di Cuneo, perché proprio questo pomeriggio è in corso l'inaugurazione al Salone d'Onore del Municipio di Cuneo, ma avremo modo di parlarne dopo le 18. Allora, lo sapete che apriamo sempre con tre canzoni collegate tra di loro, e allora io sono andato a vedere un po' la giornata mondiale di oggi, del 13 maggio, e oggi che dire, è la giornata mondiale del malato. La volle Giovanni Paolo II, che la istituì il 13 maggio del 1992. Allora, quali sono le canzoni che abbiamo scelto? Abbiamo scelto tre canzoni che parlano di cura in qualche maniera, e avete secondo me già capito i titoli che vi faremo ascoltare. Eccole qua.

0: Belli, Giorgia. Oh, ma questo è come il vino buono, eh. Più invecchia meglio è questa canzone. Cioè, io ogni volta che l'ascolto mi viene quel brividino lì, che non so se viene anche a voi, eh? C'è qualche canzone che vi fa venire il brividino? Volete ascoltarla? Bene, mandateci un messaggio al 333-8209-023. Allora, tre canzoni che parlavano di cura in qualche maniera, quella di Franco Battiato, l'abbiamo ascoltata prima, di Giorgia, e poi Michael Jackson, They Don't Care About Us, loro non si curano di noi. Allora, abbiamo parlato in apertura del fatto che Papa Giovanni Paolo II aveva istituito la giornata mondiale del malato, buonanotte. Una cosa seria, uno riesce a mandarla così in vacca. E al Papa mi voglio riallacciare, non tanto a Giovanni Paolo II, ma a Papa Leone. Non so se avete sentito la notizia che è uscita nei giorni scorsi, che il Papa praticamente che cosa aveva fatto? Aveva chiamato la banca di quando non era ancora Papa a Chicago, perché sai cosa succede quando cambi residenza, no? Devi comunicare alla banca tutti i dati nuovi, cambio di residenza e via. Quindi lui che cosa aveva fatto? Siccome non aveva ancora effettuato questo cambio di dati anagrafici, ha telefonato a Chicago e ha detto: scusate, sono il Papa. Anzi, non ha detto subito che era il Papa, ha detto: no, io avrei bisogno di cambiare i dati anagrafici. Hanno detto: benissimo. Gli hanno fatto tutte quante le domande di sicurezza che si fanno al telefono per sapere se la persona che ti sta parlando dall'altra parte del telefono è veramente la persona che è titolare del conto corrente. Sta di fatto che, nonostante questo, l'operatore della banca gli ha detto: guardi, per questa operazione non basta fare le domande di sicurezza, deve venire di persona in filiale. E già, dalla Città del Vaticano fino a Chicago, cioè non è che è una bazzecola. E a quel punto Prevost che cosa ha provato? Ha provato la carta estrema e gli ha detto: cambierebbe qualcosa se le dicessi che sono Papa Leone? Clic. Cioè, vi giuro, ha tirato giù il telefono lo sportellista della banca, perché a quel punto pensava che si trattasse proprio di uno scherzo, no? Ma voi mettetevi anche nei panni di questo poveretto che a un certo punto durante la telefonata ti dicono: sto chiamando dall'Italia, anzi dalla Città del Vaticano, devo cambiare il conto corrente. Già quando sei uno sportellista, no, con tutte le questioni relative alla privacy, hai già una paura incredibile, perché devi fare mille attenzioni proprio per le questioni relative alla privacy. Poi l'altro dall'altra parte dice: guardi, sono il Papa. E cioè, a un certo punto basta. Quindi massima stima nei confronti di tutti quelli che fanno questo mestiere, non solo i bancari, ma che ne so, gli sportellisti dei CAF, non lo so, dell'Enel, del gas, piuttosto che dei patronati, tanto di cappello, perché dovete sopportare davvero tantissime cose. Per esempio anche i caffoni, perché capitano anche quelli, per dire, il Papa era stato estremamente gentile, ma ti capita un caffone magari in banca che ti appella pure male.
1: Direttore?
2: Sì.
1: Là c'è un signore che vuole un libretto degli assegni, ma ha dato tre volte dello stronzo.
0: Ecco.
1: Adesso non lo dico soltanto per me, ma anche per il nostro istituto di credito, io penso che...
2: Dia un'occhiata alla posizione di questo cafone.
0: Ecco, bravo. Vada, vai a vedere un po' chi è questo qua, maleducato.
1: Panzironi.
0: Sì.
1: Emilio.
0: Sì.
1: Allora, sono 2.893.450.000.
2: Mi dia il libretto degli assegni, stronzo.
0: Ecco. Vabbè, allora, ma così non vale, direttore, dai! E niente, i soldi sono tutto.

0: rispetto, qua non c'è più rispetto proprio, poverino, poverino, lo sportellista della banca. Bene, bene, bene, abbiamo ascoltato anche questo bellissimo pezzo di Aretha Franklin insieme a Otis Redding. Tra poco parleremo di Festival dello Studente, sta arrivando.
1: Sono la tua coscienza, ascoltami!
2: Che vuoi? Stavo per addormentarmi.
1: Dormi? È 7:30, non c'è più tempo!
3: Ti sbagli, con Cafacli è un attimo. Vai su cafacli.it e prenota il tuo 7:30 negli uffici di Cuneo, Alba, Bra, Mondovì, Fossano, Saluzzo e Savigliano.
2: Meno male che c'è Cafacli!
3: Contatta 0171 45 26 11. Cafacli, il 7:30 senza pensieri.
4: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend!
5: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce l'apriamo a primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
6: Radio Piemonte.
7: Sono le 18 e un minuto.
8: News dall'Italia e dal mondo.
9: Buonasera dalla redazione.
10: La Premier Meloni è tornata nell'aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Al centro del confronto soprattutto l'economia tra crescita, costo della vita, politiche per famiglia e imprese e il piano casa. La Premier nel corso delle sue repliche ha ricordato che il quadro economico internazionale è complesso e che le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita. E l'opposizione ha spiegato porte aperte per chi vuole pensare all'interesse nazionale. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
11: Dicono che siamo sulla strada giusta, l'abbiamo ricordato molte volte, che in questi anni il prodotto interno lordo del Mezzogiorno è cresciuto più di quello della media nazionale, l'occupazione al sud è cresciuta più di quanto crescesse a livello nazionale, 500.000 di persone al sud hanno trovato un lavoro in questi 3 anni e mezzo dall'inizio del mandato di questo governo. E io credo che sia importante, perché questi dati dimostrano banalmente che quando lo Stato crea condizioni favorevoli, il Sud risponde con energia e con capacità.
9: Un drone è esploso all'interno del quartier generale UNIFIL di Naqoura, in Libano, dove si trova il contingente italiano. Non ci sono stati feriti, ma alcuni edifici hanno subito danni. Nel frattempo Teheran sfida Trump. Il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo, ha avvertito il vicecomandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie, Saed Siajarani. Ieri l'Iran per la prima volta ha minacciato esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra.
10: Antivirus, il sistema medico non sarebbe in grado di reggere un'altra pandemia come quella del Covid, lo sostiene il segretario del principale sindacato dei medici ospedalieri, Pierino Di Silverio. Secondo Di Silverio non c'è una particolare preoccupazione per il rischio di diffusione dell'antivirus, ma se dovesse esserci una nuova emergenza pandemica il sistema sanitario non sarebbe pronto. Rispetto al 2020 non è cambiato molto, la carenza di personale è ancora in modo significativo importante e la medicina territoriale non è mai realmente decollata.
9: Momenti di paura oggi pomeriggio nel complesso scolastico Vittorio Emanuele Ruffini di Genova, dove è scattato un allarme bomba. La polizia e gli artificieri, dopo aver fatto evacuare alunni e docenti,
12: hanno ritrovato una sostanza chimica altamente esplosiva. A far scattare l'allarme sarebbe stato dell'acido pirico nel laboratorio di chimica della scuola. Secondo le prime indiscrezioni, l'acido, pericoloso in forma secca, risalirebbe al 1940. Il materiale sarebbe stato ritrovato nel corso di alcuni lavori di manutenzione.
10: Il sottosegretario all'economia Federico Freni, quota Lega, si ritira dalla corsa alla presidenza della Consob. Lo riporta Repubblica e la conferma arriva da fonti di governo. Sono decisioni sue, ha commentato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. La nomina di Freni era prevista da un ordine del giorno di un consiglio dei ministri di fine gennaio, ma poi non se ne fece nulla. Sul suo nome ha sempre pesato la contrarietà di Forza Italia. Il 9 marzo è scaduto invece il mandato settennale del presidente della Consob, Paolo Savona.
12: Il tennis: Lorenzo Musetti non giocherà il Roland Garros, secondo slam della stagione, che si disputerà sulla terra rossa di Parigi da domenica 24 maggio a domenica 7 giugno. Il tennista toscano si è trovato costretto a saltare uno degli appuntamenti più attesi della stagione a causa di un problema fisico apparso già evidente agli internazionali d'Italia. Lo stesso 24enne ha spiegato su Instagram che si tratta di una lesione al retto femorale che lo costringerà ad alcune settimane di riposo. Con la rinuncia al Roland Garros, Musetti rischia di uscire dalla top 15.
10: Per il momento è tutto, a più tardi.
8: Prossime news tra mezz'ora.

0: Ed ora sapete di che cosa vi parliamo? Vi parliamo del Festival dello Studente. Manca circa un mesetto a quello che sarà l'inizio della edizione numero...
1: Scarso, caro Panza.
0: Eccola, un mese scarso. Buongiorno Luisella, perché ci stiamo collegando proprio con il Salone d'Onore del Municipio, dove Luisella ha cominciato forse da poco.
1: Sì, sì. Guarda, aspettavo di parlare con te e poi dobbiamo iniziare la presentazione di questa edizione 2026.
0: Bene.
1: Edizione che sarà sicuramente spumeggiante,
0: sì.
1: Come sempre i ragazzi aspettano questo appuntamento a fine anno scolastico, perché poi si danno tra virgolette battaglia. Passatemi il termine,
0: sì.
1: in questi tempi non è molto bello, ma
0: non quella battaglia,
1: quella fatta di musica, di idee, di rappresentazioni teatrali, perché poi insomma il festival nasce soprattutto per riportare il teatro a scuola,
0: sì.
1: Ma anche per la musica, per la danza, insomma queste arti che fanno bene ai ragazzi, perché insegnano loro anche ad affrontare le difficoltà. Perché comunque, come dico sempre, salire su un palco e cercare di esprimere la propria arte non è così semplice.
0: No.
1: È molto più facile stare seduto in platea e criticare, io dico sempre questo, però poi perché poi c'è l'emozione, a volte si vedono alcune persone anche magari brave, insomma si sa perfettamente che hanno una certa cultura, una certa spigliatezza, e poi però magari vanno in palla, questo è un termine tecnico, vanno in palla e uno dice no, ma non è possibile incartarsi così. Signori miei, il palco a volte ti fa dei brutti scherzi, quindi i ragazzi sono consapevoli che salire sul palco e dare il meglio di sé gli aiuta anche nella vita, ma questo lo sanno anche i loro insegnanti, tant'è che li seguono, li aiutano e insomma da tanti anni, da 26 anni c'è il Festival dello Studente a fianco di quelle che sono le materie di studio più tradizionali, ovviamente.
0: Tenete conto che non lo fanno da professionisti, quindi salire sul palco e ricordarsi l'intera parte, per esempio, di una pista teatrale
1: non è cosa semplice.
0: Senti, una cosa importante di quest'anno è che possiamo dire che il festival è cresciuto talmente tanto che il teatro di riferimento sarà il Toselli,
1: esatto.
0: Di Cuneo.
1: Arriva il Toselli, senza nulla togliere al Teatro Don Bosco, che per tanti anni ci ha ospitato e che non finiremo mai di ringraziare l'organizzazione per questo, ci apre il Comune di Cuneo, ci apre le porte del Teatro Toselli, e questo ovviamente è un momento di grande prestigio e anche un po' di agitazione.
0: Immagino.
1: E anche un po' di
0: già
1: agitazione
0: per la presentatrice, figurati per i ragazzi,
1: sì,
0: insomma, che si troveranno
1: ragazzi
0: di fronte a una struttura, perché
1: esatto.
0: Ripeto, un conto è esibirsi senza nulla togliere, come hai detto tu, al Teatro Don Bosco quando le luci sono spente, ma quando ti vedi tutta quanta la galleria e loggioni del Teatro Toselli,
1: sì,
0: è una cosa che ti fa aumentare il battito cardiaco.
1: Secondo me il battito cardiaco sale.
0: Sì.
1: Senti, ho ancora tante cose da raccontare,
0: dai,
1: facciamo una pausa
0: e torniamo tra poco ancora a parlare del festival.

0: Bene, siete sempre all'ascolto di Radio Piemonte Sound con Luisella in diretta dal Salone d'Onore del Municipio di Cuneo, dove è in corso la conferenza stampa di presentazione del Festival dello Studente. Stiamo parlando dell'edizione 2026. Intanto le date, Luisella.
1: Sì, 8-9 giugno al Teatro Toselli, abbiamo menzionato prima questo teatro prestigioso che apre le porte al Festival dello Studente. Poi l'11 giugno torneremo al nuovo, l'ex Nuvolari Libera Tribù, che insomma da negli ultimi anni è tornato ad essere la casa del Festival dello Studente, una location perfetta che ci dà lo spazio per la sezione musica, danza e musica.
0: Sì,
1: danza prima e musica subito a seguire con i ragazzi che sono diventati sempre più bravi, sempre più attenti alle sonorità, agli arrangiamenti. Cioè, quindi insomma vale veramente la pena starli a sentire. Noi li abbiamo ospitati, ti ricordi, anche alla Fiera del Marrone
0: lo scorso
1: autunno, e in effetti insomma a volte ti lasciano veramente a bocca aperta, perché sono già dei musicisti, perché così dobbiamo definirli, dei musicisti.
0: Questo è, qualcuno ha anche portato dei brani originali,
1: assolutamente.
0: Poi
1: tra poco sottolineeremo anche che quella ragazza che ha vinto la possibilità di incidere il pezzo è stato inciso, servono ancora proprio le ultime
0: i piccoli dettagli
1: e poi la suoneremo anche noi in radio, ovviamente.
0: Va bene, allora io ti lascio perché so che il lavoro è tanto.
1: Sì,
0: poi sicuramente i giornalisti saranno curiosi di sapere un po' tutte le novità del festival, eventualmente tra poco se hai degli ospiti, ben
1: assolutamente
0: volentieri.

0: Allora si è candidata ufficialmente a tormentone estivo di questo 2026 il nuovo disco di Francesco Gabbani che abbiamo ascoltato alle 18:23 e noi continuiamo a parlare di Festival dello Studente. Questa volta ci colleghiamo non con Luisella ma con Giacomo Giraudo che dovrebbe avere un ospite. Ciao Giacomo!
1: Ciao Panta, eccomi qua direttamente dal Salone d'Onore del Comune di Cuneo, mi senti?
0: Ti sento molto bene, forte e chiaro.
1: Ho qui con me il professore Simonini, esperto ormai del Festival dello Studente, del liceo classico e scientifico. Ecco, allora le chiedo dall'esperienza cosa si porta del Festival, cosa ti aspettativa per quest'anno, come vede anche i ragazzi.
2: Ma mi porto un'epoca, ormai quasi 20 anni, di tanti cambiamenti, tanti giri di svolta che abbiamo vissuto. Siamo domandati cosa volesse dire fare il festival quando c'era il Covid, quando c'è stata la crisi economica, però c'è anche una storia di sempre che continua. È la storia di ragazze e ragazzi che quando salgono sul palco per suonare, cantare, recitare a teatro, si trovano da soli con il loro corpo, ma in mezzo a tanta gente con la quale comunicano senza troppi filtri. È difficile per certi aspetti, però questo ti costringe a essere molto più vero. Ecco, tutte le arti performative sono arti che costringono e disciplinano il corpo, i tempi, i modi di comportarsi, però oggi più che mai rappresentano per le ragazze e per le ragazze anche delle vere e proprie oasi di liberazione di sé, delle proprie energie, della capacità di comunicare. E il bello del festival è di chi lo organizza, quindi ringrazio Luisella, ringrazio le associazioni, l'amministrazione, tutto il mondo che gira intorno, compresa Radio Monte Sound. Il bello del festival è che ci spinge, ci sprona a fare tutto questo liberamente e gratuitamente. È veramente uno spazio non solo artistico, ma per un modo di essere che guarda al futuro e non solo a questi anni che ci siamo lasciati alle spalle.
1: Sì, ecco, c'è stata la conferenza stampa ancora in corso in questo momento, si è parlato di competizioni, di soft skill. Quanto è importante e cosa vuol dire anche per lei come professore il fatto che la scuola possa dare una possibilità tale ai ragazzi di affacciarsi appunto al mondo, avvicinarsi al mondo delle arti performative e non solo appunto al libro, allo studio puro e crudo? Ecco.
2: Beh, a volte lo studio è anche cotto, soprattutto in questo periodo, a fine dell'anno. Diciamo che c'è stata una sinfonia di interventi, abbiamo sentito alcuni colleghi, presidi, ragazzi e ragazzi che sono ritornati su un punto. E c'è che creare questi spazi all'interno delle scuole significa valorizzare le competenze soft, ma a volte anche hard, direi, perché la capacità di comunicare, di comportarsi, di rapportarsi, di uscire da sé senza filtri è una competenza dura oggi più che mai. Ecco, averlo nella scuola significa non solo aggiungere un elemento accidentale o complementare, così come una ciliegina sulla torta, ma consentire a molti di questi ragazzi, di affrontare anche il quotidiano, il vissuto comune interno alla scuola, ma anche nel mondo degli affetti, delle relazioni, delle amicizie, davvero con uno sguardo più benevolo, più capace, anche più competente in più su di sé e anche sul mondo che hanno intorno.
1: Se ho ancora qualche minuto, Panta?
0: No, minuti no, ai secondi.
1: Mi ricordo ancora le date per il teatro, l'8 e il 9 giugno al Teatro Toselli e per invece la danza, la musica, la serata conclusiva l'11 giugno al Nuovo e ti ringrazio e ti saluto.
0: Ci bene. Bene, grazie allora a Giacomo. 18:26, la nostra mezz'ora dedicata al Festival dello Studente è andata e adesso musica, Simple Minds.

0: una delle canzoni più rappresentative degli anni 80 per quel che riguarda il mondo della musica rock, sicuramente questa Don't You the Simple Minds del 1985.
1: Ingresso libero su Radio Piemonte Sound. Ingresso libero.
2: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute. Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
1: Radio Piemonte Sound.
4: News dall'Italia e dal mondo.
5: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Un drone di origine sconosciuta ha colpito ieri la base UNIFIL del contingente italiano in Libano. Non si sono registrati feriti ma solo danni materiali alle strutture. Ed è invece di 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio di 3 attacchi aerei israeliani al sud di Beirut. Dall'Iran invece monito agli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz, dicono i vertici della marina di Teheran, è sotto il nostro controllo. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Entro l'estate sarà approvata la legge delega sul nucleare, lo ha annunciato la Presidente del Consiglio Meloni al Senato per le interrogazioni a risposta immediata. Il quadro economico internazionale è particolarmente complesso e dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto, ha aggiunto Meloni. Questo governo ormai è una copia sbiadita di quello che ha iniziato la legislatura, attacca l'ex premier Renzi. I pubblici ministeri francesi hanno chiesto una condanna a 7 anni di carcere per l'ex presidente Sarkozy nel processo d'appello a suo carico. È accusato di corruzione e di aver ottenuto finanziamenti dalla Libia per la sua campagna elettorale del 2007. L'ex presidente in primo grado è stato condannato a 5 anni di carcere. La procura di Pavia ha attivato una rogatoria negli Stati Uniti per ottenere da Meta dati utili a ricostruire il passato digitale di Andrea Sempio, l'unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. L'acquisizione dei materiali informatici si affianca alle 6 perizie predisposte però dalla difesa, che punta a smontare l'impianto accusatorio secondo cui il 38enne avrebbe ucciso Chiara dopo un rifiuto alle sue avance. Intanto i PM evidenziano nuove incongruenze. Per l'accusa Sempio non passò casualmente davanti alla villetta poche ore dopo il delitto, ma vi tornò contraddicendo la versione resa nel 2008. Coppa Italia, sale l'attesa per la finale tra Lazio e Inter, biancocelesti a caccia dell'ottavo trofeo nazionale, nerazzurri del decimo, che varrebbe anche il cosiddetto doblete dopo la vittoria dello scudetto. Calcio d'inizio all'Olimpico alle ore 21, arbitra Guida. È tutto, a più tardi.
6: Muoversi in Piemonte. Buonasera e ben ritrovati. In apertura segnaliamo un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Biandrate e Novara Ovest in direzione Milano. Un altro incidente si registra sul raccordo Ivrea-Santhià fra Albiano e Santhià ancora in direzione Milano. Ci occupiamo infine della tangenziale di Torino. Raccomandiamo prudenza per un incidente fra Pianezza e Bruere in direzione Preius, mentre sempre sulla tangenziale il traffico è rallentato per traffico intenso fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Caselle e Bruere in direzione Savona. Per questo appuntamento è tutto, buona serata e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Prossime news tra mezz'ora.

Non è mica finita qui la nostra puntata di Ingresso Libero, anzi tra poco parleremo di un progetto molto interessante che è stato presentato nelle scorse ore in provincia di Cuneo e che si occupa di inserimenti lavorativi mirati per rispondere alle necessità dei comuni, e cioè quello che è stato intitolato Il lavoro buono al servizio del territorio. Ve ne parliamo tra poco dopo aver ascoltato In Man at Work.

0: allora vi parliamo di questo lavoro buono, questo progetto della Fondazione Industriali ETS presieduta da Giuliana Cirio, che coinvolge 11 comuni della provincia di Cuneo e permetterà a 11 tirocinanti di approcciarsi con quello che è il lavoro nelle pubbliche amministrazioni di questi 11 comuni che hanno aderito, cioè Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo, Busca, Dogliani, Carrù, Guarene, Santa Vittoria d'Alba, Rifreddo e poi anche nell'Unione Montana di Ceva. Entro giugno prenderanno il via dei percorsi semestrali per persone che hanno diverse tipologie di fragilità. E allora sentiamo innanzitutto le parole del presidente della provincia, Luca Robaldo.
1: Questa progettualità definita lavoro buono risponde ad alcune delle iniziative che la provincia ha provato a mettere in campo in questi anni, ma soprattutto risponde a quell'esigenza di coordinamento di area vasta che il nostro ente non solo è tenuto, ma sente come proprio dovere di mettere in campo. Il fatto che sia stata proposta e ci abbia spronato in questo senso Fondazioni Industriali è particolarmente importante ed è il risultato di quello che nella nostra provincia è sempre stato conosciuto come il metodo Cuneo, vale a dire quell'alleanza che esiste fra il settore pubblico e il settore privato che consente a questo territorio e ai suoi cittadini di avere ulteriori opportunità di impegno. È particolarmente importante che questo avvenga nel mondo del lavoro, è particolarmente sfidante che affronti questo progetto il settore pubblico, soprattutto la pubblica amministrazione degli enti locali, ed è bello poter oggi dire quali sono i comuni e dare questa opportunità concreta a tante persone che potranno cimentarsi nel lavoro a livello di pubblica amministrazione appunto.
0: Spazio adesso a Giuliana Cirio, la presidente della Fondazione Industriali ETS, che è la vera mente, diciamo, di questo progetto molto importante, che come già detto è intitolato Lavoro Buono al servizio del territorio. Modo davvero innovativo di collaborazione tra pubblico e privato.
2: Seconda fase, diciamo, del progetto di inserimento lavorativo di persone fragili all'interno delle aziende, che vede invece come protagonista la pubblica amministrazione. Sono ben 11 i comuni che ospiteranno una persona fragile che diventerà un lavoratore e di conseguenza un cittadino. Quindi diciamo che si passa dalla fase, diciamo, assistenziale che i nostri consorzi, il nostro sistema di accoglienza svolge molto positivamente e con un lavoro molto prezioso, alla fase di autonomia in cui la persona, grazie al suo stipendio, si può garantire un'abitazione, può diventare un cittadino stabile, magari anche portare la sua famiglia, ottenendo un'integrazione che secondo noi è la vera e propria integrazione reale. In questa prima fase sarà Fondazione Industriali a finanziare i tirocini di inserimento insieme a Banca Alpi Marittime, che su alcuni comuni interverrà proprio per finanziare. Vogliamo essere leggeri, non pesare sui bilanci dei comuni e proprio per essere incoraggianti, ma speriamo che si facciano vivi altri partner e che i comuni anche considerino quanto prezioso è quel lavoratore, quindi pensino anche dove è possibile di inserirlo stabilmente.
3: Ingresso libero.

0: Giornate altalenanti dal punto di vista meteorologico, lo stiamo vedendo proprio in questi giorni, allora vediamo insieme quello che è il tempo previsto per la giornata di domani. Tra notte e mattina sarà poco parzialmente nuvoloso su Cuneese e Torinese, poi in giornata variabilità in temporanea accentuazione nelle basse valli e soprattutto sulle pianure del Torinese e del Cuneese. Tra notte e mattina avremo piogge a tratti sull'interno delle valli occidentali, in giornata rovesci e temporali soprattutto su pianure, colline, basse valli piemontesi a carattere sparso sul Cuneese e Torinese. Le temperature minime saranno in forte calo, le massime invece stazionari rispetto ad oggi.
1: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazza Mondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo Cittadini Attivi per l'Ambiente vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì.
2: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
3: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend.
4: Radio Piemonte Sound, amica radio.
5: Ingresso libero.

0: Subway. Prima di salutarvi e darvi appuntamento a domani, giusto il tempo di ricordarvi anche quali saranno i nostri ospiti.
1: Ingresso libero.
0: Innanzitutto vi ricordo l'appuntamento, sempre tra le 17.30 e le 19 qui su Radio Piemonte Sound, e poi nel nostro spazio ospiti alle ore 18 avremo ospite l'associazione Mente in Pace, un'associazione di volontariato nata un po' di anni fa, nel 2003, che mira a combattere quello che è lo stigma nei confronti del disagio psichico e il rischio di solitudine che accompagna non solo chi si trova in situazioni di fragilità, ma anche i familiari. Loro sono davvero attivi sul territorio con tutta una serie di progetti che gli permette di operare sulla socializzazione, sull'aiuto alla famiglia e sulla corretta informazione. Fanno anche tanti progetti all'interno delle scuole. Verrà a parlarcene Maria Alberione, appunto, dell'associazione Mente in Pace. Allora, io vi aspetto per una nuova puntata di Ingresso Libero qui su Radio Piemonte Sound domani alle 17.30. Per il momento Gianfranco Pantaleo, o se preferite il Panta, vi auguro buona serata.
1: Sono le 19.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buonasera dalla redazione.
4: La premier Meloni è tornata nell'aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Al centro del confronto soprattutto l'economia, tra crescita, costo della vita, politiche per famiglie e imprese e il piano casa. La premier nel corso delle sue repliche ha ricordato che il quadro economico internazionale è complesso e che le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
5: Le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno. Chiaramente c'è tra queste grandi questioni quella energetica. Lei sa che il governo, si può essere d'accordo oppure no, ma ci ha lavorato dall'inizio, partendo dal gas release fino ai provvedimenti sul nucleare. Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
3: In Ucraina raid aerei russi hanno colpito un edificio residenziale uccidendo 3 persone e ferendone 6. Lo ha riferito il responsabile dell'amministrazione militare regionale di Rivne, Koval. La Russia ha lanciato un attacco aereo combinato contro infrastrutture critiche poche ore dopo l'avvertimento al riguardo diffuso dal presidente Zelensky. Mosca intanto starebbe ritardando lo scambio 1000 per 1000 di prigionieri, come prevede l'accordo annunciato dal presidente statunitense Trump lo scorso 8 maggio. È l'accusa che il difensore civico dell'Ucraina, Lubinets, rivolge alla Russia.
4: L'antivirus non è mutato, ma continua la stretta osservanza in quarantena degli asintomatici, lo dice la CDC aggiornando sulla situazione. Intanto il turista britannico che il 25 aprile ha viaggiato da Sant'Elena sullo stesso volo della 69enne olandese deceduta a Johannesburg rimarrà in isolamento a Milano fino al 6 giugno. Lo ha comunicato l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso durante un punto stampa all'ospedale Sacco di Milano, dove si trova adesso l'uomo.
3: Oltre 1700 persone sono state messe in quarantena su una nave da crociera arrivata a Bordeaux da Brest ieri sera dopo la morte di un passeggero di 90 anni per un sospetto focolaio di gastroenterite. Sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. La nave dell'Ambassador Cruise Line, partita dalle Shetland il 6 maggio, ha fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest prima di Bordeaux, da dove era previsto il ritorno in Spagna.
4: È stata rintracciata la famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui sono perse le tracce in Friuli. Lo riferisce la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, spiegando che la donna e i suoi 2 figli adolescenti stanno bene. Secondo alcune informazioni, la famiglia si sarebbe rifugiata all'estero. Sonia Bottacchiari, la donna che si era resa irreperibile insieme ai figli, è in contatto con i carabinieri e potrebbe essere sentita nelle prossime ore.
3: Il ciclismo col Giro d'Italia. Igor Arrieta ha vinto la 5ª tappa da Praia Mare a Potenza. Dopo una giornata epica, lo spagnolo parte presto e va in fuga. Scappa via con Eulalio e lo beffa in un finale pazzo nonostante una caduta e aver sbagliato strada 2 chilometri dalla fine. Terzo posto per Thomas Silva dell'Astana. Eulalio si consola con la maglia rosa, con il gruppo principale che arriva con oltre 7 minuti di ritardo.
4: È tutto, grazie per averci seguito.
2: Prossime news tra mezz'ora.
6: I saluti dei VIP. Un saluto da Pancio e Densuccio.
7: Una rima? Viva Radio Piemonte Santa.
8: E come Piemonte dici? Sound, non Piemonte Santa.
7: Ah, scusa, quelli diversi.
8: Sound.
7: Radio Piemonte Sound.
8: Dove ti giri, ti giri.
7: Giochiamo nei campetti playground.
8: Dove ti giri, ci sarà un prossimo round.

0: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
1: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Coldiretti. I nostri servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISE, RED IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazioni di successione. Il CAF Coldiretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano. CAF Coldiretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
2: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
3: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
2: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
4: Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.

0: Annika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
10: Non conosco avventurieri migliori.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Annika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
11: Un saluto VIP.
12: Il soprano Katia Ricciarelli.
13: Un saluto di cuore, insomma, a tutti gli ascoltatori di Piemonte Sound, e dico a loro che insomma, quando c'è tanto amore nella musica e nell'arte, insomma, abbiamo veramente una vita migliore, perché senza la musica, senza l'arte siamo veramente poca cosa. Un bacio a tutti.

0: cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
2: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend!
3: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it.

0: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
1: Buonasera da Marco Mancini, ancora tensione altissima in Medio Oriente. Ieri un drone di origine sconosciuta ha colpito la base UNIFIL del contingente italiano in Libano. Non si sono registrati feriti ma solo danni materiali alle strutture ed è di 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio di 3 attacchi aerei israeliani a sud di Beirut. Dall'Iran monito agli Stati Uniti, lo stretto di Hormuz, dicono i vertici della marina di Teheran, è sotto il nostro controllo. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico in un grande cimitero. Entro l'estate sarà approvata la legge delega sul nucleare, lo ha annunciato in Senato la Presidente del Consiglio, Meloni. Il quadro economico internazionale è particolarmente complesso e dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più per un confronto, ha aggiunto Meloni. Voi non siete riusciti a decidere dove fare il deposito delle scorie per la medicina nucleare perché i vostri territori hanno detto no, ha replicato il capogruppo 5 Stelle Patuanelli.
2: L'economia.
1: L'azione del governo resta vigile e sarà accolta ogni opportunità per incrementare le misure fin qui adottate con interventi a sostegno di famiglie e imprese mirati alle platee più esposte nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Lo ha ribadito il ministro dell'economia Giorgetti intervenendo al Question Time alla Camera. Il sottosegretario all'economia Freni ha ritirato la candidatura per la presidenza della Consob, lo si apprende da fonti parlamentari. Il nome dell'esponente leghista nelle settimane passate aveva trovato ostilità all'interno della stessa maggioranza. Siamo di fronte a una situazione molto seria, la crisi energetica in Medio Oriente mette sotto pressione l'Europa, lo ha detto il commissario europeo all'energia Jorgensen. Dobbiamo portare avanti, ha aggiunto, i nostri obiettivi di transizione dai combustibili fossili e intensificare i nostri sforzi per migliorare l'efficienza energetica. 41 miliardi di euro e 284 mila posti di lavoro a rischio, tanto è costata l'illegalità l'anno scorso alle imprese del commercio e dei pubblici esercizi, dato in crescita rispetto al 2024. Lo rivela l'indagine di Confcommercio presentata in occasione della giornata della legalità promossa dall'associazione. I furti sono il crimine percepito in maggior aumento dagli imprenditori e quello che li preoccupa di più, seguiti da atti vandalici, aggressioni, rapine, truffe e frodi informatiche. Un'impresa del terziario su 3 teme anche la mala movida, quasi 9 su 10 hanno investito in misure di sicurezza, ma sentiamo il presidente Sangalli.
3: Le città sono un bene comune e vanno rese più sicure. Servono 2 cose: un maggior presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine e interventi di rigenerazione urbana. Solo così si possono contrastare con più forza i fenomeni illegali che rappresentano un costo sempre più pesante per le imprese e avere attività commerciali aperte e quartieri più sicuri e vivibili.
1: Assegno unico universale. Nel primo trimestre 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 4,9 miliardi di euro che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Secondo i dati contenuti nell'aggiornamento dell'osservatorio statistico pubblicato oggi dall'INPS, oltre 6 milioni i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno nel 2026, per un totale di quasi 9 milioni e mezzo di figli. L'importo medio per figlio a marzo si attesta a 171 euro. Chiusura di seduta in rialzo per Piazza Affari che guadagna l'1%, spread stabile, poco sotto quota 75, mentre il petrolio si attesta poco sotto i 107 dollari al barile. Ed è tutto, a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere in direzione Piacenza. Ci spostiamo sull'A4 Torino-Milano, dove invitiamo alla prudenza per un incidente tra Biandrate Vicolungo e Novara Ovest verso Milano. Infine ci occupiamo dell'A7 Milano-Genova per segnalare che questa sera per lavori dalle 22 sino alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Prossima edizione tra meno di un'ora.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Erval Meta ha omaggiato Lucio Dalla con la sua versione di Caruso.

0: sono la tua coscienza. Ascoltami.
1: Che vuoi? Stavo per addormentarmi.
0: Dormi? È 7:30. Non c'è più tempo.
2: Ti sbagli. Con Cafacli è un attimo. Vai su cafacli.it e prenota il tuo 7:30 negli uffici di Cuneo, Alba, Bra, Mondovì, Fossano, Saluzzo e Savigliano.
0: Meno male che c'è Cafacli.
2: Contatta 0171 45 26 11. Cafacli. Il 7:30 senza pensieri.
3: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora celebriamo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
4: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
5: Investi in radio. La radio rende.
6: Puoi contattare Radio Piemonte Sound, amica radio, allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito. Fai conoscere la tua attività.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
11: Un saluto dai VIP.
12: Radio Piemonte Sound, sono Paolo Belli. I cani, i gatti, gli animali, le suocere sono veramente cose che bisogna amare. Dovete farlo a prescindere, perché loro amano noi.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Buonasera da Nicola De Muro. In Libano un drone ha colpito una base di soldati italiani dell'UNIFIL. L'evento è di ieri, ma la notizia è stata diffusa oggi. La situazione in Libano è ulteriormente peggiorata e anche nello stretto di Hormuz tornano a soffiare i venti di guerra dopo le accuse incrociate tra Iran e Trump, il quale oggi è arrivato in Cina. Sentiamo Marco Mancini.
2: Ancora tensione altissima in Medio Oriente, in particolare in Libano, dove un drone di origine sconosciuta ha colpito ieri la base UNIFIL del contingente italiano. Non si sono registrati feriti ma solo danni materiali alle strutture. Proseguono poi, nonostante sia ancora in vigore il cessato il fuoco, i bombardamenti israeliani. A sud di Beirut si contano 8 morti, tra cui 2 bambini, tutti vittime di attacchi aerei dell'aviazione di Tel Aviv. L'Iran invece torna a fare la voce grossa. I vertici della marina rivendicano il controllo di Hormuz. Lo stretto, dicono, è sotto il nostro controllo. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. E il Medio Oriente sarà al centro dei colloqui della missione diplomatica del presidente degli Stati Uniti Trump in Cina, iniziata oggi. All'ordine del giorno di questa trasferta, accordi economici e politica internazionale, Iran, Medio Oriente e la gestione di Taiwan, i capitoli principali in agenda nel bilaterale che avranno a breve Trump e Xi Jinping.
1: Entro l'estate sarà approvata la legge delega sul nucleare, lo ha annunciato la presidente del Consiglio Meloni al Senato per le interrogazione a risposta immediata. Il quadro economico internazionale è particolarmente complesso, dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più per il confronto, ha aggiunto Meloni. Siete inadeguati, replica il leader di Italia Viva Renzi.
3: Approfitto anche per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. Le porte del governo, le porte mie personali, per chi ha voglia di confrontarsi nel merito di questioni che in ogni caso impattano su ciascuno di noi, saranno sempre aperte.
4: È evidente, cara Presidente, che lei è un'altra rispetto a 4 anni fa. Il punto è che di fronte allo stretto di Hormuz la vostra proposta politica è la legge elettorale, perché la qualità delle persone che le stanno attorno, Presidente, non è all'altezza della sfida geopolitica.
1: L'Italia resta in allerta controllata per l'antivirus, mentre tutti i test eseguiti finora nel paese risultano negativi. Il ministro della Salute Schillaci ribadisce che il rischio in Italia è molto basso e invita a evitare allarmismi, ricordando che si tratta di un virus conosciuto da anni e poco contagioso. Restano monitorati 4 soggetti rientrati dalla nave focolaio Ondius, tutti in buone condizioni secondo il ministero. Intanto a Bordeaux 80 passeggeri di una nave da crociera ancorata in porto hanno segnalato sintomi gastrointestinali. Episodio al momento non collegato all'antivirus, ma sotto osservazione delle autorità sanitarie francesi. La cronaca diventa un giallo nel giallo, il caso della donna scomparsa con i suoi 2 figli, ritrovata dopo 20 giorni di ricerche tra Piacenza e il Friuli Venezia Giulia, in una località che la stessa procura di Piacenza non vuole rivelare. Sentiamo Barbara Beghelli.
5: Clamorosa svolta nel giallo della famiglia piacentina scomparsa lo scorso 20 aprile. Madre e figli sono stati ritrovati e stanno bene. Lo conferma la procura di Piacenza, rompendo il silenzio che da ormai un mese teneva con il fiato sospeso tutta Italia. Sonia Bottacchiari e i suoi figli, originari di Castellarquato nel Piacentino, sono in buone condizioni di salute e di vita, ha spiegato la procuratrice Grazia Pradella. Ma la vicenda presenta ancora grandi punti interrogativi. La donna, 49 anni, si è licenziata ed è partita insieme ai 2 adolescenti e a 4 cani per quella che doveva essere una breve vacanza. Successivamente sono state ritrovate 2 sue lettere a casa del padre e l'auto nei boschi vicino a Tarcento, in provincia di Udine. La procura ha peraltro chiarito che non verranno diffusi ulteriori dettagli, in quanto Bottacchiari ha manifestato timori rispetto alla possibilità che il rifugio venga individuato, dichiarando che potrebbe rendersi nuovamente irreperibile. Le indagini quindi proseguono.
1: Dopo lo 0-3 di campionato di qualche giorno fa, Lazio-Inter tornano a sfidarsi in un olimpico tutto esaurito. In palio per le 2 squadre il trofeo della Coppa Italia. Per i biancocelesti di Sarri, squalificato, sarebbe l'8º titolo, per i nerazzurri di Chivu il 10º. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
6: Clima autunnale questa sera all'Olimpico per questa finale di Coppa Italia. In giornata è anche piovuto, ma la temperatura salirà notevolmente all'interno dell'impianto capitolino che, a differenza di sabato scorso in campionato, registrerà il tutto esaurito. Nonostante la perdurante protesta contro il presidente Lotito, per una notte torna allo stadio il popolo laziale e il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni racconta un aneddoto che risale alla semifinale vinta contro l'Atalanta.
7: Quando i tifosi sono venuti a salutarci all'aeroporto prima di partire, ci hanno fatto la promessa che nel caso di finale sarebbero venuti, quindi ce li dobbiamo godere, perché sarà una bellissima serata.
6: L'Inter ne ho scudettata, insegue il cosiddetto doblete. Parola al capitano dei nerazzurri, Lautaro Martinez.
8: Questo del doblete è una statistica, una cosa che è successo una sola volta, però noi siamo tranquilli perché la nostra testa oggi è messa totalmente su questa coppa.
6: Più di 20.000 gli interisti al seguito, le due curve storicamente gemellate esporranno imponenti scenografie. Fischio d'inizio alle 21, arbitrerà Guida.
1: Ed è tutto per oggi, buona serata.
9: Muoversi in Piemonte. Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare sui principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A7 Milano-Genova dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Mignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Per oggi è tutto, le notizie su traffico e viabilità tornano domani mattina. A tutti voi buona serata e buon viaggio. Servizio a cura di Regione

0: difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I nostri servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISE, RED IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazioni di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
1: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend.
3: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
4: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
3: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
4: O vai su spazioesogni.it.
5: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
6: Ciao a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, da Francesco Gabbani. Un bacio.

0: Red Gun Sand e i Pooh.
1: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori e dirvi che è bello con radio come voi aver tempo di parlare serenamente delle proprie cose e raccontarle con calma.

0: notturne.
1: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
2: Un abbraccio a tutti voi amici di Radio Piemonte Sound, ok, da parte di Cristiano Malgioglio, Vecchiero Muccio, ciao.
3: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
5: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: un saluto VIP.
1: Michelle Hunziker.
2: Saluto a Radio Piemonte.
3: I duetti italiani più belli in assoluto. Custodie cautelari con la cover di Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi.
4: Dove vai quando puoi? Resti sola. Il ricordo, come sai,

0: cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

Le cover italiane più belle di sempre. Fred De Palma con gli Eiffel 65, una medley dei loro grandi successi, la serata delle cover del Festival di Sanremo.

Entriamo nelle vostre case per regalarvi la più bella musica di tutti i tempi. Lo facciamo con passione. Vogliamo dirvi grazie per permetterci di poterlo fare. Radio Piemonte Sound, semplicemente la radio della vostra città.

con Radio Piemonte Sound hai l'imbarazzo della scelta di come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound al tuo assistente vocale Alexa o Google Home.

0: Sono le 22.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
2: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend.
3: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
4: Come stai oggi?
3: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
5: Amore.
3: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
4: Che bravo!
3: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
6: Un piccolo sforzo che ti chiediamo è quello di farti riconoscere dai nostri clienti, perché in fondo Radio Piemonte Sound è una grande famiglia, dove i veri protagonisti siete voi. Questo è il miglior ringraziamento che ti possiamo chiedere, per continuare ad essere la radio della tua città.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
12: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
13: Allora, un saluto, un bacio a Radio Piemonte Sound. Mi raccomando, mettete bella musica come fate sempre.
14: Da parte di Teo Teocoli, ovviamente.
13: Ciao, grazie.

0: Radio Piemonte Sound presenta Dance Music Collection.
1: La migliore musica dance solo su Radio Piemonte Sound. Open your mind.

0: 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
1: Il 16 e il 17 maggio arriva all'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend!
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioisogni.it.

0: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
1: Raffaele Gualazzi, Simona Molinari con E se domani.

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Almeno tu nell'universo, Loredana Bertè, insieme a Elisa, Emma, ricordano la grande Mia Martini.

0: Le Badole Online.
1: Con un microfono in mano, tanta tanta voglia di regalarvi un sorriso.
2: Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità, beh, diciamo a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, certo, ma le vere badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltati ogni giorno dalle 10 alle 11, anzi no, dalle 9.30 alle 11 su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

Sono Beppe Carletti, a tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound vi mando un grande abbraccio, mi raccomando ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante. Voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

0: canzoni, parole, emozioni. Radio Piemonte Sound va dritto al cuore.
1: Radio Piemonte Sound, buon ascolto da Pupo.

0: Le canzoni indimenticabili che abbiamo nel cuore, le nostre emozioni.
1: La mia banda suona il rock e tutto il resto all'occorrenza. Sappiamo bene che da noi fare tutto un'esigenza. È un rock bambino, soltanto un po' latino. Una musica che è speranza. La mia banda suona il rock. Ivano

0: La musica che illumina i ricordi. Rivivili nelle canzoni con Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: La stanza ha un cielo verticale, dentro un hotel, far saltare. Ti sento parlare nei corridoi, le tue risate in mezzo agli avvocati.

0: canzoni, parole, emozioni. Radio Piemonte Sound va dritto al cuore.
1: La notte è giovane e la musica è alta. Con un po' di rock tutto è bello. Sarai dell'umore giusto quando coglierai l'occasione. Dancing Queen.

0: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Michele Bravi con La stagione dell'amore sul palco del Festival di Sanremo nella serata delle cover del 2017.
1: La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età.

0: ogni giorno su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, un viaggio che parte dagli anni 60 e arriva ai giorni nostri con i grandi protagonisti della nostra musica italiana.
1: La

0: ascoltami.
1: Radio Piemonte Sound, la radio che parla proprio con te.
2: Radio Piemonte Sound, vi voglio bene, sono Piero Cassano, ex Mattia.

ora le tue labbra puoi spedirle un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. O ancora i tuoi quattro assi, bada bene, di un colore solo. Li puoi nascondere o giocare come vuoi, o farli rimanere buoni amici come noi. Rimmel, di Francesco De Gregori.

0: successi della musica che raccontano di emozioni e ricordi.
1: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
2: La musica del cuore.
1: Arisa con José Feliciano, Che sarà? E si torna indietro in un Sanremo, serata dei duetti, era il 2012.

0: Piemonte Sound, un saluto da una piemontese, bambole di pezza.
1: Mi hanno detto che la Spagna è molto bella, anche se non ci sono mai stato. Daniel ha detto che è il miglior posto che abbia mai visto. Certo, dovrebbe saperlo, c'è stato ormai abbastanza. Daniel, fratello mio, tu sei più grande di me, ma senti ancora il dolore delle ferite che non si rimargineranno? Daniel, Elton John.

0: successi di oggi e un salto indietro nel tempo con le canzoni che non si scorderanno mai. Questa è Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Eddie Brock, Radio Piemonte Sound, un bacione.

La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

credi ma non sai cosa è veramente grande e credi che ormai io sia la tua ragazza sempre. Segui il tuo cuore e arrivando alle stelle prova a prendere quelle. Nessuno è più stella di me e non dirmi ti amo anche tu. Lascia soltanto il tuo cuore e vola ancora più su. Vola ancora più su. Irene Grandi, la tua

0: i ricordi e le emozioni nei successi della musica.
1: Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni, ma che sono straordinari. Sei bellissima, una canzone storica di Loredana Bertè insieme a Loredana Bertè, c'è Alessandra Morelli.

Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. Oggi ne ascoltiamo una, Estate.

there's nothing where he used to lie. Our conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine. I'm torn. Non c'è nulla al suo posto. Il dialogo si è spento per me. È questo che sta succedendo. Nulla va bene. Sono lacerata. Natalie Imbruglia, Torn.

compagna quotidiana, non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale più vicina alla tua realtà. Ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.